0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? È quella macchina dalla quale non vorresti mai scendere, perché c'è sempre una canzone che accende un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: siamo in questa notte sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Se siete a bordo date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99, ti ricordi?

di notte con lei, vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho, anche lui brilla un po'.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io voglio. Io vederti vorrei, del bicchiere non sei, voglio luce.

0: la macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Viaggio a senso solo, senza

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta suoni e musiche che altrove non ascoltate.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: oppure il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1990.

0: RTR 99, ti ricordi? Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
1: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
0: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
1: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
0: In che senso?
1: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
0: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile, l'AMC Resta sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri, sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1967.

0: ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: del Festival Bar 1978.

giorno sotto al sole, di notte sotto le stelle. Funziona ancora benissimo il jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Ecco la prossima canzone.

0: Era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è di circa 1450 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone della Salernitana appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva alla Guaira. La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. A Reggio Emilia caccia l'uomo che ieri sarà coltellato a morte, il titolare di una pizzeria nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Si tratterebbe di un cliente abituale. Salgono a 25 le città col bollino rosso oggi a causa del caldo, ma le temperature dovrebbero iniziare a diminuire gradualmente dopo aver superato i 35 gradi ieri in tutta Europa, arrivando a punte di 40. Note sciocca: ai mondiali si conclude anzitempo ai sedicesimi l'avventura di Germania e Olanda, eliminati ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Il Brasile di Ancelotti batte 2-1 nel recupero il Giappone. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Jerry Calà per Seat, prima!
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Dividile!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo martedì 30 giugno 2026, le 7, 1 minuto 42 secondi. Riprendiamo il nostro discorso interrotto venerdì 12 giugno, riprendiamo con la nostra solita controinformazione, 3 ore sempre e solo su... Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina. Si riprende insieme il nostro viaggio, almeno io spero che voi siate presenti all'ascolto, così come siete rimasti all'ascolto sempre di RTR 99, ti ricordi, durante queste 2 settimane di assenza. Il primo ringraziamento va a Paolo Famiglietti, che io ho ascoltato pur stando fuori Roma. Io, grazie all'app, potevo ascoltare benissimo la radio, quindi volevo intanto fare i complimenti a Paolo Famiglietti, ma non perché ce ne fosse il bisogno, attenzione, ma perché insomma è giusto anche ringraziarlo della sua presenza e dire che è veramente molto molto molto molto bravo. Tra l'altro, Paolo Famiglietti, che ritroverete oggi a partire dalle ore 13 insieme a David Guarnieri, quindi si riforma la coppia magica dalle 13 alle 16, gli anni del jukebox. E quindi un abbraccio a Paolo, con il quale mi incontrerò più tardi. E noi invece eccoci ancora qui. Ragazzi, eccoci ancora qui dopo 2 settimane corroboranti, rigeneranti, 2 settimane che, come sempre capitano poi durante i miei periodi di ferie, la prima settimana riesco totalmente a staccare la spina e a partire già dall'inizio della seconda settimana comincio un po' a fremere. Diciamo che c'è una forma di rispetto qui in radio, chiamiamola così, che non è stata stabilita da nessuno, no? Diciamo che quando qualcuno va in ferie, i primi giorni i contatti si affievoliscono. E dopo però una settimana circa, ecco lì che ci si ricomincia a sentire. Insomma, io e Fabio abbiamo una capacità di scambiarci dei messaggi vocali lunghissimi. Quando mi arriva un messaggio vocale da parte di Fabio, parlo chiaramente di Fabio Martini, oggi lo ascolterete dalle 10 in poi con la strana nostalgia. Quando arriva un messaggio da 40 secondi, capisco che parliamo di cose poco importanti. 40 secondi. Se mi arrivano messaggi sopra i 5 minuti, allora sono cose ben più importanti. E noi scambiamo messaggi infiniti, praticamente, infiniti. Chiacchieriamo attraverso messaggi vocali. Comunque servono, attenzione. Qualcuno può dire: ma scusa, non vi potete telefonare? No. No, per noi ormai abbiamo attivato questa modalità dei messaggi vocali, anche perché poi molte cose restano e allora poi uno le può anche riascoltare. Vabbè, insomma, come sono andate queste due settimane? È successo qualche cosa che vi ha colpito particolarmente? C'è stato qualche fatto di cronaca che ha eccitato la vostra fantasia, che ha colpito la vostra sensibilità? Io, rispetto a quello che facevo gli anni scorsi, quindi mettevo da parte tutta una serie di notizie per poi commentarle insieme. Stavolta ho deciso di cambiare, nel senso, noi ci confrontiamo durante tutto l'arco dell'anno su quello che accade, no? Sui vari fatti di cronaca. E lo facciamo chiaramente giorno per giorno, commentiamo le notizie quando sono ancora molto fresche. E quindi in questo caso invece noi ci sentiamo dopo un paio di settimane, noi venerdì 12 giugno alle 10 ci siamo salutati, ci ritroviamo il 30 giugno alle 7 di mattina, quindi sono capitate sicuramente parecchie cose. Allora, lo chiedo a voi, mandatemi un messaggio quando vorrete, se vorrete, chiaramente al 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990, e fatemi sapere se volete ascoltare la mia opinione, il mio commento su qualche fatto di cronaca che vi ha colpito. Non sapete, quelle cose, mannaggia, perché domani non c'è Luca che sta in serie, chissà che cosa avrebbe detto su questo fatto, su questa cosa. Non so, mi viene in mente la vicenda di Trump e Giorgia Meloni, no? Quindi era una cosa della quale poi sulla quale ho pensato parecchio, no? Ero lì e dicevo: certo, perché se avessi potuto dire in radio questa cosa, invece non l'ho fatto. Mi sarebbe piaciuto commentare la scomparsa di una storica militante di Fratelli d'Italia che conoscevo da forse 50 anni. No, forse 50 anni no, ma almeno 45 sicuramente. Anna Cece, storica, militante, personaggio vulcanico, ecco, definiamolo così, personaggio vulcanico, personaggio tra l'altro conosciuto da tantissime persone, però quando ci sono stati i funerali a Santa Maria Liberatrice a Testaccio, molti sono rimasti sconcertati dal fatto che ci fossero tante persone. E lì poi ho pensato al reale valore di uno di noi che ad un certo punto se ne va. Parlo uno di noi, un essere umano, no? Quindi vai a vedere, non so, muore un artista, un personaggio della televisione, e i funerali chiaramente se ne parla, perché i TG danno notizia, e i giornali danno notizia, si ripercorre la carriera di questa persona, uomo o donna che sia, poi quello, cioè, personaggio televisivo, quindi conosciuto, grande popolarità. Funerale alla Chiesa degli Artisti, Piazza del Popolo. Funerale, quattro gatti. Cioè, nonostante i servizi in televisione, la camera ardente, il cordoglio del mondo dello spettacolo, del cinema, della cultura, varie interviste a persone che ricordano la grandezza, la bravura, le opere di quel determinato personaggio, poi chiesa degli artisti a Piazza del Popolo, servizio della TV, quattro gatti. Porca miseria, c'è nessuno. Poi vai a vedere Anna Cece, che parliamoci chiaro, cioè chi è? Sono convinto sicuramente che tra di voi ci sia qualcuno che ha conosciuto Anna Cece, che ha avuto contatti con Anna Cece, magari ci può pure aver discusso o litigato, ma Anna Cece era, al pari del sottoscritto, una emerita carneade, una sconosciuta, ok? Eppure funerali a Piazza Santa Maria Liberatrice, pieno zeppo di gente, ci saranno state a occhio, io non c'ero, stavo fuori, ho visto le immagini, ho parlato con persone che c'erano, ne ho parlato con, tanto stamattina sono passato dal mio edicolante che mi aveva messo da parte una cosa che mi interessava e che ringrazio Mauro, che è proprio l'edicola di fronte Piazza Santa Maria Liberatrice, e ho chiesto conferma a lui, ma già avevo parlato con persone che erano state presenti al funerale. Dico, quanta gente c'era al funerale di Anna Cece? Era pieno zeppo, ci sono state 3.000 persone. E allora lì ho capito che in fin dei conti molto spesso ci vengono raccontate delle cose diverse dalla realtà. Quindi quelli che appaiono importanti, poi alla fine importanti non sono per niente. Quelli che sono famosi, poi in realtà se ci stanno 100 persone che vengono al tuo funerale dopo che ci hanno raccontato che eri famosissimo, forse tanta gente che ti voleva bene come ad Anna Cece non c'era.
1: RTR 99, ti ricordi?
9: È la mia nuova acqua di casa.
10: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
9: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
11: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
12: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
13: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
14: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
15: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
16: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:13 minuti primi e qualche secondo. Tanto voglio ringraziare le tante persone che hanno già inviato dei messaggi al 338 99 00 99 0, facendo i complimenti a Paolo Famiglietti, questo mi sembra chiaro, ma dicendo anche che poi vi sono mancato devo dire la verità, forse potrete anche non credermi e ci sta tutto, diciamo, come te ne vai in ferie e ti manca il lavoro. Beh, quando il lavoro è passione, quando sei riuscito nel corso della tua vita a svolgere la professione che avresti voluto fare da bambino, sì, certo, quindi mi siete mancati anche voi, lo dico sinceramente, io ho una dipendenza da microfono, quindi mi è mancato il microfono, mi è mancato questo contatto quotidiano, la possibilità di poter raccontare le cose così come le vedono i miei occhi. Prima però di entrare nella cronaca, nel discorso della cronaca,

sì, ho fatto una scappata a Gallipoli per mangiare una granita. C'è un bar a Gallipoli, ormai Gallipoli è diventata un ristorantificio, un aperitivificio, una cosa di questo genere, però c'è ancora un bar che è di proprietà da 100 anni della stessa famiglia e da 50 anni gestito dalla stessa persona che prepara, ragazzi, delle granite che sono una cosa che potrebbero essere le migliori granite siciliane. Potrebbero essere, quindi ho fatto un giro lì. Sono stato ad Otranto perché ho un'amica che ha un piccolo negozio di abbigliamento in quel di Otranto. Tra l'altro, Otranto letteralmente invasa da blatte di colore rossastro enormi. Cioè, considerate il corpo della blatta almeno 7-8 centimetri, con le antenne arrivano tranquillamente a 10-11 centimetri, ma delle bestie incredibili, ma invasa Otranto dalle blatte. Cioè, che poi io le vedi camminando per strada. Stavo nel negozio di questa mia amica, ad un certo punto entra una blatta, io tento di cacciarla via, ma velocissima, tra l'altro sono andata a nascondere dietro degli scatoloni. Guarda, è entrata una blatta. Ah, sì, ok, ma la sera poi io metto l'insetticida, ormai entrano da tutte le parti, qui non fanno una Otranto, bellissima, peraltro cittadina turistica per eccellenza, con un numero di esercizi di ristorazione. A Otranto cammini, c'è sta un negozio di souvenir, due ristoranti, un negozio di souvenir, tre locali per aperitivi. Ecco, questa è la situazione. Ma io a Otranto non ci andrei a prendere neanche uno spritz. Cioè, infatti ho parlato con varie persone che vivono e lavorano ad Otranto, mi hanno detto qui se non fanno una disinfestazione, ma di quelle pesanti, importanti, Otranto è invasa da queste blatte. Non so se ci siete stati. Noi tra l'altro a Roma abbiamo il classico bagarozzo, il classico scarafaggione, no? Nero, brutto, così. Queste sono, diciamo, hanno un corpo ovale allungato, di colore marrone rossastro, ma sono enormi, sono enormi, una cosa incredibile, eppure tranquillamente camminano in mezzo alla strada. Vabbè, quindi vado in questo piccolo paese nel Salento, dove mi trovo molto bene, perché è lontano dai giri turistici, è lontano dal casino. Certo, poi la domenica chiaramente arriva il mondo, questo mi sembra chiaro, però ero andato all'ora di pranzo. Generalmente il pranzo si salta, perché insomma, se stai al mare così. Poi non è che sia uno di quelli che tipo lucertola sta lì, cioè io parto la mattina, mi faccio le mie 3-4 ore con il SUP, rigorosa protezione 50, e poi torno, ma certo non è che mi metto lì a stare al sole sotto l'ombra. Quindi pranzo leggeri, sono andato a prendere un gelato, ve lo dico anche senza alcun problema, cornetto algida, 4 euro, voi direte sì, ma il bar sulla spiaggia, sono d'accordo con voi, 4 euro il cornetto algida, 4 euro. Ho pensato, una famiglia che ha due bambini e che magari pranza pure, mettici il panino, papà che ci compri il gelato, bene, andiamo, prendiamolo anche a mamma, tu che prendi il gelato, sì, ti prendo il gelato, tu prendi il gelato, allora prendiamo 4 cornetti algida, 16 euro, boh. No, qualcuno giustamente potrebbe dire, però stai prendendo il cornetto da spiaggia. Ho capito, 4, e non è che stiamo parlando di Saint-Tropez o Miami o che cacchio, non so, Formentera. 4 euro il cornetto algida. No, ormai anche il cornetto algida è diventata una di quelle cose che non bisogna, cioè, quanti cornetti possiamo

0: prendere nel corso dell'estate, ma un paio, non durante tutta l'estate, è diventato un lusso. Comunque ho visto una scena bellissima, e poi siccome io mi faccio mai i fatti miei, e una sera esco per andare verso il posto dove mangiavamo, posto semplice, tavolino proprio sulla spiaggia, ma non vi aspettate nulla di lussuoso, attenzione, stiamo parlando proprio di una cosa estremamente tranquilla, anche se poi in questo posto, che non vi dico dov'è, ci ho beccato anche, ci vengono dei personaggi conosciuti, famosi, proprio perché sono lontani dalla calca. E incrocio una coppia molto molto molto anziana, molto anziana, lui e lei, molto anziana, lui pantalone lungo di sera, camicia, e lei vestita bene, elegante, cioè non vi aspettate un abbigliamento tipo matrimonio, no, ma insomma vestita bene, che mano nella mano andavano verso il ristorante. Li ho guardati perché quella coppia emanava un senso di calore, emanava un senso di famiglia, cioè tu vedevi quella coppia e capivi, pur non conoscendoli, non sapevo neanche di dove fossero, niente di niente, però li ho visti, quella coppia aveva, era come se fosse circondata dai valori, ok? Quindi l'ho visti una sera, poi l'ho visti la seconda sera, alloggiavano dove alloggiavamo noi, la terza sera, la quarta sera, avevano il tavolino che stava due, tre tavolini più in là del nostro, ero andato al tavolo del piccolo buffet degli antipasti, quindi avevo preso i miei le verdure, una mozzarellina, una cosa così, quindi sono passato davanti al loro tavolo, ho detto mi devo fermare, dico perdonatemi, vi posso disturbare? Sì, prego. Dico, io sono 3-4 giorni che vi vedo camminare mano nella mano e devo dire che siete bellissimi. Poi l'ho saputo dopo, 90 anni lui, 87 lei. 90 anni lui, 87 lei. 90 anni lucidissimo, e erano del nord, ma non ho capito esattamente dove. Potevano essere lombardi, ok? E lei mi fa, mi tiene per mano perché sono cieco, e lei fa, ma dai, smettila di fare il buffone, e dice, sono 70 anni che stiamo insieme. Dico, guardi, veramente complimenti, siete proprio bellissimi, ma bello, sapete, proprio bello. Noi che oggi facciamo fatica a parlare di famiglia, facciamo fatica a parlare di valori, facciamo fatica a parlare di cose che restano scolpite nel tempo. Ora mi chiedo quanti dei giovani di oggi potranno tra un tot numero di anni procurare queste stesse sensazioni. Bello proprio, mi è proprio piaciuto avvicinarmi, anzi ho anche rischiato che mi dicessero, scusi ma lei chi è, ma che vuole, ma si faccia i fatti suoi, oppure magari scambiarmi anche per un truffatore. Bellissimi, chiaramente non li ho fotografati perché non è che mi metto a fare il paparazzo dei poveri, no, però proprio bello, spero proprio di rivederli il prossimo anno, il prossimo anno, il prossimo anno e il prossimo anno ancora. Parlavo con una persona che gestisce questa struttura dove vado sempre in vacanza, e mi diceva come sia proprio cambiata la mentalità delle persone che vanno in vacanza. Una volta c'era la villeggiatura, e c'era una frase che forse molti di voi l'hanno ascoltata, altri l'hanno pronunciata. Cioè, finiva la scuola, parliamo chiaramente di ragazzi e ragazze in età scolare, finiva la scuola e o noi o qualcuno diceva ci vediamo a settembre e quella persona scompariva. Cioè proprio il 15 giugno tu salutavi quella persona e riappariva a ottobre, perché una volta le scuole ricominciavano ad ottobre, quindi e dov'è che andavi in villeggiatura? Tornavi molto spesso dai nonni al paese, quindi una vita completamente diversa, ritmi completamente diversi, la libertà, le giornate lunghissime, e poi alla fine dell'estate, quindi alla fine di settembre, si tornava in città. E quindi quella persona che tu avevi conosciuto, quel compagno di classe che avevi salutato a giugno, che abitava a 50 metri, a 100 metri da casa tua, lo rivedevi dopo 3 mesi, cambiato, era cresciuto, si era tagliati i capelli, si era fatti crescere, cominciava ad avere quegli orripilanti baffetti da adolescente, eri cambiato anche tu, ma tu non sapevi di essere cambiato perché ti vedevi davanti allo specchio, l'immagine che ti rimandava allo specchio la vedevi quotidianamente, quindi non ti accorgevi di quei 3 mesi che da adolescenti sono in pratica una vita. Ci vediamo a settembre, ci vediamo a ottobre, e lo rivedevi il primo giorno di scuola che era tornato dopo 3 mesi e mezzo. Oggi si fa il weekend lungo, oggi se ti va bene come al sottoscritto ti fai 2 settimane. Una volta era così, era bello, una volta c'era il gelato tutte le sere, oggi il gelato magari tutte le sere molti non se lo possono permettere. Vabbè, e una considerazione volevo fare, e ma non so quanti di voi conoscano il Salento, e a volte quando si parla del Salento ti vengono in mente sempre quelle 2-3 località che sono diciamo più famose, sono più turistiche, sono più conosciute, no? Se pensi al Salento ti viene in mente non so, il pasticciotto o il caffè Leccese, che è meraviglioso, il caffè Leccese, caffè in ghiaccio mandorla, mamma mia, che ha un senso se lo bevi lì, cioè tu bevi questo caffè in ghiaccio con lo sciroppo di mandorla, ha un senso, davanti a quel mare ha un senso. Provi a riproporlo a Roma e ti viene voglia di buttare il bicchieretto del caffè col ghiaccio con lo sciroppo di mandorla contro il muro, perché secondo me il vero segreto del caffè in ghiaccio con lo sciroppo di mandorla è quello di gustarlo davanti al mare, davanti a quel mare. Già se lo fai a Gaeta non va bene, ma c'è niente da fare, c'è un senso. Comunque in Salento ci sono tantissimi posti meravigliosi che vanno visitati, che non sono sul mare ma che sono fantastici, cioè se voi andate che so a Sternatia, andate a Cupertino, ma ci sono tantissimi posti bellissimi da visitare. Poi appena esci da questi posti fantastici ti rendi conto che la campagna è stata oltraggiata, violentata, stuprata da queste pale eoliche. Questa è una di quelle cose che non riesco a capire, perché il nostro territorio debba essere stato stuprato, oltraggiato in questa maniera. Queste orripilanti, ignobili, bruttissime pale eoliche che sono state piazzate lì in nome della cosiddetta transazione ecologica, questo pensiero green, cioè il fatto che comunque quelle pale ti possono procurare energia pulita. Ma quanto abbiamo perso in termini di bellezza del paesaggio? Quanto abbiamo perso in termini di silenzio della campagna? Perché non so se siete mai stati a ridosso di queste pale eoliche. Se hai un amico che produce olio a Erchie, e intorno ci sono queste pale eoliche con questo questo rumore continuo, lancinante, che ti buca i padiglioni. Io questo non... Poi però succede che i cosiddetti ambientalisti, capito? Tutti questi artisti, questi intellettuali che parlano della transizione ecologica, poi decidono di mettere delle pale eoliche vicino a Bolsena. E allora no, a Bolsena no. Quindi ho capito. Tutti froci col culo dell'altri, cioè quando si tratta di mettere le pale eoliche lontano da dove abiti, allora va bene la transizione ecologica. Quando te la devono mettere vicino a casa tua, che quindi dalla tua villa sul lago di Bolsena non vedi più solo panorama, ma vedi pale eoliche, e allora non ti va bene. Che poi tra poco parliamo anche della transizione ecologica e vi voglio far ragionare su un fatto. Premetto, io mi sono fatto tutta la strada da Roma al Salento e la tristezza di quelli che vanno a 80 all'ora con macchine elettriche pagate 70.000 euro convinti di aver fatto un affarone. Non possono andare più di 80, se no restano per strada.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburci, infissi per la vita.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale, canale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
8: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:34 minuti primi e qualche secondo. Leggevo il messaggio del mio amico Michelangelo, dice: ti aspettavo carico col veleno, ma sei dolce come il miele oggi. Sai che c'è, che il veleno va inoculato con una certa attenzione, no? Perché sennò poi si corre anche un rischio, ma qui parlo proprio di meccanismo radiofonico. Allora, ci sono all'ascolto tantissime persone, tante, veramente tante, che hanno scoperto RTR 99 ti ricordi da 2 settimane e quindi si sono sintonizzate la mattina ed hanno ascoltato Paolo Famiglietti. E oggi arrivo io, E quindi se avessi iniziato subito la trasmissione mazzolando a destra e a sinistra, il rischio sarebbe stato quello di correre dei potenziali nuovi ascoltatori, cioè quindi gente che si era avvicinata alla radio, aveva iniziato ad ascoltare RTR 99, ti ricordi, grazie alla trasmissione di Paolo Famiglietti, gente che si trova oggi, martedì 30 giugno, un pazzo scatenato che mena come un mena con le parole, sapete quanto io sia contrario ad ogni forma di violenza, dicevo ma chi è sto matto, fammi andare via, invece piano piano, capito? C'è un proverbio di un grande filosofo del quale non ricordo il nome, questa è la mia ignoranza, e diceva bisogna andare piano con le cose, fatti con pazienza e con fatica, anche l'elefante si inchiappetta la formica. Quindi era un grande filosofo, non mi ricordo se era Schopenhauer, forse Schopenhauer, con pazienza e con fatica anche l'elefante si inchiappetta la formica. Quindi piano piano, bisogna conquistare gradino dopo gradino. Poi certo qualcuno di quelli che Paolo Famiglietti lo ritrovate comunque alle 13 senza alcun problema. No, vabbè, questa ve la devo raccontare subito perché te ha fatto ridere. C'era in questo posto dove ero in vacanza anche un personaggio televisivo del quale non faccio il nome e non lo farò neanche sotto tortura. Attenzione, ma un personaggio televisivo di secondo piano, cioè terzo piano, conosciuto, attenzione, ma uno di quelli che se tu vedi che c'è sta quello, ma non ti viene, non ti verrebbe mai in mente di chiedere di fare una foto con lui, né tantomeno un autografo. Diciamo, io faccio rientrare nella categoria dei miracolati, cioè uno che, secondo me, tanti anni di carriera in televisione, ma sa fa niente. Ok, vabbè, fatto sta che un giorno si presenta in spiaggia con un microfono, senza fili chiaramente, e poi stava lì a tre metri da me, lui non sapeva chi fossi, ma anche perché poi io non sono nessuno, quindi ha chiesto, senti, fammi una cortesia, tieni il microfono così. E lui ha fatto finta di avere un premio in mano e farsi fare un'intervista mentre la moglie scattava la foto, e quindi lui ha fatto finta di essere premiato, era il bagnino che teneva il microfono e lui faceva finta di essere intervistato dopo aver ricevuto un premietto, una cosa di sto genere, una cosa, ragazzi, di una Madonna. Certe volte è proprio vero che anche le persone che tu ritieni essere tra virgolette importanti, poi in realtà sono animate da quel senso di poracitudine difficile da invece devo dire che è stato molto carino, molto gentile Giuliano De Negramaro, che non so perché mi dava l'idea di essere, chiedo scusa, uno stronzone, invece no, era lì, si sono avvicinati in parecchi per fare le foto, per scambiare due parole, è sempre stato disponibile con tutti. E poi, ragazzi, io ve lo dico, io mi sono fatto il bagno con Nicky Vendola e il suo compagno, ma di questo ve ne parlerò tra un pochino quando poi affronterò il discorso del Gay Pride, di quanto accaduto con Salvini. Siamo stato un bel po' a parlare con, devo dire, persona gentilissima, e il suo compagno altrettanto gentile, un bello scambio di opinioni, anche se poi sono stato io ad avvicinarmi, sapete che se quei momenti un po' strani, no? Io ero lì, ero appena sceso dal SUP, sarà stato intorno alle 11:30, una cosa di questo genere, quindi leggo il SUP alla boa e c'era Nicky Vendola con il compagno che stava con l'acqua, uno dice alle ginocchia, no, in realtà l'acqua ce l'avevamo tutti quanti all'altezza dei testicoli, e io stavo con mia moglie, dico no, aspetta un attimo, dico qualcosa, ma no, dico, adesso vado da Nicky Vendola, lei fa, oh, io me ne vado perché mi vergogno, ok, vattene. Infatti sono andato da Nicky Vendola, chiedo scusa, vi posso disturbare, 5 minuti, sì, prego. Lo dico subito, sono di destra. Poi invece abbiamo parlato una buona mezz'ora, ve ne parlo tra un pochino, vi racconto tra un pochino del mio incontro con Nicky Vendola, che mi ha fatto veramente persona disponibilissima, mi ha fatto un'ottima impressione, ci siamo confrontati su un argomento che mi sta particolarmente a cuore, che è quello dell'omogenitorialità, visto che comunque lui e il compagno hanno un bambino. E, però prima ancora di questo, faccio una domanda e non so se poi qualcuno può riuscire a darmi una risposta, perché io ho provato a parlare con parecchi. Allora, fa caldo, ok? Poi possiamo anche discutere del fatto che il caldo, perché qua la... Signori, allora, io non sono un climatologo, non sono uno che studia i fenomeni. Io dico semplicemente una cosa: ci sono stati tantissimi anni, ma basta fare una ricerca, cioè non dovete dare ascolto a quello che vi dico io. Fa caldo? Sì, se crepa, ragazzi. Ieri, mentre stavo tornando a Roma, il termometro è arrivato in macchina a 41 gradi, quindi voglio dire, fa caldo, è chiaro che fa caldo, ma io temperature così afose le ricordo sempre, cioè ma considerate che picchi oltre i 40 gradi ci sono stati negli anni 30, 40, 50, 60, 70, 80, ci sono sempre stati. E se si parla di picchi oltre i 40 gradi, se si parla di picchi oltre i 35 gradi, ma un'infinità di giorni durante tutte quante l'estate, e considerate che noi abbiamo una memoria storica che è piuttosto relativa, ma anche perché i sistemi di misurazione della temperatura sono diversi. Cioè, nel 1900 non è che ci fossero gli stessi termometri che ci sono oggi, cioè, erano diversi i funzionamenti, era diversa la tecnologia, quindi questo non possiamo sapere quanto facesse realmente caldo nel 1642, materialmente non lo possiamo sapere, solo che oggi chiaramente c'è la crisi, il clima, che poi io penso anche i cosiddetti migranti climatici. Quelli arrivano dalle zone del terzo mondo, perché io sono andato a guardare la temperatura. Allora, a Roma c'erano 36 gradi, a Dakar in Senegal 26, a Kinshasa 26, a Bamako 30, a Niamey 34, a Lagos 26. Ma fa più caldo lì, fa più caldo qui che lì, però sono migranti climatici. Capito? Migranti climatici. Vabbè, fa caldo, ok? Fa caldo. Vogliamo dire anche una cosa? Che siamo diventati tutti quanti un po' più comodoni? Un po' più... Vogliamo dire che ci puzzano un po' più delle natiche? Possiamo dirlo senza... Ma parliamo di tutti, eh? Parliamo di tutti. Oggi, ragazzi, il climatizzatore è fondamentale. Cioè, se vuoi lavorare devi avere il climatizzatore, e se no se stai in miniera, ok? Ci siamo abituati ad avere a lavorare e a vivere ad una certa temperatura, ma una volta, e stiamo parlando di tanti e tanti anni fa, si combattevano le giornate di canicola estiva con dei sistemi che erano molto più basici, il ventaglio. Oggi il ventaglio devi fare attenzione, perché se utilizzi il ventaglio ti possono guardare, quello c'è il ventaglio, se c'è il ventaglio state in campana, ragazzi, state in campana, il ventaglio state in campana. Ma c'è niente di strani. Strani, capito? Cioè, una volta si dormiva con le finestre aperte, oggi dici: beh, se dormi con le finestre aperte te se mangiano le zanzare. Sì, teoricamente ci potrebbero anche essere le zanzare, no, non ci siamo. In macchina senza aria condizionata, stai scherzando? Una volta ne eravamo degli eroi. Si partiva tranquillamente in macchina, senza aria condizionata, finestrini che potevano restare aperti a meno che sul sedile posteriore non ci fosse la nonna che si lamentava dell'aria, allora finestrini chiusi con situazione tipo miniera del sud-est asiatico, si andava tranquillamente. Oggi è proprio la nostra percezione che è cambiata. E allora ecco fatto l'allarme: i climatizzatori consumano troppo. I climatizzatori consumano troppo. Oddio, bisogna fare attenzione al climatizzatore, perché bisogna utilizzarlo. Allora, io sono uno di quelli che, devo ammettere, è dipendente dal climatizzatore. Cioè, io lo uso con in maniera tale da non rendere la casa una cella frigorifera, cioè non lo metto a 18 per dire, durante la notte lo metto in modalità di umidificazione ed è perfetto. Ma lavoriamo in radio ed è totalmente climatizzata, in macchina abbiamo il climatizzatore, quindi io sono, lo ammetto, sono un uomo che oggi dipende dal climatizzatore, però il climatizzatore inquina. Allora, voi oggi mi state dicendo che il climatizzatore che ci permette di campare, pensate quanti lavoratori grazie alla climatizzazione riescono a lavorare senza diventare proprio madi di sudore, però dovete comprarvi l'auto elettrica. Ma scusate, ma fatemi capire una cosa, perché questa è una mia battaglia da alcuni anni, e tra l'altro vi sto dimostrando con i fatti quanto le mie previsioni di anni fa fossero vere. I cinesi oggi in Italia non stanno vendendo le auto elettriche, stanno vendendo le auto ibride, che è l'unica tecnologia possibile e sostenibile. I cinesi, che nell'arco dei prossimi 10 anni, e mi sono già allargato, i cinesi che nel corso dei prossimi 10 anni avranno conquistato il 90% del mercato automobilistico mondiale, il 90%, e vi dico che noi tra 10 anni, il 90% di noi guiderà un'auto cinese. Tra 10 anni il 90% di noi guiderà un'auto cinese. Vi rendete conto? E perché vi dicevo dell'auto elettrica? Perché se oggi tu accendi il climatizzatore e vieni considerato colpevole di chissà quale attentato ai danni del pianeta, ma voi provate a immaginare dove potremmo mai prendere tutta l'energia per ricaricare milioni e milioni di auto elettriche. Cioè, capite dov'era il punto di rottura della follia legata all'ideologia green? Era quello. E l'imposizione dell'auto elettrica. Era lì la follia. Allora, mi dovete spiegare perché io non ci arrivo. Perché probabilmente sono stupido, sono limitato, voi volete farci anche riconoscere la propria stupidità deve essere considerato un merito. Qualcuno deve spiegarmi qual è la differenza tra tenere un climatizzatore acceso durante la notte, anche se in modalità deumidificazione, con dei costi che chiaramente ti vanno sulla bolletta e con un consumo di energia di un certo tipo, con le centrali che sono lì per andare in tilt e nelle zone, diciamo, meno popolate d'inverno ma che d'estate vedono un maggior numero di persone a causa del flusso turistico, quindi sono in tanti ad accendere il climatizzatore, ci sono anche dei blackout. Voi mi dite dove prendiamo l'energia per caricare le batterie delle auto elettriche? Cioè, questa è la cosa. Anche i cinesi, che inizialmente hanno spinto e secondo me hanno unto parecchi ingranaggi della comunità europea, ma questo si verrà a sapere tra un bel po' di anni, per obbligare l'Europa a gettare al macero la tecnologia motoristica di altissimo livello ormai raggiunta a fronte di una tecnologia primordiale che è quella delle auto elettriche. Anche loro si sono resi conto che sì, vabbè, ok, noi vorremmo imporre le auto elettriche, ma la gente non se le compra. Cioè la gente è arrivata, ormai è cambiato proprio il mercato automobilistico. La gente dice: ma scusa un attimo, io mi devo andare a comprare un telefonino con le ruote che costa l'ira di Dio e che fra 3 anni varrà quanto un cartoccio di fusaie, ma io mi vado a comprare una macchina che c'ha 7 anni, che va ancora alla stragrande, la pago qualche migliaio di euro, ma io compro un BMW di 7 anni, o pago 15.000 euro, per dire, ma potrei anche pagarlo di meno, ma sotto al culo c'ho una BMW, non c'ho un pompin, capito? Un pompin, per dire, un'auto cinese. È chiaro il concetto?
1: RTR 99
9: ti ricordi?
10: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
11: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
10: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
11: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
10: In che senso?
11: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
10: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
12: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A+, più 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
13: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene, ed anche il self service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi sulla spiaggia di Carese, stabilimento La Lucciola, telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Macarese, il mare che sorride.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono i 7:52 minuti primi e qualche secondo. Ricordo sempre il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp: 338 99 00 99 0. Allora, questa era una cosa che secondo me va detta. Dunque, io credo che ci siano due modi diversi di pensare e di comprendere una notizia. Dunque, qualche giorno fa c'è stata una polemica perché Michela Murgia, scrittrice sarda, è stata definita un, sono parole di altri, non sono parole mie, le riporto, ok? È stata definita brutta, è stata definita un cesso, e incattivita nei riguardi degli altri, proprio perché era, si guardava allo specchio ed era un cesso. Parole chiaramente criticabilissime, parole condannabilissime, e mi sembra, cioè, io posso criticare Michela Murgia per le sue idee, e per carità, ci sta, posso criticarle anche se Michela Murgia oggi purtroppo è scomparsa, ma chiaramente non vado a giudicare Michela Murgia per il suo fisico, per la sua avvenenza o per il suo modo di vestire. una delle cose che per esempio non mi piaceva assolutamente di Michel Muggia era il fatto di essersi, come posso dire, presa delle responsabilità che nessuno le aveva dato, quello di giudicare chi fosse fascista o meno in celebre in seguito al celebre fascistometro, cioè una serie di domande e risposte, e in base alle risposte che tu davi alle domande era Michela Murgia ad aver stabilito quanto tu fossi più o meno fascista. Io, ragazzi, non credo che Michela Murgia possa essere considerata una esaminatrice in tal senso, però certo mai e poi mai mi permetterei di definirla un cesso e incattivita verso gli altri proprio a causa del suo aspetto fisico. Però qualcuno mi deve spiegare questo, è un ragionamento questo circolare, quindi valido a 360 gradi o è valido solamente per alcune persone? Intanto parliamo di parità, ok? Quindi io non penso che dare del cesso ad una donna sia più grave che dare del cesso ad un uomo. Quindi se io giudico una persona in base all'aspetto fisico, visto che si parla tanto di parità, se io dico ad una donna che è un cesso è grave, se dico ad un uomo che è un cesso deve essere per forza di cose altrettanto grave. Solo che insultare una persona di sinistra è grave, insultare una persona che gravita nell'orbita della destra non lo è assolutamente, diventa un diritto di critica. Quindi io posso dire che Giorgia Meloni è un cesso, vabbè, ma è un diritto di critica. Posso dire che Vannacci, lo dico perché è stato definito come tale, un cesso, e allora si può fare. Allora c'è qualcosa che non quadra o mi sbaglio? Cioè siamo veramente convinti noi oggi di vivere un'epoca nella quale la libertà sia veramente circolare? Ne siamo sicuri? Ne siamo certi? Ecco, io qualche dubbio in tal senso ce l'ho. E c'è una cosa che è successa a Pegli, che è una località della Liguria, proprio a pratica è Genova, e ho visto questo video che mi ha colpito parecchio. Allora, c'era un uomo, un giovane uomo nero africano, che sulla spiaggia in pieno giorno, spiaggia piena di persone e con bambini, stava senza problemi in piedi masturbandosi. Ora guardate, il problema non è la masturbazione, una pratica di autoerotismo, in questo caso maschile, ma esiste anche la pratica di autoerotismo al femminile. Una persona la può praticare, ma ammetterete, penso tutti quanti, che sia una cosa che va fatta in ambito privato. Quest'uomo la faceva tranquillamente davanti a tutti, siccome non è la prima volta che capita. No, dopo varie ripetuti inviti ad allontanarsi, quest'uomo è stato aggredito, insomma è stato picchiato, è stato denunciato a piede libero. E la cosa incredibile è che mentre cercavano di allontanare quest'uomo, mentre cercavano di farlo smettere, e poi alla fine tre o quattro gli hanno dato un paio di spintoni, una sediata, ma voglio dire, sì, si è trattato di un'aggressione, ma voglio dire un'aggressione anche all'acqua di rose, perché si vedeva perfettamente che i quattro signori intervenuti non erano probabilmente pronti allo scontro, non erano probabilmente dei picchiatori. C'era una signora che lasciatelo in pace, poverino, è malato, lasciatelo in pace, poverino, è malato. Quindi trovi la donna femminista di sinistra che giustifica un comportamento di questo genere. Ma a parte il fatto che poi quest'uomo è stato irregolare sul territorio nazionale, che ha già preso una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Domanda che io mi faccio, attenzione, è una domanda alla quale io non sono in grado di dare una risposta sicura al 100%, ok? Però è un dubbio che ho, ed è quello che riguarda la percezione che noi abbiamo del sesso. Siamo d'accordo almeno su un fatto, che l'autoerotismo sia una pratica sessuale che provoca un piacere psicofisico? Su questo penso che siamo tutti quanti d'accordo, no? Perché altrimenti da ragazzini, quando si inizia a conoscere il proprio corpo senza che nessuno ce l'abbia spiegato, abbiamo capito da soli una cosa che ci avrebbe procurato piacere, no? Ma l'autoerotismo, proprio per il fatto in sé, prevede che tu pensi a determinate cose, ok? Io sì, sono d'accordo, cioè l'autoerotismo uno può pensare anche altro che non sia propriamente sessuale, che so, il 5-0 del PSG all'Inter, o per par condicio i 5 gol che ha preso la Juventus a Istanbul. Lo dico per par condicio, così nessuno se la può prendere, no? O magari, che so, per un laziale il gol di Lulic al 71esimo, per il romanista il gol di Zaniolo a Tirana con la quale ha vinto la Conference League, rimanendo in ambito calcistico, ok? Quindi uno dice penso a quello ed è una forma di autoerotismo e va benissimo, ma generalmente, a parte i malati di calcio come il sottoscritto, non ho mai dedicato una zanella ai 5 gol del PSG, ma per raggiunti i limiti d'età, altrimenti gliene avrei dedicata anche più di una. Però uno pensa a delle cose, quindi se io sto sulla spiaggia e mi masturbo guardando le persone sulla spiaggia, chi è che mi assicura che quella persona di notte, mentre mia figlia torna a casa dopo un turno di lavoro e magari è entrata solo a mezzanotte, chi è che mi assicura che quella persona che si masturba di giorno su una spiaggia non veda mia figlia solo ed unicamente come un oggetto sessuale sul quale sfogare i propri istinti bestiali? Ecco, io mi auguro che non accada mai, ma a quella femminista di sinistra che ha difeso l'immigrato che si masturbava, io auguro di trovarsi in quella condizione, le auguro anche chiaramente di riuscire a scappare, le auguro di riuscire, le auguro che si possa sottrarre alle grinfie di questa bestia, però mi auguro che si caghi sotto.
1: RTR 99.
9: Ti ricordi?
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
16: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
17: Ciao da Laura Cremaschi
18: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da acqua e sapone.
17: I solari Trigger Niva Sun sono €10,49, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a €9,49 e lo stick SPF 50+ a €8,99. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
18: Acqua e sapone.
17: Oltre la convenienza.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8-4 minuti primi e qualche secondo. Che cosa si intende per islamizzazione? Pensateci bene, no? Perché poi se vi facessi questa domanda: che cosa si intende per islamizzazione? Qualcuno, ognuno di voi può dare una determinata risposta. Invece vorrei darvi una differente chiave di lettura, ed è la normalizzazione di un qualche cosa che non riguarda proprio da vicino la nostra cultura, le nostre tradizioni, le nostre usanze. Dunque, ha cominciato Tajani, che ha detto: il mio cognome deriva dall'arabo. Noi abbiamo indubbiamente in Italia alcune zone, nella fattispecie la Sicilia, abbiamo delle zone dove l'influenza araba è stata importante, c'è stata la dominazione araba. Ma oggi in Sicilia ci sono antiche vestigia, c'è un ricordo importante di quella dominazione, ma si è trattato di una dominazione, ricordiamolo, e si sta parlando chiaramente di secoli fa. Poi ci sono i comunicatori online che cercano oggi di normalizzare un qualche cosa, cioè, come dire, vedete, voi pensate che l'Islam sia un pericolo, ma io vi faccio capire che in realtà questo non è un pericolo. E c'è un tizio che è siciliano e con una voce suadente, ma per quel che mi riguarda estremamente fastidiosa, con un'immagine che ricorda in tutto e per tutto quella di Gesù Cristo: capelli lunghi, barba. Cioè, è un personaggio costruito. Cioè, non stiamo parlando di quello che arriva la mattina e comincia a parlare, mette dei video sui vari social. No, questo è un personaggio costruito. E sentite che cosa ci dice questo personaggio costruito. Poi torniamo al discorso dell'islamizzazione. Ascoltate bene.
9: Ci sono migliaia di persone con un cognome cristiano che viene dall'Islam e non lo sanno. Ti mostro tre cognomi italiani. Arrivaci da solo, l'ultimo è quello che non ti aspetti. Careri viene dall'arabo Harar, il tessitore di seta. Chi portava questo cognome, i suoi antenati lo sapevano vestire. Tafuri o Tafuri, ditemi voi, viene dall'arabo Taifuri, il piatto basso che usavano i musulmani a tavola. Un cognome nato da un oggetto della cucina araba di Palermo. E poi c'è lui, il più diffuso, quello che trovi in ogni città d'Italia: Pellegrino. Pellegrino viene dall'arabo Hajj, chi aveva fatto il pellegrinaggio alla Mecca. Quando i normanni arrivarono in Sicilia, quel titolo di rispetto arabo diventò un nome e poi un cognome cristiano, diffuso in tutta Italia. Conosci un pellegrino, un careri, un tafuri? Taggalo e digli che il suo cognome ha 1000 anni di storia araba dietro.
0: Capito. Basterebbe, di questi tre cognomi, io ho fatto una ricerca, di questi tre cognomi, uno solo ha una probabile origine araba. Gli altri due non hanno un'origine araba. Quindi l'islamizzazione passa anche attraverso la normalizzazione. Guardate che è una cosa che parte da molto lontano. Cioè, quando una società cambia e lo fa come sta succedendo alla nostra società, per evitare resistenze, ritrosie, bisogna normalizzare ciò che in realtà non è neanche vero, perché quello che ha raccontato questo tizio non è vero. Di questi tre cognomi, uno solo ha una probabile origine araba, gli altri due no. Però chi è che si prende la briga di andare a controllare? È come se di colpo quello che ha unito l'Europa, perché siamo sinceri, che cos'è che ha unito l'Europa? Poi, che piaccia o meno, qui puoi credere o meno, è la cristianità. Ok, questo è il concetto base che ha unito l'Europa. Ma se oggi la cristianità viene totalmente cancellata, anche quell'unico collante oggi non esiste più. Oggi non c'è più. E allora non c'è più la cristianità, bisogna cancellare tutto quello che poteva avere, poteva essere in odore di cristianità, e quindi si passa attraverso il racconto di una storia che non è avvenuta, solo che raccontata mille e mille volte, una storia, anche quella che non è vera, ti diventa verità. Io qui ho sempre combattuto, e qui poi possiamo discutere quanto vi pare, come vi pare, un esempio che è stato fatto nel passato, ma potrei farvene decine e decine di bugie che ripetute all'infinito sono diventate verità, e quindi bugie diventate verità che di colpo sono state tramutate in storia. La lotta partigiana. Io non riconosco ai partigiani il merito di aver liberato l'Italia, o meglio, io riconosco ai partigiani che hanno fatto realmente i partigiani il coraggio di aver combattuto e di aver sacrificato la loro vita per liberare l'Italia. Ma a quelle migliaia di partigiani, se voi mi volete raccontare che l'Italia è nata grazie alla lotta partigiana, io questo lo rifiuto. Lo rifiuto totalmente, però è stato raccontato questo. Il fatto che oggi si canti Bella Ciao, siamo tutti partigiani. Ragazzi, siamo tutti partigiani esattamente come finita la guerra, sono diventati tutti quanti partigiani, anche se non hai fatto neanche neanche con la bocca, non hanno sparato neanche con il fuciletto a tappo, però erano diventati tutti quanti partigiani. E così sta accadendo oggi. La normalizzazione, quindi dalla cristianità al... tutti quanti noi veniamo dall'Islam, quindi la società che sta cambiando in realtà non è la società che sta cambiando, è la società che sta riappropriando delle proprie radici. Allora, vi racconto una storia che è accaduta a persone che conosco. Nel loro condominio sono venuti ad abitare delle persone, non voglio neanche dirvi da dove, ma comunque di un'altra nazione. E come succede in molti condomini, arrivano tanti pacchi e i corrieri, che ormai conoscono perfettamente, lasciano i pacchi nel condominio. Sti pacchi sparivano, e lo sapete perché questi pacchi sparivano? Alla fine hanno messo delle telecamere e li hanno scoperti, perché questa famiglia che vive in questo appartamento e tra l'altro riceve anche il bonus affitto dal comune di Roma, questa famiglia prendevano tutti i pacchi, e lo sapete perché? Perché uno solo sa leggere, uno solo sa leggere, e quindi loro prendevano tutti i pacchi che arrivavano, li tenevano a casa. Siccome questo tizio che sa leggere torna a casa una volta ogni 10 giorni perché lavora fuori, quindi loro in casa c'erano 20, 30, 40 pacchi. Quando tornava questo tizio diceva questo sì, questo è nostro, questo no, e li rimettevano a posto, ma se li tenevano per 10 giorni. Hanno provato chiaramente dopo averli beccati con le telecamere, e la risposta è stata: ma noi non sappiamo quali sono i nostri pacchi, quindi noi i pacchi li prendiamo tutti, e quando arriva chi sa leggere restituiamo i pacchi che non sono nostri. Questa voi la reputate normalità?
1: RTR 99.
19: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
20: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione.

0: di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:16, minuti primi e qualche secondo. Ci sono notizie che hanno un peso e notizie simili che di peso ne hanno un altro. Dunque, a Camaiore, in Versilia, un ragazzo, Mirko Moriconi, è stato ucciso dal padre insieme alla mamma perché il padre rifiutava l'idea di un figlio omosessuale. E la cosa chiaramente è gravissima ed è giusto parlarne, ed è sacrosanto parlarne, perché già il fatto stesso di un padre che uccide il figlio è una cosa che ti fa andare in un cortocircuito mentale, no? Un padre che uccide il figlio, una madre che uccide il figlio. Guardate, sono cose che, lo dico a voi se siete genitori, e sono straconvinto al 100% che voi dareste la vostra vita per proteggere quella dei vostri figli, no? Quindi quando tu arrivi ad uccidere un figlio, se sei una donna, nella quasi totalità dei casi purtroppo è perché vivi una profonda depressione. E anche in questo caso il racconto della cronaca poi automaticamente fa scomparire la notizia dalle pagine dei quotidiani. Cioè è come se il concetto di pericolosità della depressione non debba essere veicolato. A me questa cosa spaventa. A me questa cosa spaventa moltissimo. Perché non si ha il coraggio di affermare che molti infanticidi, molti omicidi di bambini o bambine siano motivate proprio dalla depressione. Quindi il problema non è la donna, quindi la madre, che diventa un'assassina. Il problema è la patologia che ti fa diventare una assassina. Non sei una delinquente, sei una persona profondamente malata che non è stata curata come sarebbe stato giusto e corretto fare, che non sei stata adeguatamente seguita dal Servizio Sanitario Nazionale, non sei stata adeguatamente messa in stato di protezione da parte dei tuoi familiari, e poi succede una cosa di questo genere. Però non se ne parla. Una madre che uccide un figlio, non se ne parla. Un padre che uccide un figlio è diverso. È diverso. Nel senso che non esiste mai un motivo valido per il quale un padre possa uccidere il figlio. Però ci sono dei motivi. Nessuno valido, però ci sono dei motivi. E in questo caso il motivo era il rifiuto nell'accettare che il figlio fosse gay. Quanto se ne è parlato? Tanto, tantissimo. Si è parlato qui di educazione sessuale, beh, ragazzi, penso che su certe cose non è che tu, insegnando ai bambini che un uomo può amare un altro uomo, eviti che un padre possa uccidere il figlio. La vogliamo considerare ignoranza? La vogliamo considerare paura di affrontare i giudizi degli altri? Ma forse possono esserci mille cause, tutte sbagliate, tutte inaccettabili, perché

0: da me, anche solo lontanamente, l'idea di far passare un pensiero tipo: vabbè, però pure questo padre, vedendo il figlio come si conciava, ma non esiste assolutamente. Cioè, questa è la cosa che va combattuta, ok? Il cercare di trovare delle scorciatoie. Cioè, il fatto di poter pensare che, vabbè, però si vergognava, ho capito, ragazzi, ma non è accettabile. E quindi se ne è parlato giustamente tanto, ok? Qualche giorno prima è successo un altro fatto, ma non ne ha parlato nessuno, o comunque non se ne è proprio parlato. Se io vi dicessi chi era Roberto Guerrino, non andate a fare una ricerca su Google, perché non è una gara qui a chi ce l'ha più lungo. Chi era Roberto Guerrino? Roberto Guerrino era un uomo che adesso l'età esatta non lo so, ma credo che fosse più vicino ai 70 che non ai 60, interprete di professione, trovato morto nella sua abitazione sabato 13 giugno. Roberto Guerrino era single, aveva avuto una storia con un altro uomo che era finito, ed era gay, esattamente come capita per gli eterosessuali che vanno a disoneste. Anche questo Roberto Guerrino, per il proprio piacere personale, andava a disonesti e si era iscritto quindi ad una app di incontri e aveva preso accordi con un 19enne. Ora, ricordiamoci questo perché è importante: quando un uomo di 70 anni eterosessuale decide di rivolgersi al mercato delle escort, poi il mercato delle escort è vario, no? Cioè, è come quando tu vai al mercato e vai a comprare la frutta, per dire, prendi le pesche, le albicocche, il cocomero, le banane, le fragole, le ciliegie, hai una vasta scelta e compri la frutta in base a quelle che sono le tue possibilità economiche e in base anche alla frutta che ti piace di più. Lo stesso succede nel mondo delle escort. Io sono un'ipotesi, un settantenne, e mi piacciono quelle giovani, maggiorenni chiaramente, magari mi piacciono pure con qualche chiletto in più, quindi mi vado a cercare una escort che ci abbia 19 anni e che pesi 80 kg. Oh, che volete fare? Mi piace un po', mi piace la carne, mi piace quando c'è la carne attaccata all'osso. Sto facendo degli esempi, no? Potrei scegliere, non so, ho 70 anni e mi piace la cinquantenne secca, mi scelgo la cinquantenne secca, ok? E questo Roberto Guerrino evidentemente era un amante della cosiddetta carne fresca, quindi aveva preso accordi con questo 19enne che lo ha raggiunto in casa, e a quel punto il 19enne ha aggredito il povero Roberto Guerrino e lo ha ucciso. È stato trovato con svariate ferite all'interno della sua abitazione. Il 19enne è stato fermato alla stazione mentre stava tentando di scappare. È un marocchino, si chiama Jawar Kadir, che ha confessato l'omicidio dell'interprete e ha anche detto che il suo scatto d'ira sarebbe improvviso, sarebbe a suo dire stato motivato perché durante l'incontro di sesso a pagamento il Roberto Guerrino voleva delle prestazioni extra. Questo è quello che ha raccontato. Ora, io, è una cosa della quale ho sempre parlato, poi non sembra che di questo fatto non se ne possa parlare. Allora, quando dice il diritto alla sessualità dei gay anziani, è esattamente lo stesso diritto alla sessualità che hanno i gay eterosessuali. Può capitare, ad esempio, che un uomo di 70 anni venga rapinato da una prostituta? Sì, certo, e sta capitando sempre più spesso. sta capitando sempre più spesso. Io ve lo dico perché ci sono delle fasce, definiamole così, di debolezza che diventano particolarmente appetibili. Quindi io metto un annuncio, ragazza di 20 anni, ti ricevo a casa, tu arrivi, sei chiaramente una persona anziana, ti faccio spogliare, appena sei nuda arrivano i miei due complici che ti derubano di tutto, ti minacciano, ti prendono il portafoglio, ti tolgono tutto quanto, guardano il documento, chi sei, come ti chiami, dove abiti, e ti dicono: se ci vai a denunciare noi sappiamo chi sei. E quello che pensava di andare per farsi una pelletta viene inchiappettato, prende e se ne va. Capita sempre più spesso, denunce quasi zero. Perché chi è che va, magari avendo la moglie, chi è che va a denunciare un fatto di questo genere? Ti prendi la fregatura, stai zitto, però non ti ammazzano. Con i gay invece sì, perché il gay anziano ti riceve a casa da solo, e a quel punto, quando tu sei solo con l'anziano gay, se sei giovane sei facilitato, no? Quindi o vengono massacrati di botte, o quando va male vengono uccisi, come in questo caso. Però ragazzi, qui nessuno che parla di omofobia, cioè nessuno parla di omofobia nel caso del povero Roberto Guerrino. Silenzio totale. Guardate come due vicende che comunque hanno portato a due morti, tutte e due causate dal fatto di essere omosessuali, due vicende che vengono trattate in maniera completamente diversa l'una dall'altra. È solo così, almeno riuscite bene a capire che cosa io intendo quando parlo del racconto della notizia. Guardate, la vicenda della scomparsa del marito del ministro Roccella. Al di là del fatto che magari può esserci stato, diciamo, da parte del marito del ministro Roccella, può esserci stato, diciamo, un momento di... A volte poi uno fa molto molto caldo e questo signore si è tuffato, probabilmente una congestione, probabilmente sicuramente si è sentito male, l'impatto con l'acqua fredda. Il lago, che è traditore, guardate, il lago è traditore. Tanto il lago di Vico è un lago che ha un'acqua molto limacciosa, infatti sono molto difficili le ricerche del corpo del marito del ministro, perché l'acqua ha una visibilità praticamente zero, e quindi sicuramente c'è stata, magari potrebbe anche essere un'imprudenza, no? Perché quando non si è proprio giovane non bisognerebbe farlo neanche da giovanissimi, però a maggior ragione quando hai qualche anno in più e accaldato, tuffarsi, quindi questo magari può aver causato il malore, e poi insomma speriamo che il corpo venga ritrovato prima possibile. Chiaramente le speranze di trovarlo in vita sono meno di zero, ma quello che mi ha colpito è la barbarie di certi commenti. Addirittura alcuni sono arrivati a dire: ma adesso chi pagherà le ricerche per ritrovare il corpo? Cioè, quindi mi state dicendo che se muore una persona sconosciuta, se annega una persona sconosciuta, è giusto, ed è così, in un paese civile è così, è giusto che i sommozzatori facciano di tutto per restituire il corpo ai familiari prima possibile? Nessuno si è mai posto il problema: sì, ok, tu sei affogato, ma chi è che paga il costo di... Però per il marito del ministro Roccella, sì, chi è che paga chi è che sostiene i costi per il recupero del corpo? O oppure battute infernali, battute di una cattiveria incredibile. Vedete, io credo una cosa, no? Oggi tra l'altro parleremo anche un po' della, parleremo anche della politica, di quello che di quello cercheremo, non dico di spiegare, perché poi sono io prima a capire quello che potrà accadere in un prossimo futuro. Però quando io penso alla sinistra, no? E penso al modo in cui alla deriva che ha avuto la sinistra in termini politici, cioè io penso sempre alla sinistra di una volta, quella che io ho combattuto e che continuo a combattere, quella che mi ha fatto capire perché sarei dovuto stare dall'altra parte, ma con il massimo rispetto. Cioè io quando io ho cominciato a frequentare Torino, che ero ragazzino, giovanissimo, ok? Quindi ho conosciuto quella Torino operaia, ho conosciuto la Torino dei turni H24 in fabbrica, ma non perché io andassi a lavorare in fabbrica, perché i miei amici a Torino erano figli di operai e quindi mi capitava, dormendo a casa loro, di vedere il padre che usciva, la madre che usciva per andare a lavorare in fabbrica, un lavoro duro. E quando io vedevo Berlinguer che sul palco parlava agli operai, ai metalmeccanici, ragazzi, io provavo un senso di ammirazione, perché io li vedevo i sacrifici di quegli operai. Perché io comprendevo perfettamente le loro richieste di un nuovo contratto, di minimi aumenti salariali, perché li vedevo quando tornavano sfiniti da un turno di lavoro in fabbrica. Oggi, ragazzi, la sinistra è quella del gay pride. Cioè, quando tra le donne della sinistra c'era comunque Nilde Iotti, che al di là di essere stata la compagna del migliore, ma comunque ha ricoperto il ruolo di presidente della Camera con grande capacità, oggi ci troviamo con Ilaria Salis, con la Boldrini. Prima ho parlato di Berlinguer, cioè quando parlavamo delle lotte della sinistra, prima la sinistra difendeva gli operai, oggi gli operai se ne fotte e pensa al gay pride. Se noi pensiamo che a capo della sinistra una volta c'era Enrico Berlinguer e una volta c'è Elly Schlein, ragazzi, la verità è che la sinistra, quella sinistra è morta, cioè questa di oggi non è neanche più da considerarsi una sinistra, è un ectoplasma variopinto che fa finta di essere di sinistra.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
8: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
7: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
8: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
7: In che senso?
8: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
9: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
10: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
9: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
11: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
12: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:36, minuti primi e qualche secondo. Allora, quando io dico che faccio controinformazione, cerco anche ogni tanto di spiegare il significato di controinformazione, quindi dire quelle cose che altri, per una questione di educazione, per timore di essere fraintesi, preferiscono non dire. Siccome io non devo dare i resti a nessuno, se ho qualche cosa da dire cerco di spiegarla, e anche quando si tratta di affrontare notizie legate ad una tragedia come quella della famiglia sterminata a Roma. Quindi uccisi madre, padre e figlia di 8 anni, tutti e tre originari del Bangladesh. A tutt'oggi viene ancora ricercato l'assassino, e questo tizio, che comunque sia aveva contatto con la comunità bengalese, con la politica bengalese, insomma non era esattamente uno sconosciuto, e ci si chiede che cosa può aver portato questo tizio a... Ragazzi, la vicenda, per quanto orripilante, tragica, drammatica, è molto più semplice di quello che si possa pensare. È una questione di corna. È una questione di corna, è una questione di gelosia. E credetemi, non fatevi fuorviare dal fatto che si tratta di appartenenti alla comunità bengalese. La signora che è stata uccisa e l'assassino si conoscevano già quando stavano in Bangladesh. Avevano avuto anche una liaison, chiamiamola così. Poi la signora è venuta in Italia, si è sposata, però ha aiutato il tizio a venire in Italia a fare tutte quante le pratiche, frequentava casa. Signora, signori, è una di quelle vicende che sono un po' difficili da spiegare, perché non stiamo parlando di un famiglicidio, visto che oggi si coniano tanti nuovi termini, si parla di un famiglicidio che è maturato all'interno del disagio. Ragazzi, erano persone educatissime, e a un certo punto è arrivato questo tizio ed evidentemente, insomma, c'è stato qualcosa che chiaramente non vi so spiegare, ma è una vicenda molto più, diciamo, vicina a noi di quanto si possa immaginare. È una questione de corna, de gelosia, de rifiuto. Quindi il fatto che queste persone venissero tutte quante dal Bangladesh è una pura casualità. Potevano tranquillamente venire da Guardia Piemontese in Calabria o da Tarvisio in Friuli. Potevano essere italiani al 100% e non sarebbe cambiato nulla. È la storia più antica del mondo. Lui, lei, l'altro, purtroppo anche una bambina di mezzo. Una cosa di una tristezza, un assassino infame, vigliacco, che chiaramente spero possa scontare tutta la sua vita in galera. Tre vittime, tra queste non me ne vogliate, ma penso la bimba di 8 anni più delle altre due. Però vabbè, insomma, no, perché se ne parla come oddio la tragedia. Ragazzi, non è che perché queste persone vengono dal Bangladesh questa cosa deve seguire binari diversi. Anzi, questa è una tragedia, e chiedo scusa se al sostantivo tragedia unisco un aggettivo: normale. È una tragedia molto più normale di quella che si possa, di quello che si possa pensare. E dunque se ne è parlato tanto un po' di tempo fa. Dunque, a volte può capitare che qualcuno ritenga di valere molto, ma molto di più rispetto alle sue reali capacità. Ci sta tutto, no? Può essere un discorso legato all'autostima, può essere un discorso legato anche a certi successi. Io ne parlo in termini di personaggio pubblico e non in termini di persona nell'ambito del suo privato. Non lo conosco, non ho avuto mai la possibilità di scambiarci due parole, quindi il mio giudizio è quello di un telespettatore, ok? Io ho sempre pensato che Amadeus fosse un personaggio estremamente sopravvalutato. Ha avuto, soprattutto nel corso degli ultimi anni, una serie di successi, ma che poi alla fine così successi non erano. Alla fine Amadeus sembrava essere diventato il re Mida della televisione italiana, e io ho detto: vabbè, Sanremo, ma senza l'aiuto fondamentale di un fuoriclasse come Fiorello, è un presentatore bravo, ma non è assolutamente un fuoriclasse. Il discorso dei pacchi, allora, la trasmissione, quella dei pacchi, condotta da Stefano De Martino, è una trasmissione che, a meno che non ci metti il sottoscritto a condurla, è una trasmissione che, perché dico un incapace, quindi parlo del sottoscritto come un incapace, è una trasmissione che è geniale, perché quella trasmissione mette insieme tutta una serie di sentimenti, che è il gioco d'azzardo, la sorpresa, la simpatia o l'antipatia delle persone che in quel momento stanno giocando, e la scelta a livello di casting dei personaggi che rappresentano le varie regioni, i balletti, l'inserimento di alcune figure di secondo piano che ti diventano familiari. È un format che funziona, ok? E si pensava che quel format funzionasse così bene grazie ad Amadeus. È arrivato Stefano De Martino, che aveva chiaramente meno esperienza di Amadeus. Stefano De Martino, che è, allora vi dico una cosa che forse può aiutarvi a capire uno dei motivi del successo di Stefano De Martino. Stefano De Martino ha dalla sua la simpatia della napoletanità, ma è talmente intelligente ed è talmente capace di aver capito e di aver compreso che la napoletanità ha degli enormi limiti. Cioè, se diventi troppo napoletano, corri il rischio di rimanere all'interno di un determinato recinto. Fai fatica a gestirti al di fuori dell'ambito della napoletanità. Quindi lui è napoletano, ma ha fatto sì che la sua napoletanità diventasse un trampolino di lancio verso l'esterno. Non si è chiuso dentro la napoletanità, cosa che invece altri hanno fatto, e sono rimasti artisti famosi o comunque molto conosciuti all'interno del percorso della circumvesuviana. E i pacchi, che sembrava una trasmissione destinata alla morte civile, hanno cominciato a macinare record su record. Nel frattempo Amadeus è andato sul 9 e doveva fare i botti veri. Fatto sta che Amadeus sul 9 non lo aveva visto nessuno. Quindi questo percorso avviato nel 2024 non ha funzionato. Share da cartomante di Rete A del 1986, sponsor che erano stati convinti ad investire dopo aver ricevuto ampie rassicurazioni sui risultati che sarebbero stati raggiunti, risultati che chiaramente non si sono visti neanche lontanamente, quindi rescissione dei contratti pubblicitari. E così, dopo 2 anni, l'operazione che era stata presentata come quella che portò Mike Bongiorno a Canale 5 all'epoca, quindi primo vero personaggio Rai che passava alla Fininvest, così all'epoca si chiamava, poi è diventata Mediaset, primo personaggio passato dalla TV pubblica alla TV commerciale, e questo poteva essere, era stata presentata come quella, Amadeus che al top, nel momento stesso in cui era all'apice, al culmine, all'acme della sua carriera, boom, decide di andare in una televisione che indubbiamente, rispetto alle altre televisioni presenti in Italia, era, insomma, di categoria inferiore, ma in termini di share, attenzione, è solo che non è andata. E allora niente, quindi niente. Adesso che cosa farà Amadeus? Beh, che cosa farà Amadeus? Ma intanto è stato un po', l'hanno tirato fuori dal cestino della spazzatura, l'hanno messo a fare il giudice di qualche trasmissione di Maria De Filippi, certo. Che insomma è come se prendi uno che poteva essere Ronaldo e lo fai giocare in promozione qui nel Lazio, un po' triste come cosa. Adesso può dare, non lo so, chissà ora dove potrebbe tornare, e soprattutto cosa potrebbe tornare a fare Amadeus. Certo, una cosa è sicura. Che non può tornare da vincitore, torni da perdente. E quando hai l'immagine da perdente è molto difficile che le persone poi ti riconoscano gli stessi crediti che avevi in precedenza. E quando io dicevo a suo tempo che quello di andarsene da parte di Amadeus è stato un grandissimo errore, è perché poi percorri un sentiero buio, fai un salto nel vuoto. Perché se sei veramente bravo come pensi di essere, e allora sfondi anche da un'altra parte, ma se non sei così bravo, e io pensavo che non fosse così bravo, oggi devi fare i conti con un fallimento. Guardate, non c'è nulla di più triste per un uomo di spettacolo tornare nel luogo dove te ne sei andato sbattendo la porta, chiedendo per favore c'è un posticino per il sottoscritto. Riaffacciarsi da perdente Non è che sei sceso in basso, sei proprio stato travolto da una frana.
12: RTR 99.
1: Ti ricordi?
13: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
14: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
11: Dal 1962, la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
12: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, mentre stavo cercando di collegarmi con Fabrizio di Sicurchiavi, ma lo chiamo fra pochi minuti perché insomma, si era perso il collegamento, ma lo facciamo subito proprio senza alcun problema, quindi anche perché devo dire un sacco di cose importanti a Sicurchiavi. Dunque. Di cosa abbiamo parlato? Ah, vi volevo dare un consiglio, ma molti sicuramente questa cosa l'avranno già fatta. Allora, dovete sapere che a Roma i cosiddetti verificatori, quelli che controllano se l'auto parcheggiata sulle strisce blu ha il tagliandino o comunque l'abbonamento o quant'altro, sono incattiviti. Sono proprio incattiviti, sono diventati una cosa. Non... Oh, ragazzi, non c'è più per nessuno. Vitanano. Allora, il sindaco Gualtieri, il comune di Roma, ha bisogno di soldi. Quindi multe a profusione. Cioè, proprio, ma non solamente il sindaco Gualtieri. Ho visto, per esempio, un po' di tempo fa sono andato alla Lucciola, a Maccarese, lo dico perché la multa mi è arrivata mentre stavo in ferie, e c'è il tratto di via Monti Dall'Ara, per intenderci, e c'è il limite a 50. Ok, andavo con lo scooter, leggermente di più, e 121 euro di multa. Perché andavo a 70 all'ora, meno 5 a 65 all'ora, quindi mi hanno pure tolto 3 punti sulla patente, pagati chiaramente 121, ma sbaglio mio, ci mancherebbe, quindi pagato 121 euro di multa entro i 5 giorni, mi sono fatto togliere i 3 punti sulla patente, come è corretto che sia. Ma fate estrema attenzione, fate veramente estrema attenzione, perché oggi non ve salvate, cioè oggi ve tanano in tutti i modi possibili, quindi strisce blu. Allora, vi do un consiglio. Allora, se fate l'abbonamento, quindi costa 75 euro al mese, voi andate presso un tabaccaio, e date il numero di targa, pagate 75 euro e potete parcheggiare a quel punto su tutte le strisce blu in tutta Roma. Ma sono 75 euro al mese, non è propriamente pochissimo, ok? Ma se invece non avete necessità di parcheggiare, ma vi capita alcune volte, scaricatevi un'applicazione. No, ve lo dico perché molti ce l'hanno, l'applicazione si chiama Easy Park, è scritto EASY Park, è funziona praticamente in tutta Italia, funziona chiaramente anche a Roma, io ci ho fatto caso perché in Salento ovunque si poteva pagare con Easy Park, ma funziona chiaramente anche a Roma ed è comodissima. Voi la scaricate sul vostro telefonino, inserite la targa della vostra autovettura, potete inserirne una, almeno io ne ho inserita, non so se se ne possano inserire più di una, comunque io ne ho inserita una, e fate in modo di essere tracciabili, quindi, perché è l'applicazione che vi trova dove siete. Dopodiché arrivate, boom, parcheggiate la macchina, aprite l'applicazione e l'applicazione sa esattamente dove vi trovate. Se in quel posto potete parcheggiare, vi dà la zona perfettamente, voi cliccate la zona, stabilite quanto tempo volete restare. Qual è la comodità di questa applicazione? Che dice, vabbè, io sai che c'è, io ci resto un paio d'ore, quindi c'è una lancetta, c'è un paio d'ore, inizia tosta. Però il vantaggio qual è? È che se tornate dopo un'ora perché ci avete messo meno, voi fate termina sosta e pagate solamente un'ora, quindi non pagate le due ore. A volte non può capitare, vai lì con i soldi, quanto ci sarà, un paio d'ore, poi torni via dopo un'ora e hai buttato via un'ora di parcheggio. Invece con questa applicazione paghi esattamente il tempo che stai fermo. E se ci metti di più, non so, dici vado dal dentista, penso di starci un'ora, invece dopo un'ora ancora sto lì, dall'applicazione tu puoi allungare il tempo di sosta. E i verificatori, che chiaramente ormai ti fanno la multa direttamente con il tablet, quando vanno a digitare vedono che la multa, vedono che il parcheggio è stato pagato, quindi tu stai a posto. È un consiglio che vi do, perché se lo fate così a spot credo che possa essere un buon risparmio. C'è anche una piccola commissione che si paga, ma veramente una piccola commissione che poi può essere azzerata se fate l'abbonamento mensile. Solo un consiglio che vi ho dato, nient'altro che un consiglio. Parlando di politica invece, ma questa è proprio veloce, si parla di eventuali elezioni anticipate. Allora, in realtà le elezioni dovrebbero esserci ad ottobre, no? Quindi la scadenza naturale di questa legislatura è fissata per il 13 ottobre del 2027. Però c'è un'idea così, che è quella di anticipare le elezioni all'11 e al 12 aprile 2027. Perché? Perché i maligni dicono che la crescita del futuro nazionale, del generale Roberto Vannacci, potrebbe mettere in discussione una eventuale alleanza di centrodestra. E poi più tardi vi dirò la mia su questo fatto. Quindi anticipare le elezioni significherebbe comunque evitare di dare ulteriori mesi al futuro nazionale per poter crescere ancora. C'è solamente un piccolissimo problema, che per legge, no, perché questa è una cosa che forse molti non sanno, lo dico a voi coglionazzi che lavorate e lavorate per decine e decine di anni per arrivare alla pensione. Allora, un deputato per maturare la pensione deve stare in Parlamento 4 anni, 6 mesi e un giorno. 4 anni, 6 mesi e un giorno. Il Parlamento è composto da 605 persone. Di queste 265 sono la prima legislatura, quindi stiamo parlando del 44% del totale. Quindi 265 deputati alla prima legislatura, se si andasse a votare l'11 e il 12 aprile, non maturerebbero il tempo necessario per la pensione da riscuotere al raggiungimento dei 65 anni di età. E visto che la sicurezza di essere eletti potrebbero non averla, il dubbio che si vada alle elezioni anticipate, secondo me, è un dubbio che più che un dubbio è una cosa reale.
15: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
17: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
18: Internet veloce!
17: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 9:05 minuti primi e qualche secondo. Vi dico subito che fra qualche minuto parlerò di quanto accaduto al Gay Pride e anche, insomma, il modo in cui poi, dopo aver fatto una brutta figura, si rimedia con una figura ancora più brutta. Però ora mi va di parlare con il mio amico Fabrizio di Sicurchiavi. Sono un paio di settimane che... Come ti sei trovato con Paolo? Ciao!
1: Benissimo, ciao Luca, bentornato, mi sono trovato benissimo.
0: Bravo Paolo, bravo, Paolo è bravo.
1: Ma brava persona Paolo.
0: Paolo è bravo, è bello. Poi ti dico una cosa, ho parlato con la moglie, quello ci vuole poco. Sessualmente validissimo.
1: Sì,
0: Sessualmente validissimo. Così mi ha detto. Così mi ha detto la moglie. Così mi ha detto la moglie. Senti,
1: ti sei subito messo sulla difensiva.
0: Certo, è naturale, chiaro. Non è il posto di l'amica, ha detto la moglie. Senti, ma mi dicono, sai, poi c'erano spifferi di corridoio, così.
1: Voci di corridoio.
0: Mi dicono che probabilmente oggi, ma ne parliamo in anteprima, poi magari la prossima settimana in maniera anche più dettagliata, insomma, Sicurchiavi non è che riposa sugli allori. IVS, che cos'è l'IVS?
1: Invictus Magnetic System è un prodotto che abbiamo fatto, diciamo progettato e fatto realizzare da un'azienda che fa defender magnetici ed è invincibile, chiamato Invictus perché è invincibile. Abbiamo, diciamo, messo e adoperato tutte le possibilità per farlo diventare un prodotto antimanipolazione, antiacido, antistrappo, un prodotto eccezionale. Luca, sono 2 anni di progetto e oggi ce ne consegnano circa 50 pezzi.
0: Voglio sottolineare una cosa, attenzione, allora, quando noi parliamo di progresso, questo non significa che chi ha montato Defender un mese fa, 2 mesi fa, 3 mesi fa, un anno fa, sia più valido. È un po' come quando si parla delle autovetture: uno compra un'auto 2 anni fa, 3 anni fa, è una macchina eccezionale, poi esce il modello aggiornato, non è che quella di 2 o 3 anni non funzioni più, va sempre bene, ma chiaramente il progresso va avanti. Che cos'hai in più questo IVS rispetto magari anche al mio che ho montato 10 anni fa?
1: Allora ti spiego Luca, la differenza non è tantissima. Abbiamo, diciamo, aumentato le combinazioni interne, quindi il tuo Defender funziona con 4 gambe, 8 magneti e altri 8 contromagneti, quindi ha una complessità di combinazione molto alta. Qui siamo riusciti a fare, riprogettare la chiave, farla tonda, più piccola, e l'abbiamo fatta con 12 più 12 magneti, quindi si è, diciamo, aumenta le combinazioni interne e aumentano, diciamo, le possibilità che non possano essere fatta l'effrazione, certo, con la manipolazione. Abbiamo fatto fare la parte diciamo anteriore di uno spessore più alto. Sinceramente non serviva farlo, perché già quello che hai tu o quello che hanno montato tutti gli ascoltatori in questi anni comunque è resistente all'attacco con l'acido, però per essere comunque pignoli l'abbiamo fatto fare più spesso, quindi l'acciaio invece da essere da 0,8 mm è da 12 mm.
0: Ok. Quindi
1: abbiamo aumentato di 4 mm lo spessore della protezione davanti. E abbiamo comunque fatto un canotto filettato che resiste allo strappo, quindi ha aumentato leggermente la sicurezza sulla diciamo la forzatura. È venuto fuori un prodotto, diciamo, molto. La duplicazione è sempre protetta, quindi se viene acquistato un prodotto da Sicurchiavi o l'SKM30 o l'IMS, il nuovo IMS, che cosa succede? Che la chiave la può duplicare solo la fabbrica, tramite Sicurchiavi la può duplicare solo la fabbrica, perché questa è una cosa che ci dimentichiamo sempre, la duplicazione abusiva delle chiavi, quindi quando avete una chiave e vai dal ferramento e la duplichi, quel prodotto là è semplice da aprire e da manipolare, i ladri comunque possono manipolarlo con una certa facilità. Quindi è importante anche la non duplicabilità, oppure la protezione della duplicazione, Luca.
0: È una cosa, quando io parlo con Fabrizio di Sicurchiavi, io parlo con uno dei maggiori esperti in termini di sicurezza. Tutto quello che si può aprire o chiudere, e di cui parliamo chiaramente di serrature, chiavi, Fabrizio, ce ne saranno altri 3 o 4 in giro per l'Italia, perché non è che è l'unico, ce sarà uno a Milano, uno a Palermo, ma stiamo parlando della top. Un consiglio che volevo avere da te, parlando delle doppie chiavi. Una volta, sai, uno partiva per andare in ferie e si portava la doppia chiave nel bagagliaio e stava a posto per mettere in moto la propria autovettura. Oggi che le moderne autovetture hanno dei chip e quindi molte non c'è più la chiave, c'è solamente il pulsante per accendere, la chiave di riserva dialoga con la macchina sempre, ma se io me la porto in giro e la lascio nel bagagliaio, per modo di dire, il rischio è che quella macchina, anche quando io sono, quella chiave dialoghi con la macchina anche quando io sono lontano. Allora io ho trovato, per portare, mi sono portato doppia chiave, sai che cosa ho fatto? L'ho chiusa nella carta stagnola, quella che poi l'ho messa dentro una scatoletta di latta e l'ho messa nel bagagliaio. Poi chiaramente una volta arrivato in vacanza ho tolto il bagagliaio dalla macchina. È una procedura corretta la mia o ce ne sono altre?
1: Guarda, ce n'è una più semplicissima: togliere la batteria alla chiave. La chiave keyless, se tu togli la batteria, per funzionare ha bisogno di stare sul proprio alloggiamento. Ogni macchina ha un alloggiamento dove tu puoi mettere la chiave, in caso si scarica la batteria, la metti su quel posto e l'auto si mette in moto. Ti voglio dire una cosa, allora, mi hai ricordato una cosa, sai, sono stato 4 giorni nelle Dolomiti, siamo partiti con la macchina elettrica, ha avuto un problema, ci siamo dovuti fermare ad Arezzo ad un centro autorizzato. Sai che cosa hanno voluto per rifar programmare la macchina? Tutte e due le chiavi.
0: Ah!
1: Quindi io, se non fossi portato la seconda chiave, avrei dovuto comunque prendere la macchina col carattere e riportarla a Roma e farla poi portarla in un centro assistenza a Roma. Quindi ci è capitato a noi venerdì, sono stati carinissimi ad Arezzo, veramente siamo arrivati, hanno fatto aspettare un paio d'ore, però io, per riprogrammare la macchina elettrica, perché c'ho avuto un problema, non caricava la macchina, hanno comunque voluto
0: però,
1: la seconda chiave.
0: Io ti voglio bene pure la macchina elettrica. Vabbè, ricordiamo, Sicurchiavi in Viale dei 420 62, orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.
1: Unica sede.
0: C'è un numero WhatsApp al quale potete rivolgere ogni tipo di domanda, ogni tipo di quesito: 06 580 06 72. Ripeto, numero WhatsApp 06 580 06 72. Grazie Fabrizio, buon lavoro.
1: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, grazie mille. Così abbiamo salutato anche Fabrizio di Sicurchiave, è giusto parlarne con lui di sicurezza. Fabrizio, grande dolore, macchina elettrica, Fabrizio, ma grande dolore. E a volte mi chiedo come si possa sopravvivere a certe cose. Dunque, Sofia è la mamma di quella ragazza che è stata uccisa durante, c'è stato questo incidente stradale, e uno dei ragazzi marocchini che stavano nella macchina, subito dopo l'incidente, ha fatto delle grasse risate, si è divertito moltissimo e poi ha fatto un video mentre se ne andava dall'Italia dicendo: purtroppo sta vicenda mi ha rovinato la vita, finisco di fare la bella vita in Italia. Ecco, mi chiedo, in certi casi il silenzio non sarebbe la cosa migliore? Cioè, io mi immagino nei panni di questa mamma, no? Che vede una delle persone che erano nell'auto che ha ucciso sua figlia, che dice: a me sta vicenda mi ha rovinato la vita, non devo andare via, ho finito di fare la bella vita in Italia. Ecco, in certi casi, devo dire proprio con estrema sincerità, io arrivo a pensare che un genitore che parte dall'Italia, va in Portogallo dove sta sto tizio e gli spiega, un po' tipo borghese piccolo, quanto le sue frasi possano essere state offensive, mi credete che farei fatica a trovare parole di condanna?
2: RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sabato e domenica alzati

0: Quata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi

0: 21 minuti primi e qualche secondo. Io spesso amo dire che noi siamo una radio diversa dalle altre, perché proprio sentiamo forte questo senso di famiglia che unisce chi trasmette a chi ascolta. E ho appena ricevuto un messaggio da parte di Roberto che dice: buongiorno Luca, oggi ricominci, purtroppo non posso ascoltarti perché ieri mia mamma è venuta a mancare, ma mi piace ricordare quando una volta tanti anni fa ci hai chiamato per gli auguri, a domani, ho risposto un abbraccio forte, come si dice in questi casi, ma ci mancherebbe altro, Roberto, figurati, anzi poi è venuta a mancare tua mamma, quindi sono momenti che poi ognuno di noi deve affrontare, purtroppo sono momenti sempre molto difficili. Un abbraccio da tutti noi, Roberto, visto che comunque tua mamma ascoltava RTR 99, ti ricordi, vedrai che continuerà ad ascoltarla. E vabbè, a parte questo, dunque volevo invece parlare di un fatto che era quello legato proprio alla vicenda di Salvini, insomma sul palco del Milano Pride. Attenzione, sul palco del Milano Pride un si dice performer, comunque un signore di nome Lorenzo Pezzotti, vestito diciamo da performer, quindi con i lustrini, insomma molto truccato, così ha detto queste cose, stava al microfono e a fianco a lui c'era Elodie, che non ha battuto ciglio su una cosa che è stata detta. Io ve la voglio far riascoltare. Questo è un signore che si chiama, non sapevo che si chiamasse Lorenzo Pezzotti, ma ha detto questo. Ascoltate bene, aprite le orecchie, che potrebbe essere, magari qualcuno non l'ha sentito. Sentite bene che cosa ha detto. Questo davanti chiaramente a migliaia di persone, e al fianco di questo signore c'era Elodie, madrina del Milano Pride. Aspetta, no, lo devo far sentire dall'inizio. Devo far sentire dall'inizio, se no non va bene. Allora, vediamo un po' se riusciamo a farlo partire subito. Eccolo.
1: Sono sud a Ponte di Legno che facevo confine all'Idrano. E aspetto che mi smentisca. Sono qui, al castello di Ponte di Legno. E tu cosa ne convinca della mia amica e i bagni chimici?
0: Allora, Matteo Salvini faceva i pompini alle mie amiche trans nei bagni chimici, aspetto che mi smentisca. Allora, al di là del fatto che ho un insomma, forse, ma è un problema mio, allora dunque, alla festa della birra di Ponte di Legno io presentavo la festa della birra con Bossi e Matteo Salvini faceva i pompini alle mie amiche trans nei bagni chimici, aspetto che mi smentisca. Allora, faceva dei pompini a delle amiche trans, già è un qualche cosa che purtroppo mi manda in cortocircuito, nel senso che non però fatto sta che questo signore chiaramente Salvini ha saputo subito di questo fatto e ha detto: ci vediamo in tribunale. Di fronte ad un fatto di questo genere, se non è vero, ci vediamo in tribunale. E questo signore, ancora vestito in abiti di scena, ha pensato di rimarcare la cosa. Erano passate ormai un paio d'ore, tre ore dalle sue affermazioni, quindi lui / lei non so se preferisce essere appellato al maschile o al femminile, come preferisce, per me non c'è problema, ha rilasciato queste ulteriori dichiarazioni pubblicando una storia sul suo profilo di Instagram. Ascoltate bene che cosa ha detto. Questo è successo tre ore dopo, ascoltate.
2: Allora, siccome Salvini mi hanno detto che già ha scritto sotto il post, e naturalmente io sono un normale cittadino che non si può difendere naturalmente con la forza di un parlamentare, ministro, vicepresidente del Consiglio, quindi qualsiasi lui cosa faccia va bene così. Naturalmente ai tempi non c'erano i social, però ci sono delle persone vive e vegete. Eravamo insieme in quell'evento, si può dimostrare, quello sì, anche se sono passati 31 anni, credo, più o meno. E qualsiasi cosa sia, mi metterò in politica, visto che se vieni votato in Parlamento puoi dire qualsiasi sciocchezza e sei libero di dirla, e quindi mi farò votare anch'io, qualche voto lo prenderò, e quindi sarò libero di dire qualsiasi cosa contro di tutti. Quindi pronti, partenza, via! Quindi concludo dicendo che, visto che tutti hanno libertà di parola, qui dicendo anche che gli omicidi sono tutti uguali, non esiste il femminicidio, il ponte sullo stretto è in costruzione, ognuno dice qualsiasi cosa e va bene, però quando lo diciamo noi cittadini, ah, allora c'è la querela, allora c'è... No, io sono libero di dire tutto quello che voglio e mi metto in politica anch'io. Quindi mi farò votare, così poi posso dire di tutto, perché ormai Tana libera tutti, è questa l'unica possibilità. Più si è scemi, più si dicono cose stupide, più se sei politico nessuno ti dice niente. Allora farò così anch'io. Votate Pezzatti! Ah, e poi volevo precisare che comunque io parlavo di Salvini, un mio amico della Valle Camonica, della Lega di quei tempi, della Valle Camonica, che è stato anche votato ad Arfo Bobbio Terme, lo potete vedere.
0: Aspettate, dunque, questa è tre ore dopo che Salvini aveva ascoltato questa frase e, non riconoscendosi nella persona che faceva il servizietto alle sue amiche trans nei bagni chimici, ha detto: ci vediamo in tribunale. E il signor Lorenzo Pezzotti a quel punto ha rimarcato la dose e rimarcando la dose mi sembrava estremamente lucida come persona, non mi sembrava né ubriaca, non mi sembrava drogata, semplicemente ha messo insieme un po' di cose, perché lui parla dello stretto di Messina, io allora ognuno può dire quello che gli pare. È vero che ognuno può dire quello che vuole, cioè io per dire posso affermare in radio che Tizio lavora male come geometra perché mi ha fatto un progetto che non è stato approvato. Oppure posso dire che Caio come meccanico vale ben poco perché doveva cambiarmi la marmitta, ma fatti 500 metri la marmitta si è staccata. Ok. Ma se io vado a dire che Tizio fa quello che ha detto e faceva Salvini, Tizio chiaramente si arrabbia perché dico una cosa non vera. E se rimarco la cosa è perché voglio fare del male a quella persona. Poi però a un certo punto il signor Lorenzo Pezzotti ha deciso di levarsi gli abiti di scena, quindi il trucco, le paillette, le piume, il top, si è totalmente struccato, è tornato ad avere le sembianze di una persona di sesso maschile, magliettina nera, capellino tagliato corto, neanche un filo di mascara, e camminando ha rilasciato quest'altra dichiarazione, ascoltate.
2: Pomeriggio, Pride pazzesco, però non so se il sole, la stanchezza, sicuramente bevuto cose che non dovevo bere con quel caldo, ho detto una marea di cose senza senso. Lo so. Vabbè. Buona giornata a tutti. Sicuramente il non aver dormito e il caldo, e probabilmente a me non sembra di aver bevuto, ma invece probabilmente lo è, perché io sì sono sopra le righe, ma in questo caso una cosa che probabilmente nella mia testa voleva essere goliardica, queste anche altre sono state inutilmente eccessive, offensive e volgari, oddio, anche verso la manifestazione e tutto il resto. E sì, io sono a volte esagerato, ma non questa, erano proprio cose senza senso. Mi scuso anche per tutti quelli che si sono sentiti offesi o che hanno pensato che io volessi rovinare questa cosa che doveva essere una festa, e una festa, una dimostrazione di libertà, di pace e di gioia, che si è poi il fatto di manifestare perché tutti dobbiamo avere gli stessi diritti. In questo caso non è stato un ottimo esempio, anzi, l'idea era di un love and peace portato sull'amore, sulla pace e sui diritti appunto uguali per tutti, e ho detto cose senza senso. Non mi posso dissociare dalla mia testa, però questo è. Buona giornata a tutti e buona domenica.
0: E quindi dopo aver rinforzato il concetto, dopo aver detto che non c'era assolutamente nulla di sbagliato, anzi si sarebbe candidato perché i cittadini possono fare, adesso ha dato la colpa allo spritz, il problema vero, a parte il fatto che il signor Lorenzo Pezzotti, performer, ha fatto una figura barbina, cioè veramente ha fatto una figura alcuni definirebbero magari di carattere fecale, una figura pessima, e tra l'altro quando ha cercato di mettere la toppa ha creato un buco ancora peggiore. Ma la cosa drammatica non è tanto lui / lei che ha detto quello che ha detto. Io mi auguro tra l'altro che il ministro Salvini, con un gesto di grande magnanimità, possa dire: ma sì, ma evitiamo di affollare le aule dei tribunali con un'ulteriore querela, facciamola passare in cavalleria. La cosa gravissima di questo fatto è che queste frasi sono state applaudite, cioè c'era Elodie lì vicino che non ha detto che cazzo sta dicendo, cioè, tutti in silenzio, cioè era come se raccontare una vicenda privata non accaduta peraltro di Matteo Salvini, ridicolizzarlo in quel modo, fosse una cosa normale. E sono rimasti tutti in silenzio. Quando si sono resi conto chiaramente che l'avevano fatta grossa, hanno detto: tu così stai rovinando tutto, e quindi lo hanno sacrificato, mentre prima lo hanno applaudito, poi dopo lo hanno buttato al macero. Cioè questa è la cosa tristissima, al di là della figura di questo, figura pessima di questo povero Cristo. Questa sarebbe il Milano Pride, ragazzi. Il Milano Pride, una festa che doveva essere di colori, è diventata una festa che è stata svilita da loro stessi perché non si sono ribellati a delle frasi che sono state fortemente insultanti.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
8: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
9: RTR 99.
3: Ti ricordi?

0: 9, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9:40 minuti primi e qualche secondo. Stavo pensando una cosa, no? Io non utilizzo i social, ho il mio profilo di Instagram con il quale un po' siamo rimasti in contatto anche durante queste due settimane, e però io non pubblico nulla di personale, no? Se andate a guardare le ultime cose, si parlava ad esempio della frutta realistica. Allora, ho scritto una cosa, il mio profilo intanto è Luca Casciani RTR99 per chi volesse seguirmi, ho scritto questo: la frutta realistica in pasticceria è un inganno nel quale solo gli stupidi possono cadere, un dolce che sembra una fragola, che ha il sapore di una fragola ma che costa 20 volte una fragola vera. Quindi tu paghi uno sproposito per mangiare una cosa falsa e restare colpito dal fatto che sembri vera. Poi però andiamo al supermercato e ci lamentiamo se le fragole al chilo vengono vendute a 6 euro. Aveva ragione Vanna Marchi, i coglioni vanno inculati, perché effettivamente ormai si parla di... è una cosa virale. Oddio, guarda questa noce, sembra una noce, mangiala, oddio, sembra una noce. Magna della noce, cioè, capito? Non lo so, ma io non discuto l'arte di alcuni pasticceri che riescono a realizzare questi dolci chiaramente più grandi, in tutto e per tutto simili a un frutto vero, ma io pagherei mai, faccio un esempio, 9 euro una pesca, che è un dolce a forma di pesca, che sembra una pesca, che sa di pesca, e la pago 9 euro, ma mangia una pesca. Però io sono un contadino, quindi probabilmente su queste cose non ce la facciamo, non ce l'ho proprio. In questi giorni ho scritto anche una cosa che era una mia personale classifica. Personale, quindi, che cosa significa? Personale classifica. Mia, riguardo alle regioni italiane dove si mangiano meglio alcuni piatti, ma è una mia personale classifica. Ora, in privato mi avete scritto in tantissimi contestando questa classifica, la voglio riportare anche in diretta. Allora, ripeto, è personale, soggettiva, tant'è vero che poi ho scritto classifica personale, quindi soggettiva, dite la vostra. Ognuno poteva stilare una classifica e sarebbe stata giusta anche quella, ok? Allora, dove si mangia il miglior pesce? Puglia. Dove si mangia la migliore carne? Toscana. Migliori vini rossi? Piemonte. Migliori vini bianchi? In Friuli. Pane più buono? In Campania. Migliori salumi? Toscana. Migliori formaggi? Piemonte. Migliori dolci? Sicilia. Migliori primi? Lazio. Migliore cucina paesana? Calabria. Migliori aperitivi? Veneto. Classifica personale. Io credo, a livello di messaggi privati, di non aver. Io posso discutere sulla remigrazione, sulla festa della liberazione, e capita di ricevere in privato alcuni insulti. Gli insulti che ho ricevuto dopo una classifica di questo genere, il record, ma perché capisci in cazzo, allora qua là è una classifica personale. È chiaro che in Italia fortunatamente ci sono tantissimi, si mangia bene ovunque, in Italia si mangia bene ovunque, cioè e per mangiare male ti devi veramente impegnare, capito? Non parliamo chiaramente di cucina italiana, per dire, diceva i primi, perché allora vi dico una cosa, no, perché poi se vai in Liguria e mangi le trofie al pesto fatte come si fanno le trofie al pesto, ti innamori, è un primo meraviglioso, un primo eccezionale. A Roma, nel Lazio, ci sono quei classici primi della tradizione che hanno varcato le soglie proprio dei confini nazionali, la matriciana, la carbonara, la cacio e pepe. Però se io penso ad un primo che nel Lazio è superiore anche alla carbonara, alla matriciana, alla cacio e pepe. Magari qualcuno non sa neanche di che cosa sto parlando. I gnocchetti a coda d'esorica. Secondo me, ragazzi, perché gode di un cattivissimo marketing come piatto, no? Cioè tu vai in vai in Thailandia, ristorante romano, carbonara, poi te lo fanno capanna, lascia perdere, però comunque carbonara, gnocchetti a coda d'esorica. Cioè, non so, sicuramente qualcuno li conoscerà, sicuramente è un piatto molto molto tipico, ma è su quello che io ho basato la mia idea del Lazio come regione dove si mangiano i migliori primi. Poi, per carità, ce ne stanno, la pasta alla norma, ragazzi, meravigliosa, la fregola sarda, ma ce ne sono tantissimi, quindi ognuno dice la sua. Mamma mia, oh, come se avessi compiuto un delitto di lesa maestà, no? Mamma mia, pensate che anche a livello proprio di campanilismo non ho messo neanche le marche, cioè avrei potuto dire, sai, hai messo le marche per quello, non le ho messe proprio perché ritengo che nelle marche si mangi bene, che ci siano delle cose che sono particolarmente buone, non so, tra i primi i Vince Sgrassi, per dire, che adoro, però non li reputo tra i migliori primi. Cioè, non penso che nelle marche facciano un qualche cosa che non facciano meglio magari in un'altra regione. Tutto lì, madonna, mamma mia, ragazzi, mamma mia. Vabbè, però vedo che i gnocchetti a coda di soraca sono in parecchi a conoscerlo. Vedo che sì, quella è la zona di, c'hai ragione, Valmontone, Artena. C'era una, Dio santo, dove ci andavo un po' di anni fa, che facevano dei gnocchetti a coda di soraca, ma non mi ricordo il paese come si chiamava, che poi tra l'altro ne avevo parlato in radio un po' di anni fa, e poi c'ero andato e avevo trovato tipo 100 persone, tutti della radio, a mangiare gli gnocchetti a coda di soraca. Era una trattoria zozzona, ma di quelle che piacciono, di quelle che Genazzano, brava, lo vedi, ragazzi, io questa donna, questa, ragazzi, questa, un giorno prendo questa donna, non vi dico chi è, e ci faccio una fuga romantica in Umbria. Io che in Umbria, perché sta vicino, capito? Quindi possiamo fare una fuga romantica di 3 ore, 4 ore, capito? Io posso dire che c'è un appuntamento di lavoro, lei pure stava a posto, capito? Non, un giorno questa donna me la porto in Umbria, me la porto in Umbria, sta vicino. E dunque, tra qualche... ve lo faccio sentire. Lui è Mario Roggero, ve lo faccio sentire.
1: Alec, non accetto, non la accetto. Manca poco al 15 luglio. Il giorno in cui la Corte di Cassazione a Roma deciderà sulla mia vita, sul mio futuro e su quello dei miei familiari. Un giudizio basato sull'assurda accusa di omicidio volontario plurimo. Inaccettabile, inaccettabile. I giudici d'appello, quelli che mi hanno condannato a 14 anni e 9 mesi, hanno scritto che io avrei dovuto rinchiudermi in gelleria con i miei familiari, impedendo così che i rapinatori potessero rientrare e documentando quindi che il pericolo che rientrassero fosse reale. Ma come potevo restare fermo? Dopo una terribile colluttazione, dopo aver subito un conto alla rovescia, col rischio che i rapinatori rientrassero senza sapere dove fosse mia moglie. Ho agito solo per difendere la mia famiglia, rischiando la mia vita di fronte a 3 criminali armati. Non è stato un crimine, è stata solo pura difesa.
0: Io adesso non vorrei dire una fesseria, ma un modo per evitare a Mario Roggero il carcere, o qualora venisse condannato, per farlo uscire dal carcere ci sarebbe pure. Certo, dovremmo trovare un politico disposto a candidarlo. D'altra parte, non sarebbe il primo caso di una persona detenuta che viene eletto e di conseguenza torna ad essere libero. È strana questa cosa, no? C'è un sindaco del PD che non accetta che la figlia si fidanzi con un ragazzo di carnagione scura, perché dice: sono in ansia per mia figlia. Cioè, fatemi capire, perché non, a volte è anche un po' difficile, no, comprendere certe cose. Questo si chiama Margherita Scarpellini, è un sindaco del PD. La figlia ha pubblicato sul blog di Concita Gregorio una lettera nella quale la giovane denunciava i pregiudizi della madre nei confronti del fidanzato, un profugo. Allora io mi chiedo, è giusto, sbagliato? Non entro nel merito, faccio solo una considerazione. Non discuto sul fatto che questo ragazzo profugo possa essere un bravissimo ragazzo, una persona per bene, però lo chiedo a voi, indipendentemente dal fatto che siate di destra o di sinistra, non è importante: se vostra figlia si presentasse a casa con un profugo come fidanzato, che sia vero o falso profugo, ne sareste contenti o avreste qualche timore? Sinceramente.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi? Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, e vedo dalle risposte che sono arrivate al 338 99 00 99 0, comunque qualche dubbio siete in tanti ad averlo, ma ripeto, poi quella persona, il fidanzato di vostra figlia, può essere la persona più brava sulla faccia di questa terra, potrebbero essere una coppia felice per sempre, però Ecco, diciamo che il dubbio potrebbe, insomma, il dubbio è quello che, insomma, alberga nella vostra mente. E fammi un po' vedere la signora che mi ha detto, già alzato, dice: il weekend in Umbria te lo risparmi magari 30 anni fa. Trent'anni fa andavamo in Umbria, ci dovevamo stare una settimana. Perché ho detto 3-4 ore in Umbria? Perché un'ora e mezza per arrivare e un'ora e mezza per tornare, e so 3 ore. Mezz'ora tra trovare parcheggio, all'albergo, i documenti e quant'altro, sa, da quando siamo in camera a quando scendiamo 10 minuti, doccia compresa. Ecco perché ho parlato dell'Umbria oggi, capito? No? 30 anni fa, stavo a parlare veramente dice, mi chiedete un giudizio sui mondiali. Ragazzi, non è che c'è, non è che il giudizio sui mondiali. Fisicamente è un dato di fatto, le persone di colore hanno una struttura più forte. Ora che atleticamente sono un'altra palla, ok? Ora che anche tecnicamente stanno crescendo, a livello proprio di schemi stanno crescendo, e ragazzi, quello che sta succedendo, quello che è successo nel basket americano, quando la forza fisica inizia ad unirsi anche alle capacità tecniche, ragazzi, guardate la Francia, cioè guardate la formazione della Francia. Mi sembra che nella formazione dei titolari ci siano due bianchi, Rabiot ed Hernandez, se non erro, nella formazione titolare. Gli altri sono fenomeni. E questo, ragazzi, è il futuro. Questo è il futuro del calcio. Tanti anni fa, quando si parlava delle formazioni africane che partecipavano al mondiale, si diceva di questi atleti che fossero estremamente prestanti, ma tecnicamente ancora poco evoluti. Tecnicamente, parlo calcisticamente, era un'evoluzione solo legata al calcio. Oggi, ragazzi, sono fisicamente fortissimi, tecnicamente molto molto bravi, e tra l'altro sono inquadrati anche a livello di schemi, e di conseguenza il risultato è quello che vediamo davanti agli occhi di tutti. Io sto guardando l'under 12 della Juventus, ci sono 6 bambini che sembrano diciottenni, che sono neri, italianissimi, nati in Italia. E quella, ragazzi, è proprio il concetto europeo che sta cambiando. Signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Vi lascio con Fabio Martini, La strana nostalgia. A seguire Paolo Fumiglietti e Davide Guarnieri, e dalle 16 Andrea Torre contro il 99. Noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, domani mattina alle 7 toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne metta. E vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi, da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 tutti qui, Corve-le-no, Corve.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Avrebbe agito su commissione il comando che a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno fece esplodere un ordigno molto potente davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Arrestati 4 presunti esecutori, perquisizioni in corso presso altri indagati. Rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato nella notte, l'uomo accusato di aver ucciso a coltellate il 60enne Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. L'omicida ha ferito gravemente anche la sorella, che aveva tentato di fermarlo. Nuove violenze in Medio Oriente, mentre arrivano in Qatar gli inviati americani Kushner e Witkoff. 2 pasdaran sono rimasti uccisi, altri 2 feriti, in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera, vicino al confine occidentale con l'Iraq. Apre guadagnando 0,5 percentuale oggi Piazza Affari, tutte positive le borse europee, lo spread scende a 69 punti base. Calcio, debutto convincente dell'Italia Under 19 agli europei di categoria iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia, giovedì alle 15 Italia-Croazia, che può valere già l'accesso alla semifinale e insieme il pass per il mondiale Under 20. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi? Oggi non ho trovato qui al microfono Paolo Famiglietti, bensì il ritorno di Luca Casciani. Adesso però torno anche io qui a Roma. Ieri è stata una giornata di festa, ma adesso è tempo di riavvolgere il nastro un po'. Su RTR 99, ti ricordi? Si comincia!

Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda on air su RTR 99, ti ricordi, o se preferite in diretta nel vento, come ci piace dire ormai da tanti anni a questa parte. Allora, abbiamo lasciato per qualche giorno le nostre cassette da riavvolgere, sabato, domenica e la giornata di ieri naturalmente, e oggi riprendiamo il nostro viaggio, il nostro percorso. E voglio farlo perché poi in queste ore, quando poi uno non è in onda, pensa sempre a cosa si potrà dire, a cosa si potrà inventare nelle trasmissioni che arriveranno poi, no? E allora si parla tanto di concerti. A Roma, qui a Roma, a Tor Vergata, ci sarà un grandissimo evento sabato, un grandissimo concerto con 250.000 persone. Ci sono tantissimi concerti ultimamente, insomma, stadi pieni, qualsiasi luogo, qualsiasi location è piena di persone che vanno a sentire e a vivere la musica, e questo secondo me è molto bello, è la testimonianza del fatto che le persone hanno assolutamente voglia di come dire, di uscire, di andarsi un po' a divertire, non vogliono sentire tutte le tragedie, tutte le problematiche che ci vengono propinate dalla mattina alla sera e anche di notte da parte di moltissime persone. Ma se dobbiamo veramente riavvolgere il nastro un po', vi voglio portare a Milano, esattamente, tanti anni fa, esattamente al 27 giugno, quindi ci siamo quasi, no? Del 1980. Perché il 27 giugno del 1980 per la musica e per la musica live non è stato un giorno qualsiasi. È stato il giorno del concerto di Bob Marley a Milano. Ora, a prescindere dai gusti musicali, questo concerto è stato un grandissimo evento e ha dato veramente il là, l'inizio a una nuova vita per i live, i concerti allo stadio. Veramente un enorme successo. Concerto che è cominciato in realtà presto, nel pomeriggio, tantissimi anche gli ospiti, c'era anche Pino Daniele, prima poi dell'arrivo proprio di Bob Marley. Le persone si incamminavano da qualsiasi città d'Italia per andare a questo evento raduno che andava al di là della musica. Allora, Bob Marley ha rappresentato comunque in quegli anni un qualcosa di molto importante politicamente. Bob Marley incantava la voce del riscatto dei popoli oppressi, quindi già questo era motivo diciamo di grande successo. Artisticamente aveva appena pubblicato un album di grande importanza e il concerto di Milano rappresentò uno dei momenti culminanti del suo rapporto proprio con il pubblico, in questo caso europeo. Migliaia di spettatori accorsero per assistere a questa esibizione. Insomma, fu veramente un qualcosa di incredibilmente bello. Iniziò con Natural Mystic, la prima canzone, e fu un concerto di grande impatto che ispirò anche la canzone di Antonello Venditti, Piero e Cinzia. Faceva caldo, anche in quel giugno lì faceva caldo, e qualcuno sparò gli idranti verso il cielo per rinfrescare le persone che erano appunto soprattutto sul prato dello stadio di San Siro. E allora abbiamo riavvolto il nastro un po' e lo facciamo anche musicalmente parlando qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

Questa ha fatto epoca, storia, era il 1976, Nuvolari, il grande Tazio Nuvolari. E a volte ci si ritrova a parlare di personaggi mitici che sin da piccoli, insomma, abbiamo imparato ad apprezzare, anche se casomai non erano più con noi da tantissimi anni. Infatti Nuvolari morì a Mantova nell'anno 1953, pensate un po'. Quindi io per esempio sono del 65, ne ho sentito parlare però delle sue gesta a distanza, però che fascino, veramente ci siamo veramente appassionati alle gesta del grandissimo Nuvolari, uno dei maggiori piloti della storia dell'automobilismo, viene ricordato sempre, ammirato per le qualità di grandissimo pilota, e tante le sue gare, se non sbaglio ha gareggiato anche in motocicletta, ma d'altronde quando c'è il talento c'è niente da fare, è così. La sua è una storia lunghissima, naturalmente piena di campionati di appunto moto, ma anche e soprattutto naturalmente di automobilismo, di gare, e quindi riuscì veramente ad entrare nell'immaginario collettivo, tant'è che Lucio Dalla nel 1976, nell'album intitolato Automobili, gli dedicò appunto una canzone che fa anche riferimento all'incidente avvenuto insomma anni prima. E devo dire che insomma è sempre un piacere ricordare Nuvolari. Tra l'altro c'è una storica prima pagina della Gazzetta dello Sport ed è con la scritta "Il più grande pilota del mondo, Tazio Nuvolari". Bellissimo davvero. Adesso c'è Mike Francis, altro artista che mi piace ricordare sempre tanto qui a RTR 99, ti ricordi? Se n'è andato via troppo presto, grande talento, grande persona e grande musicista naturalmente. Capitò nel 1985 di fare un duetto con Amy Stewart e fu una bella fortuna per noi ascoltatori. E avevo il mix di questo brano, che era intitolato Together, era

Bellissima, avevo il disco mix, non finiva mai, era lunghissimo, durava credo 8 minuti all'incirca. Sapete che a forma di 33 giri il disco mix era, no? Poteva però andare o a 45 giri e faceva un po' di effetto vedere un disco grande che girava a 45 giri, oppure a 33. Era uno di quei dischi che veniva usato moltissimo dai disc jockey. Il nostro capitano Andrea Torre ne saprà qualcosa, no? E sì, perché i DJ quando andavano in discoteca all'epoca portavano proprio i vinili, e quella era la cosa bella. Arrivavano col loro borsone pieno di vinili e da lì creavano la loro scaletta musicale, ed erano quasi sempre tutti quanti dischi mix. Il disco mix aveva la peculiarità di essere una versione extended version, quindi estesa, allungata di quello che era il 45 giri, che durava 3 minuti e mezzo. Già dagli anni 60 in poi, comunque dopo gli anni 60, i 45 giri negli anni 60 duravano circa 2 minuti come media, poi negli anni 70 si sono allungati a livello di tempo, negli anni 80 eravamo sui 3 minuti e mezzo. Molto spesso nei 45 giri, molto curiosamente, quando alcuni artisti non avevano il lato B, non avevano una seconda canzone da inserire nel 45 giri, dietro sul lato B c'era la versione strumentale, e poi c'era appunto per le canzoni da ballare la versione mix, il disco mix. Appunto, i DJ si portavano questi dischi in discoteca e sfruttavano questi lunghi momenti musicali che c'erano all'interno del disco mix, e quindi praticamente devo dire che era un bel modo di inventare, no? Il mix, il momento del passaggio da un disco all'altro, era comunque una cosa molto bella, e c'era tanta fantasia, si utilizzava molta più fantasia rispetto ad ora. Il tempo passa, le cose cambiano naturalmente. Intanto siamo alle 10:32 qui su RTR 99, ti ricordi? E adesso vi porto al maestro Franco Califano, che noi non dimentichiamo mai qui ad RTR 99, ti ricordi? Tante le sue canzoni, a me piace ogni tanto, come sapete bene, andare un po' a sfrugugliare in quella famosa cassapanca ipotetica e immaginaria che abbiamo, e trovare casomai qualche 45 giri o qualche brano un pochino più dimenticato. E allora stamattina mi è capitato questo brano intitolato Bimba Mia, che è una bella riflessione, anche se agrodolce, sul tempo che passa, sulla fine di una storia d'amore, e a un certo punto poi sulla incomunicabilità che si viene a creare. C'è un bilancio in questa canzone e ci sono tanti sensi di colpa. Poi, quando, come diceva Cocciante, quando finisce un amore, poi queste sono le cose che possono anche accadere. L'amore tra un uomo maturo che ha costruito e coltivato questa storia, e la sua compagna come fosse una donna più giovane, quasi una figlia, per crescerla e proteggerla dalle avversità della vita. Insomma, questo è un po' il senso di questa canzone, e aveva questi momenti particolari Califano nella sua musica. E allora ascoltiamoci Bimba Mia, Franco Califano, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Roll-On Nivea Derma Control Restore.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
6: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
5: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
6: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
5: In che senso?
6: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Uniti noi, restiamo uniti noi, ancora fuoco, Renato Zero. Sapete un po' il significato, vuol dire, insomma, lasciamo accesa questa fiamma, questa vita, questo ricordo, lasciamo acceso tutto, non spegniamo niente, che sia ancora fuoco, che ci sia ancora voglia, calore, che ci sia ancora, insomma, quella voglia di raccontarsi, di vivere, che questo possa essere un amore o qualsiasi altra cosa. E questa canzone, ma poi per forza di cose l'intero 33 giri che era intitolato Via Tagliamento, per forza di cose ci porta lì, esattamente lì, a Via Tagliamento, dove c'era e c'è ancora in realtà il Piper Club. Pensate, fu inaugurato nel 1965, l'anno in cui sono nato io. Beh, insomma, è un luogo magico davvero, il Piper, una grandissima storia, fondato dall'avvocato Alberigo Crocetta, con l'aiuto dei soci Giancarlo Bornigia e Alessandro Diotallevi. Insomma, un locale storico, boom economico, gli anni 60, metà degli anni 60, Via Tagliamento, di fronte al quartiere bellissimo Coppedè. E lì i sogni dei giovani di quegli anni si sono rifugiati. Andavano i giovani di quel tempo ad ascoltare i grandissimi concerti che c'erano al Piper, ma poi andavano anche un po', se così possiamo dire, per mettersi in mostra, per farsi vedere, nella speranza che qualcuno li potesse notare per diventare poi dei personaggi famosi. E a molti è andata anche bene, e a molti no, però. E infatti Renato Zero nel disco Via Tagliamento dice: questo disco è dedicato a tutti quei ragazzi che sono rimasti lì davanti all'ingresso del Piper in Via Tagliamento, quei ragazzi che sono rimasti lì con le loro speranze, con la loro voglia di diventare qualcuno e non ce l'hanno fatta, con i loro jeans un po' sbrindellati e con la loro voglia di, come dire, di sognare e di diventare qualcuno nel firmamento dello spettacolo. Molti non ce l'hanno fatta, però tanti, come dicevamo, sì. E poi ricordiamo al Piper le grandissime serate. In quel locale hanno suonato i Rox e l'Equipe 84, c'era anche una bella rivalità tra questi due complessi. È stato il regno della musica beat, i New Data, i Rocchetti, i Giganti, i Delfini, le Pecore Nere, e poi Mal con le ragazze urlanti, perché appunto quando arrivava Mal dei Primitives, insomma, le ragazze impazzivano, e poi anche Patrick Sampson e poi tantissimi altri. E per la musica, diciamo, un pochino più tranquilla, Fred Bongusto, i Dick Dick, Farida, Gabriella Ferri, Tapavone, Roby Crispiano, Jeppy & Jeppy, insomma, veramente tantissimi artisti. E poi Mita Medici, naturalmente, che fu anche Miss Teenager Italia, proprio lì nel tempio del Piper. Ricordiamoci anche nel 69 Le Orme, che dedicò a Mita Medici proprio il brano Mita Mita. Insomma, mi piace assolutamente ricordare il Piper Club. Lo facciamo perché, se dobbiamo riavvolgere il nastro un po', qui su RTR 99 Ti Ricordi, lo dobbiamo fare bene, ricordando i posti importanti della nostra vita. Sentite che c'è adesso.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Abbiamo citato l'Equipe 84, allora questa Blackberry Way che diventò poi nel 1969 Tutta mia la città, grandissimo pezzo dell'Equipe 84 che abbiamo ritrovato e ascoltato qui stamattina alle 10.57 su RTR 99. Ti ricordi? Gran pezzo davvero, questa sicuramente l'Equipe 84 l'avrà cantata più di una volta proprio al Piper Club. Prima stavamo parlando di una canzone bellissima e delicata di Franco Califano, amori che finiscono spesso, si tratta questo tema nelle canzoni, ma poi questi amori che finiscono lasciano comunque qualche cosa, una traccia, no? E allora lasciano spesso ricordi indelebili, una nostalgia, a volte anche un dolore. E allora, parlando di questo, devo dirvi la verità, c'è una canzone di Umberto Tozzi che rappresenta benissimo questo cammino. Umberto Tozzi, oltre ai famosissimi e clamorosi tormentoni dell'estate, non so, per esempio Stella Stai, per esempio Gloria, per esempio Ti amo oppure Tu, ha realizzato in un periodo iniziale, più o meno siamo nel 76-77, delle canzoni incredibilmente belle come appunto Dimentica, come appunto Donna amante mia, ma c'è un'altra canzone di quelle veramente eccezionali, secondo me, che meritano di essere ritrovate e riascoltate, e questo è il luogo giusto per fare questa operazione. Si chiama RTR 99, ti ricordi il luogo giusto? Nelle altre radio queste canzoni non le trovate, eppure queste canzoni hanno fatto parte di noi. Il nostro viaggio è stato accompagnato spesso da certe canzoni che poi, così, all'improvviso abbiamo smesso di ascoltare, siamo stati sopraffatti da altro, da altri suoni, da altre musiche, da altre situazioni. Però poi quando si torna là, quando si torna indietro e quando si torna a rimettere sul piatto un 45 giri che non sentiamo da tanti anni, l'emozione forse è ancora più forte, e forse è anche questo il motivo del successo di RTR 99, ti ricordi? E allora, c'è questa canzone che è veramente speciale. Si intitola Tu sei di me.

0: La bellezza di questa canzone è infinita. E ti ho perduta un anno ieri e ancora un valzer di pensieri sei. E quindi un amore che non si spegne, che c'è ancora. Tu sei di me, il freddo nel letto, perché lei non c'è più. Tu sei al buio, la mia sigaretta, quindi una luce ancora accesa, anche se in lontananza. Il cane alla luna, un'altra mattina. Tu sei di me. E sì, devo dire che, insomma, tu sei di me. La foto più bella, tu sei di me, il mio pulcinella, il più dolce caffè, tu sei di me. Grandissimo pezzo di Umberto Tozzi, che nella parte iniziale della sua carriera ha scritto veramente cose insieme al mitico Giancarlo Bigazzi, incredibili, vabbè, ma veramente. Adesso invece vi voglio portare negli anni Ottanta, perché negli anni Ottanta poi la musica è un po' cambiata, eh? E arriva una ragazza con tutti i capelli colorati, molto divertente, estrosa, piena di energia. E beh, c'è un bel successo da riascoltare di Cyndi Lauper.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

sfumata lunga, la sfumata lunga. Vabbè, sempre difficile trovare il momento giusto, il punto giusto per entrare sulla canzone. Però la sfumata lunga è stata parte, insomma, di quei dischi, di quei soprattutto 45 giri. A un certo punto le etichette discografiche, le case discografiche non sapevano come chiudere il 45 giri, che non poteva durare più di un tot numero di secondi e di minuti, e allora a un certo punto si cominciava con questa sfumata, questo cursore che in sala di registrazione pian piano abbassava il volume. E allora c'erano delle sfumate anche abbastanza repentine, veloci, che però per noi radiofonici erano la cosa buona, perché insomma duravano praticamente 10 secondi e tu sapevi che insomma lì potevi entrare, potevi iniziare a dire qualche cosa. Poi c'erano queste sfumate infinite che potevano durare anche 30-40 secondi, e allora iniziavi a percepire che il suono della musica si abbassava piano piano. E quindi quella era il momento più difficile, perché non sapevi quando, come dire, esattamente entrare, no? Sul brano. Comunque, vabbè, insomma, ce la siamo cavata, siamo arrivati fino a qui e ce la siamo cavata anche con Cyndi Lauper alle 11:11 qui su RTR 99, ti ricordi? Adesso una canzone di quelle, insomma, che non si dimenticano. Anche qua, vedete, oggi abbiamo preso questo filone. Anche qui si parla della fine imminente di una storia d'amore. Quante canzoni sono state ispirate alla fine di un amore? Un'infinità, davvero. E nel riavvolgere il nastro un po', queste canzoni, ci rendiamo conto che hanno fatto prepotentemente parte della nostra vita. A volte come semplici canzoni ascoltate che ci hanno comunque dato un'emozione, ma a volte queste canzoni hanno davvero descritto una nostra storia. Inconsapevolmente certi artisti hanno raccontato di noi senza conoscerci, e questa è magia, ed è la magia della musica. Adesso questa storia che sta per finire, tra un minuto finirà questa storia, anche qui dammi solo un minuto, appunto, si gira intorno al tentativo disperato di fermarsi un attimo per chiedersi comprensione, per chiedersi dove sono finiti i nostri sentimenti e cercare di salvare in extremis un legame prima che si spezzi definitivamente. Insomma, bisogno di chiarezza. Un solo minuto ancora può essere un'eternità. Un minuto, qui c'è un discorso da fare, insomma, questo minuto simboleggia la necessità di un confronto, di parlare lontani dalla confusione e dalla rabbia del momento. Però poi c'è la consapevolezza della fine e poi in fondo una grandissima vulnerabilità. Pensate che i Pooh hanno appunto cantato "Dammi solo un minuto" nell'album Rotolando Respirando del 1977, però nel 1971 nell'album Opera Prima cantavano "A un minuto dall'amore" e "Bella questa donna che ogni notte mi avvicina". Io queste due canzoni le ho sempre reputate l'inizio e la fine di una storia. Nel 1971 "A un minuto dall'amore" e nel 1977 "Dammi solo un minuto". Non sarà così sicuramente, però c'è la nascita di un amore, l'inizio di un amore e in fondo la fine. Oggi andiamo su "Dammi solo un minuto", lo so, su "Tutto non parlare più". Lo so che forse è meglio, ma crederci non voglio. Non ero preparato a tutto questo. Ci vuole fiato a dirti addio. Piccolo grande capolavoro dei Pooh, che fanno capolino anche oggi qui su RTR 99. Ti ricordi?

ci sono complessi che poi sono diventati gruppi, poi band, perché il tempo comunque ha fatto cambiare anche i termini della questione, no? Che hanno attraversato il tempo e i Pooh sono tra questi. Stanno festeggiando i 60 anni di attività e ci saranno tanti concerti a Roma, arriveranno al Palasport ad ottobre, insomma sarà un bel momento di festa, una gran bella celebrazione. I Pooh rappresentano una delle parti migliori dell'Italia, l'Italia pulita, l'Italia sana, l'Italia che ha sempre saputo parlare alle persone che hanno vissuto di amori e di cose semplici, ma nello stesso tempo hanno vissuto di grandi sentimenti. I Pooh rappresentano davvero tutto questo e andrebbe dato loro un grandissimo premio anche. Insomma, vedo che vengono premiati in Italia personaggi dei quali sappiamo spesso poco o niente. Loro meriterebbero molto. Questo è uno dei motivi per il quale i Pooh sono stati anche, voglio dire, dalla critica musicale di quegli anni anche abbastanza trattati male, perché comunque i giornalisti musicali, soprattutto degli anni 70 e 80, sono stati la parte peggiore della, diciamo, del racconto della musica, perché un'idea di poca libertà hanno voluto raccontare a modo loro quella che doveva essere la musica e volevano imporre le proprie idee. E quindi quando i Pooh hanno iniziato a volare, i loro dischi erano al primo posto della Hit Parade, gli pseudo giornalisti dell'epoca non vedevano bene questa cosa e si vedevano superati. Ma come? Ma noi stiamo imponendo un'altra linea musicale e i Pooh vanno primi in classifica. Perché i Pooh hanno vinto e loro hanno perso quel tipo di mondo poco liberale, poco onesto a livello di giudizio sulla musica, è stato sconfitto. E tanti sono stati gli artisti che sono caduti nella rete di questi giornalisti dell'epoca, che appunto inneggiavano un certo tipo di musica e disprezzavano un altro tipo di musica. Abbiamo passato anche questa. E allora quelli che invece amavano quella musica che era disprezzata dai giornalisti si incontravano un po' come i carbonari e ascoltavano musica e si chiedevano: ma perché poi questa musica non è spesso così apprezzata? Alla fine però hanno vinto queste persone e abbiamo vinto noi rispetto ai cattivi. I Pooh hanno naturalmente rappresentato la storia lunga di un complesso e gruppo musicale. Poi ci sono stati quei gruppi musicali che hanno attraversato la nostra vita per un attimo, però un piccolo segno, un graffio lo hanno lasciato. Allora, era l'estate del 1981 e questa canzone imperversava nelle radio libere di quel tempo, in quelle radio pesantissime che ci portavamo dietro quando andavamo a fare un picnic o quando appunto andavamo a fare una gita o

quando andavamo al mare, e da quelle radio usciva spesso, da quelle casse di quelle radio dove al centro c'era la piastra per ascoltare la musica stretta, usciva un suono di un gruppo che poi comunque è diventato famoso soprattutto con questa canzone qui, in realtà anche con qualche altro brano, però questa fu la canzone per eccellenza. Tra l'altro questa canzone mi riporta a MTV, appunto il videoclip è ambientato in un ufficio mobile prefabbricato dentro un rimorchio container, e questo video andava appunto su MTV, televisione musicale importante di quel tempo e di quegli anni. Sto parlando dei Quarter Flash, Harden My Heart.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Borgo Petrolio. Oro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Anche questa è una gran bella canzone. Oggi ne stiamo ascoltando parecchie di belle canzoni. E beh, Raff, Inevitabile Follia, era il 1988. Mina, secondo me, con questa canzone è un insomma, un anche qui si parla di amore, ma in questo caso forse più verso la vita. Poi certo c'è l'amore, c'è una donna di mezzo, le mie labbra sulle tue e così via. Però è una canzone che insomma dice alla fine ci niente, non bisogna opporsi alla follia, non bisogna opporsi, insomma, è un qualcosa di importante. E non mi stancherò mai di amare follemente il mondo in cui vivo. Potrebbe anche essere questo un po', se vogliamo, il senso. Adesso invece vi porto a un jukebox di tanti anni fa. Qui in radio noi abbiamo il jukebox vicino al mare, una rubrica simbolica che però insomma ci fa vivere una bella emozione. Il jukebox vicino al mare, appunto, che cosa rappresenta? Un jukebox vicino al mare rappresenta il ricordo di stabilimenti balneari di tanti anni fa. Mi fa venire in mente uno stabilimento dove a me è capitato di andare, a Porto Ercole, si chiamava Mamma Licia. E lì c'era questo jukebox che era veramente vicino al mare, molto vicino al mare, e c'erano questi brani musicali che riuscivi a sentire anche dalla spiaggia. Poi alla fine volevi andare a prendere un gelato, che poteva essere appunto un ghiacciolo al limone o alla fragola, oppure poteva essere la Coppa Olimpia, oppure poteva essere il classico cornetto. E casomai riuscivi a farti dare due soldini per scegliere una volta tu le canzoni da mandare in onda. E ci si metteva seduti sotto questo grande patio con questo jukebox che suonava. E mi ricordo che una volta io scelsi questa canzone qui, che voglio farvi riascoltare adesso, esattamente questa qui, su RTR 99, Ti ricordi?

0: Era bella questa, eh? Abbiamo ritrovato qui questo brano del Giardino dei Semplici intitolato M'innamorai. Adesso invece andiamo a un nostro amico, naturalmente, andiamo a We Dental Care su RTR 99, ti ricordi? Andiamo da Ivan Carmellini. Buongiorno Ivan.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Eccoci
1: a tutti.
0: Qua. Allora. Insomma, è sempre bello, devo dirti la verità, parlare di We Dental Care, perché possiamo parlare anche di sorrisi, possiamo parlare di salute dentale e quindi, insomma, ti faccio un po' di domande, così vediamo di spingere i nostri amici ascoltatori e le nostre ascoltatrici a venire da voi, perché è una bellissima opportunità. Allora, Ivan, qual è la prima cosa che si deve fare e che una persona deve fare quando ha e riscontra dei problemi ai denti?
1: Guarda, io lo dico sempre, farsi una prima visita da We Dental Care, ma ti spiego perché. Cioè, l'obiettivo è capire intanto qual è lo stato di salute della tua bocca, perché potresti avere problemi, potresti non averli, potrebbe essere una cosa semplice, potrebbe essere una cosa complicata. Quindi noi dedichiamo veramente grande attenzione a quella che appunto chiamiamo la prima visita, perché è proprio, sai, quel momento fondamentale tra medico e paziente, dove analizzi la situazione in modo approfondito, ascolti il paziente, capisci le problematiche e poi da lì costruisci un quadro completo anche per capire quali sono le soluzioni più adatte a lui, ovviamente.
0: Però devo dire pure che, insomma, io questo lo riscontro, molte persone rinviano le cure per paura o per una questione economica. Questo succede, no?
1: Guarda, purtroppo devo darti ragione, è la cosa che noi sentiamo più spesso a studio, e sai, proprio per questo abbiamo scelto di mettere a disposizione di tutti proprio gli strumenti necessari per affrontare le cure odontoiatriche con serenità. Sai, noi collaboriamo con diverse finanziarie, sì, proponiamo pagamenti dilazionati, cioè ci sono proprio soluzioni personalizzate, e spesso, sai, chi entra pensando di non poter iniziare una cura scopre invece che esiste una soluzione adatta alle sue esigenze.
0: Questo è importantissimo. Tra l'altro, adesso volevo anche sottolineare questo, siamo al 30 giugno, quindi col caldo che fa siamo proprio in piena estate, no? E quanto è bello vedere il sorriso in questa stagione, no? Perché il sorriso in estate torna protagonista.
1: Assolutamente, guarda, io dico sempre che questo è il periodo dell'anno in cui le persone decidono proprio di migliorare il loro sorriso, quindi sai, parli di estetica dentale, di sbiancamento, sì, di allineamento dei denti, cioè tutti quei trattamenti che permettono proprio di sentirsi più sicuri quando si sorride, perché poi se ci pensi un bel sorriso non è soltanto una questione estetica, ma è anche proprio benessere e sicurezza in se stessi.
0: Assolutamente, su questo concordo in pieno. E tra l'altro io dico sempre che questa radio, per soprattutto la musica che trasmette, insomma, è una radio completamente diversa dalle altre, non ce ne sono proprio, no? E quindi voglio un po' portare questo discorso su We Dental Care. Possiamo dire che anche come We Dental Care non ce n'è, insomma, è una realtà un po' diversa da tutte quante le altre, eh?
1: Assolutamente, guarda, io faccio sempre un esempio e dico, ci sono altri studi belli su Roma, ci sono altri studi che hanno grande tecnologia su Roma, però c'è una cosa che in Italia non ha nessuno, che è la figura di un chirurgo, sì, la dottoressa Massa. Diciamo che nell'ultimo mese, sai, anche con i mondiali è stato coniato un termine, Massa Messi, che è anche bello, sai, a livello uditivo.
0: Beh, sì.
1: Anche perché l'esempio, sai, è stato questo. Messi è ovviamente il fenomeno a livello calcistico. La dottoressa Massa è stato appurato che è un fenomeno a livello odontoiatrico. Tu immagina, per darti un'idea della veridicità di quello che ti sto dicendo, la Sveden & Martina, che è la multinazionale che fornisce gli impianti dentali ai dentisti, ha certificato che la dottoressa Massa è il chirurgo che inserisce più impianti dentali ogni anno in Italia.
0: Beh,
1: cioè parliamo di una dentista da 1400 interventi all'anno,
0: sì,
1: e sono numeri unici. Tanto che sai, noi proprio attorno alla figura della dottoressa Massa abbiamo costruito una struttura in cui il paziente può trovare tutto nello stesso posto, cioè voglio l'implantologia, voglio l'ortodonzia, l'estetica, magari anche la semplice igiene, cioè qualunque sia il problema c'è il professionista giusto all'interno della struttura.
0: Perfetto.
1: Poi sai, la dottoressa Massa rappresenta un'unicità, ma c'è anche un aspetto molto apprezzato dai nostri pazienti, dai vostri ascoltatori, che è il fatto che We Dental Care è sempre aperto, cioè lunedì, sabato 9:20, orario continuato, voi ci trovate.
0: Beh, questo è molto importante perché poi con il lavoro, gli impegni della settimana molto spesso non è possibile, quindi questa è una bella chance, una bella opportunità che date ai vostri pazienti. A questo punto vogliamo dare un po' le coordinate di We Dental Care?
1: Assolutamente, allora siamo in zona Piramide e in zona Prati, il sito internet è wedentalcare.it, mentre il telefono è 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06, come dico sempre fatevi riconoscere, dite che vi manda RTR 99 di ricordi, quella è la parola d'ordine per avere le porte aperte e ovviamente anche per incontrare la dottoressa Massa in persona.
0: Ne approfitto tra l'altro per dare anche il sito internet che spesso insomma tralasciamo un po' ma è sempre fondamentale per andare a dare un'occhiata, è wedentalcare.it, si scrive We con la W, WeDentalCare.it, WeDentalCare.it, e potete sbirciare anche lì. Grazie Ivan, buona giornata.
1: A te, alla prossima.
0: Ciao, alla prossima, ciao, grazie. Salutiamo Ivan Carmellini e abbiamo ascoltato WeDentalCare appunto, e adesso ascoltiamo un'altra bella canzone. Su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Vabbè, vabbè, su, 11:54 e non finisce mica il cielo, mia Martini. Era il 1982, però sapete che c'è? Quasi non ha senso dare le date delle canzoni, di certe canzoni, perché queste sono canzoni per sempre, sono canzoni eterne, non sono collocate in un anno preciso, perché ci hanno accompagnato sempre. E c'è una canzone di Claudio Baglioni che ha partecipato al Festival di Sanremo, lo sapete, sì? Cioè Baglioni mai ha partecipato al Festival di Sanremo, però questa canzone lui l'ha scritta e poi la diede a Gianni Nazzaro, che la portò al Festival di Sanremo di quell'anno. La canzone non andò bene, fu eliminata subito. Allora poi la canzone tornò a Claudio Baglioni e la inserì nel 33 giri bellissimo E tu, quello insomma di Accoccolati ad ascoltare il mare, quello lì, no? Dove si vedono questi due profili sulla spiaggia, e credo che siano Claudio Baglioni stesso e Paola Massari, dovrebbe essere così la storia. E lui riprese questa canzone e poi, vabbè, insomma, il Festival di Sanremo non portò fortuna a modo mio, ma l'album E tu di Claudio Baglioni portò fortuna a modo mio, che è questa canzone qui.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Beh, insomma, canzoni dell'adolescenza, meravigliosamente dei Cugini di Campagna, e quel bottone che lei si perderà perché è rimasta incinta, appunto, e l'ingenuità di, appunto, questa canzone, la purezza di questa canzone di tanti anni fa, che fu però un enorme successo. Mi fa venire in mente le scuole che abbiamo fatto e che io anche ho fatto, mi fa venire in mente anche le scale della scuola, 4-5 gradini che portavano dentro, dove siamo rimasti seduti a mo' di muretto della comitiva del mare, no? A raccontarci un sacco di storie. Il sabato ci si vedeva lì davanti alla scuola e si diceva: che si fa? Che si fa? E stavamo lì ore e ore e ore. Alla fine poi dicevamo: si torna a casa, perché è passato un sacco di tempo, non si fa più in tempo a far niente. Oppure si decideva di andare naturalmente al cinema e qualcuno portava il giornale, perché sul giornale c'erano tutti quanti i film e tutti quanti i cinema con gli orari di inizio del film, e casomai si prendeva il giornale che aveva più immagini legate ai film, perché molto spesso i film si decidevano proprio per la fotografia dell'immagine pubblicitaria del film, e poi si decideva naturalmente molto spesso a seconda della vicinanza o lontananza del cinema. Quindi bisognava poi studiare quale tram prendere, quale autobus prendere per andare appunto a vedere questo film. E quante volte siamo rimasti lì, appunto il sabato quando si usciva c'era qualcuno che vendeva le olive o le cosiddette fusaglie. Le fusaglie con quasi la illunga, quelle gialle buonissime, salate in quell'acqua torbida, dentro a appunto un secchio che veniva utilizzato per sciacquarle. Ma che sciacquavi, ci siamo mangiati di tutto veramente, però vabbè, ce l'abbiamo fatta ad arrivare fino a qua, effettivamente, e erano buonissime, salate, ma fantastiche veramente, dentro questo cartoccio di carta. E mentre il signorotto un po' traccagnone si era lì, io sceglievo sempre le fusaglie e le preparava. Era il sabato, quindi dicevamo: vabbè dai, sbrigati, che devo andare o al negozio di dischi oppure a vedere oggi le comiche in TV. Era più o meno, insomma, questo il senso. E intanto voglio adesso farvi ascoltare una cosa che altrove non sentirete mai, ed è un pezzo del 1960 che però ha fatto epoca, storia veramente, ed è un pezzo musicale bellissimo. Gli Shadows, ve li ricordate? C'era Apache e c'è qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini e siamo a mezzogiorno e 8 minuti.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Un comando che ha agito dietro compenso di migliaia di euro, secondo gli investigatori, quello che lo scorso ottobre fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia. 4 arresti tra Napoli e Avellino, tra questi una donna. E ora si cercano i mandanti, spiega lo stesso Ranucci, raggiunto dalla trasmissione di Rai 3 Agora Estate, dove non dimentica di ringraziare investigatori e forze dell'ordine.
4: Gli investigatori sono su delle tracce da approfondire. Questa parte dello non mi ha mai lasciato solo, e quindi voglio ringraziarvi di cuore, come ringrazio anche la polizia che in questi mesi mi ha tutelato.
3: Un bambino di 12 anni è stato vivo dalle macerie a 5 giorni dal terremoto in Venezuela, nella regione di La Guaira. Il numero delle vittime è salito a 1700, ma i dispersi sono oltre 50.000. Giovanni Malagò prosegue la corte serrata a Paolo Maldini come responsabile del Club Italia. Il neopresidente federale deve ancora superare qualche resistenza di uno dei simboli della storia azzurra, che chiede però pieni poteri decisionali. Poi verrà scelto il nuovo CT. Con questo ho concluso. Da Davide Camera, grazie per l'ascolto.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

C'è un nostro ascoltatore, ma insomma, persona veramente per bene, bravissimo. Ho avuto modo di andare anche ad una sua mostra che dipinge, ma dipinge non bene, benissimo. Fa dei quadri eccezionali. Lui è Giordano, appunto. Devo dirvi la verità: i suoi quadri sono molto belli perché rispecchiano intanto un po' la strana nostalgia, ma un po' anche sono quadri molto veri, quindi gli oggetti sono molto simili a come sono, non sono interpretativi, ma sono praticamente fotografie dipinte, e è un'arte bella, assolutamente bella, quindi mi fa piacere. Lui mi ha mandato un messaggio e mi ha detto questo del jukebox vicino al mare, che modello era? Il modello è... non me lo ricordo proprio. Mi dai tante idee, quindi mi sa che inizierà a dipingere un jukebox vicino al mare, così casomai lo mettiamo anche come grafica della nostra rubrica, appunto. Dice: poi ti ricordi il gelato Piedone? Come no, ma mica solo quello, quanti gelati confezionati abbiamo mangiato. Io devo dirvi la verità, andavo pazzo per un gelato che era un po' scomodo da mangiare, ma nello stesso tempo aveva un grandissimo fascino, mi piaceva tantissimo mangiarlo, perché era c'era un lavoro per assaporare quel gelato lì. Era il Piper, ve lo ricordate? Che era praticamente un blocco di gelato tondeggiante che era dentro praticamente a un involucro di plastica tondo, anche questo. E tu, per mangiare il Piper, per assaporare questo gelato, dovevi mettere un bastoncino nella parte sotto. Una volta penetrato questa confezione di plastica, praticamente tu potevi spingere questo bastoncino di plastica anch'esso verso su, e quindi nella parte alta il gelato veniva fuori da questo involucro di plastica tondo. Ed era il Piper, c'era di vari gusti, c'era anche al pistacchio, io prendevo quello comunque crema di panna, ed era buonissimo. Poi c'era anche quello all'amarena, e la pubblicità aveva Patti Pravo in fotografia e dei ragazzi che tenevano dei cartelli mentre assaporavano questo gelato: vogliamo l'estate più lunga, vogliamo più Piper. Questo gelato poi non si è più fatto, non si è più visto, ne abbiamo perso completamente le tracce, ma era buono, era il mio gelato preferito e mi piaceva veramente questa operazione. Sentite, io se chiudo gli occhi adesso e immagino la scena, io sento ancora, riesco a sentire ancora il rumore del bastoncino che entra dentro all'involucro di plastica, e aveva un rumore particolare, e poi questo gelato che saliva e tu lo mangiavi a pezzettini, e anche se si squagliava poi rimaneva comunque dentro la plastica, quindi non ti sporcavi le mani. L'unica cosa negativa di questo gelato, sapete qual era? È che era talmente buono che poi molto spesso i bordi di questo involucro tondeggiante di plastica rimanevano con delle tracce di gelato, e quelle non le riuscivi a... non ci riuscivi ad arrivare, neanche se mettevi la lingua dentro praticamente alla plastica, perché non arrivava con la lingua, non arrivava fino a giù. Era l'unica cosa negativa, ma era affascinante mangiare questo gelato, appunto il Piper, e la pubblicità diceva che aveva la freschezza che piace a noi giovani. Ecco, quel rumore lì ancora me lo ricordo, ma anche quel sapore. E poi, appunto, aveva questo, era un marchingegno, insomma, per mangiare questo gelato, insomma, bisognava un po' impegnarsi, ma era veramente

Grandissimo, grandissimo Edoardo Vianello, devo dire persona eccezionale, poi comunque lui veramente è il re dell'estate. Io non ho altri motivi e altri modi per definirlo, è il re dell'estate vera, era lui. Lui con queste canzoni, pensate quanto tempo è passato, quanti anni sono passati, e queste canzoni ai giovani di oggi le ballano, le cantano ancora. Vuol dire che sono state enormi canzoni, veramente. E poi comunque vi devo dire una cosa, Edoardo Vianello non è stato soltanto Guarda come dondolo, Iva Tussi, Abbronzatissima o Pinne, Fucile d'occhiali, è stato tanto altro, e a volte ha anche registrato delle canzoni lente, particolarmente malinconiche, che erano un po' forse lontane da come eravamo abituati ad ascoltarlo, però comunque erano canzoni bellissime. Basti pensare alla meravigliosa O mio Signore, che era veramente un qualcosa di eccezionale, oppure Nasce una vita. Evviva Edoardo Vianello, 87-88 anni, ma veramente eccezionale. E io di Edoardo ho dei ricordi bellissimi. Intanto la sua grande generosità e sempre la piena disponibilità nel venirci a trovare qui a RTR 99, ti ricordi? Una volta venne anche con la chitarra e una volta venne anche con la ex moglie Vilma Goic e raccontarono dei Vianella in via del tutto eccezionale. E poi ricordo che tantissimi anni fa in un locale di Testaccio organizzammo una domenica pomeriggio. Io chiesi a Edoardo di venire, lui venne e cantò una decina di canzoni tutte estive, e le canzoni di Vianello hanno la magia di portarti l'allegria dentro. Quindi evviva Edoardo Vianello, è un simbolo dell'estate, un simbolo del tormentone, un simbolo del jukebox, un simbolo veramente dell'allegria. Grandissimo Edoardo Vianello. Questo disco dei New Trolls aveva dentro Quella carezza della sera e poi un titolo, Aldebaran, e questa canzone qui. No.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: So

Vabbè, bella anche questa come sinfonia. Diamo un po' di messaggi. Non tutti, perché chiaramente siete tantissimi. Fortunatamente siete tantissimi. Lo zio Tom era un altro gelato buono. Il Piper era buonissimo. Grazie per Apache, una delle mie sigle quando nei lontani anni '80 mi dilettavo a trasmettere in radio. Bei tempi. Mario da Venezia, ciao Mario, un saluto a te. Sei unico nel raccontare i ricordi. La descrizione del Piper è stata fantastica e mi hai fatto rivivere quel tempo e quel momento. Invece c'è un'ascoltatrice che dice che sembrava che stavo descrivendo un ordigno esplosivo, ma stavo descrivendo esattamente come era il Piper, però era così. Beh, un po' era un ordigno esplosivo per noi, era un qualcosa di eccezionale, quasi vietato, no? E quindi poteva pure essere paragonato a un ordigno esplosivo. Perché a volte lo compravamo anche di nascosto dai nostri genitori, perché sennò ci dicevano bisognava aspettare altre 3 ore prima di fare il bagno. Allora andavamo di nascosto al bar, lo compravamo lì, lo mangiavamo lì e poi tornavamo. Che hai fatto? Niente, tutto a posto. Me lo ricordo questo gelato Piper, e poi rimaneva una pallina di plastica per giocare. Elsa. Avevo rimosso il ricordo del Piper, tu l'hai descritto in maniera eccezionale, grazie. Poi ecco qua, quattro gusti Piper, arrivano anche le immagini di quelle pubblicità all'esterno dei bar, soprattutto delle spiagge in alluminio, no? Con i gelati stampati sopra. Piper, eccolo qua, vediamo. Variegato panna cioccolato, poi panna e fragola, zabaione e cioccolato. Eccezionale, grazie, veramente. Vianello, un grande, quindi bellissima questa canzone che abbiamo ascoltato. Poi sempre su Vianello, una critica per le sue ultime interviste, dice ha perso un po' di credibilità e di simpatia. Vabbè, ma insomma, può anche poi succedere questo, però io penso sempre che le canzoni siano poi la parte migliore, sempre, degli artisti. Poi il Piper, me lo ricordo, lo prendevo sempre anch'io nello stabilimento del mare a Ostia. Vedete, insomma, basta poco per riaccendere veramente il nostro tempo. Vi ricordate la copertina di questo disco molto ammiccante, molto osé, con Blondie che lecca il vinile di Heart of Glass? Insomma, bei ricordi davvero anche qui, eh.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
7: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
6: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
7: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
6: In che senso?
7: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Parlavamo di estate, parlavamo del Piper, dei gelati d'estate, appunto, e parlavamo dei bagni al mare dopo 3 ore, e se mangiavi anche un ghiacciolo le 3 ore ricominciavano da capo. E allora mi è venuta in mente questa versione, però, di Fiorella Mannoia, l'ho sempre trovato molto molto bella. Però poi possiamo parlare anche dei lenti che ballavamo vicino al mare, allo stabilimento balneare, che di sera casomai si trasformava, appunto, grazie anche al jukebox, in un luogo dove appunto sulla sabbia e sulla spiaggia si poteva stare insieme, si poteva parlare, si poteva ascoltare musica ad un volume moderato, e a volte qua e là si poteva anche ballare stretti stretti.

Vi ricordate come abbiamo aperto la trasmissione oggi? Abbiamo parlato anche di Nuvolari e di queste canzoni che hanno trattato questi grandissimi, immensi campioni che casomai chi è poi degli anni 60 ha visto un po' più da lontano, però le gesta sono state raccontate. Che belli i racconti, no? Dei nostri nonni, delle nostre nonne, ma anche dei nostri genitori, quando ci volevano raccontare che appunto ci sono stati dei campioni anche prima del nostro arrivo. Bellissimo. E allora Bartali, se abbiamo parlato di Nuvolari, ancora un altro grande campione, Gino Bartali, appunto. Gino Bartali era soprannominato Giannettaccio per via del suo carattere, che era insomma bello impulsivo, anche polemico, un uomo di ferro, un grandissimo campione. Pensate che vinse 3 Giri d'Italia e 2 Tour de France. Beh, insomma, mica male, eh? Sempre prima degli anni 50. E poi vabbè, tantissime altre vittorie, naturalmente. E allora Bartali, appunto, Gino Bartali, appunto, è stato cantato da anche Paolo Conte. Gino Bartali, appunto, ha rappresentato anche una rivalità storica, però di quelle belle, no? Coppi o Bartali? Questo si chiedeva, no? Coppi o Bartali? E beh, insomma, c'era anche Girardengo, insomma, un tempo che è stato raccontato in alcune canzoni. Vi ricordate quella di Francesco De Gregori, Il bandito e il campione? Però adesso vi faccio ascoltare Bartali da Paolo Conte su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Yeah.

Ale, Rock and Roll Robot, appunto, abbiamo ascoltato Alberto Camerini su RTR 99, ti ricordi? E questa canzone praticamente ci ha portato alla fine della nostra e vostra strana nostalgia. Abbiamo ripreso dopo la giornata di ieri qui a Roma, San Pietro e Paolo, quindi qui a Roma è stata una giornata di festa, anche di fuochi d'artificio, appunto. E però molti ci hanno scritto, hanno detto: ma perché non ci siete? Però avevamo scritto anche sui nostri social che appunto avremmo lasciato un po' più di spazio alla musica, ma oggi eccoci, siamo tornati. La strana nostalgia poi si fermerà a metà luglio per qualche giorno, tempo di una breve vacanza, per poi ritornare e vivere insomma il finale di luglio e il mese di agosto, perché in agosto avremo una strana nostalgia estiva che secondo me sarà importante da vivere insieme, e poi naturalmente settembre, tutto quello che verrà. Io intanto devo come sempre ringraziarvi tanto, perché questa trasmissione vive anche dei vostri messaggi, anche se non vengono letti tutti, perché oggi ne sono arrivati 410 all'incirca, quindi non è facile, è impossibile leggerli tutti o comunque ascoltare i messaggi vocali. Però durante le canzoni io personalmente cerco sempre di dare un'occhiata un po' a tutti, qualcuno a volte può anche sfuggire, ma credetemi, li leggo quasi tutti. Quindi voi scrivete, perché poi se ci sono spunti interessanti questi vengono assolutamente inseriti nella trasmissione, perché questa trasmissione è giusto che la si faccia insieme. Si chiama La strana nostalgia, la mia, la vostra, la nostra. È fatta di canzoni, di momenti, di attimi, ma è fatta anche di riavvolgimenti di nastro che ci portano indietro nel tempo, e ognuno di noi ha sicuramente una piccola o una grande storia da raccontare, e questa radio vuole essere tutto questo, la radio del racconto, delle storie e della grandissima musica, quella che ci ha portato davvero fino a qui. Oggi ci saranno Paolo Famiglietti in onda su RTR 99, ti ricordi, dopo di me, e poi il capitano Andrea Torre. Non ci sarà David Guarnieri, che ha un'indisposizione, però insomma Paolo fa per due, fa per tre. Paolo è stato bravissimo per le due settimane di assenza di Luca, ci sarà Paolo quando non ci sarò io, e quindi insomma voglio dire, non so da quanti anni Paolo sta qui, insomma, quindi ormai Paolo conosce tutti quanti gli orari di questa radio, credo che non ci sia un orario che non ha provato un po' come me, però devo dire, ce li siamo passati tutti gli orari, forse proprio le tre della mattina, proprio la cosiddetta notturna, forse quella ancora. Potrebbe essere un'idea. Paolo Famiglietti alle tre. Così, insomma. Ma non abbiamo più l'età per certe alzatacce. Vi lascio a Angie dei Rolling Stones e vi lascio a Paolo Famiglietti, al capitano Andrea Torre. Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ci siamo, preannunciati da Fabio Martini dalla sua strana nostalgia, eccoci in solitaria, con una leggera indisposizione del Guarnieri, a tenervi compagnia, sono Paolo Famiglietti, sono stato già annunciato, e allora andiamo avanti. Martedì 30 di giugno, come state? Accaldati? E allora restate qui, la radio più fresca è proprio questa, RTR 99, ti ricordi? Arriva proprio una ventata di freschezza e di ritmo. Con chi? Con lui, Lucio Battisti.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

su RTR 99 ti ricordi Alice e Franco Battiato insieme per questa chansone Gosan Trick e un album, quell'Azimut, che fu pubblicato proprio nel 1982, che ricordo benissimo e che probabilmente molti di voi ricordano, con tante canzoni, tra cui anche questa che abbiamo ascoltato nel pomeriggio di martedì. E adesso su RTR 99 ti ricordi, beh, insomma, ricordi che ci portano in edicola con Ciao 2001 e il numero pubblicato il 30 giugno del 1976, in realtà era la settimana che partiva dal 27 giugno quando arrivava in edicola e che quindi il 30 giugno era ancora attuale, e copertina dedicata agli U, che erano stati di recente in concerto al Festival di Charlton, quindi c'era questa sorta di recensione. Poi una intervista esclusiva a John Miles, il famoso cantante di Music, e in regalo per tutti gli appassionati dei Rolling Stones l'adesivo originalissimo proprio con Ciao 2001 in edicola in quel giugno del 1976. 1976 anche per la musica, importante questo anno per Tina Charles con dei precedenti da corista, che però coglie il grande successo con I Love to Love, e sarà fino al presente il suo più grande successo. Da ritrovare qui su RTR 99, ti ricordi?

0: guardo e che non dormo.
1: Siamo andati nel 1982 a riscoprire Hollywood Hollywood, album di Roberto Vecchioni, da cui questa meravigliosa Dentro gli occhi, qui e solo qui su RTR 99 Ti ricordi. Ed ora un ottimo consiglio per voi. Beh, insomma, le vacanze si avvicinano, per molti già sono dentro l'atmosfera vacanziera, e allora scegliete il castello medievale di Borgo Petroro, dove la sapienza delle maestranze ha permesso la realizzazione di queste camere. Sono 13, tutte bellissime, comode, eleganti, dalle classiche camere fino alle suite con spa. Ecco, la spa può essere prenotabile per un gruppo di amici oppure anche solo in coppia, quindi potete scegliere o una, come dire, vacanza chic to chic o anche divertirvi insieme ai vostri amici. C'è la possibilità di noleggiare bici elettriche, di mangiare benissimo. Nella sala colazioni si gustano prodotti freschi e rigorosamente artigianali, e poi il ristorante, che non è solo bello ma ha una cucina legata al territorio grazie alle materie prime di sola eccellenza. Insomma, Borgo Petroro è la scelta giusta per questa estate del 2026. Vedete tutto sul sito borgopetroro.it, ma io intanto vi do un'indicazione preziosa, che è il numero di telefono per prenotare la vostra presenza: 075 99 78 54. Ricordate sempre di classificarvi come nostri ascoltatori per avere una scontistica dedicata. Borgo Petroro, prenotate subito: 075 99 78 543. Borgo Petroro, un consiglio di RTR 99 Ti ricordi.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
7: Reason calling ain't 92 years old.

Beh, solo lui, eh. Originale come sempre. Il molleggiato Adriano Celentano, Prise and Calling Ensign and Chusel, mamma mia, tutto d'un fiato. Il primo rap, indubbiamente assolto come tale, 1972, canzone che non ha tempo, perché di recente è stato utilizzato questo brano come colonna sonora di alcune campagne pubblicitarie di una nota compagnia aerea. E questa Prise and Calling Ensign and Chusel ancora una volta ha riportato in auge questo sound molto molto originale di Adriano Celentano. Sono le 13.36 su RTR 99, ti ricordi, una canzone che è un celebre duetto di Billy Preston e Sir Rita, è nota questa canzone per essere nata come colonna sonora di un film comico sul basket, tale Fast Break del 1979, ma resa ancora più famosa questa canzone, e soprattutto il legame con l'Italia, perché Billy Preston e Sir Rita furono ospiti del Festival di Sanremo, ospiti d'onore, l'anno successivo nell'80, e questa With You I'm Born Again prese decisamente il volo, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, quindi la si ricorda come un duetto internazionale importante. E ovviamente chi più di noi poteva ricordare e sottolineare questo brano? Lo facciamo in questo pomeriggio di martedì su RTR 99, ti ricordi, insieme Billy Preston e Sir Rita con la romantica With You I'm Born Again, ovviamente solo qui, eh.

su RTR 99 ti ricordi, beh, un interprete molto raffinato nella musica italiana, Alex Baroni, mai dimenticato, soprattutto noi di RTR 99 ti ricordi che lo abbiamo voluto sottolineare con questa sua Onde. Non so se lo sapete, ma prima di affermarsi nel mondo della musica, Alex Baroni era un docente, un insegnante di chimica, era laureato in chimica e come docente di chimica questa sua, insomma, passione gli arrivava dalla famiglia. Il padre era un fisico e la madre, che si chiamava Marina, era un'insegnante di matematica. Poi le sette note, come dire, hanno avuto il sopravvento ed si è affermato nel mondo della musica anche con canzoni come quella che abbiamo appena ascoltato. Ora si balla su RTR 99 ti ricordi, ci sono i Delegation, You and I.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Cosa c'è? Vasco Rossi dal 1985, dall'estate, perché questo disco arrivò proprio nei primi giorni di giugno nell'85, qui su RTR 99, ti ricordi? Tra l'altro il disco Cosa succede in città doveva intitolarsi proprio così, Cosa c'è, poi invece si optò per la canzone Cosa succede in città e questo è diventato poi uno dei singoli importanti di questo album del Blasco. A proposito di estate, stavo pensando a quanto la frutta possa aver ispirato le canzoni, no, italiane e internazionali, però forse il frutto che più è rimasto simpatico, per così dire, nel corso degli anni è proprio la gialla banana, banana e lampone, poi le banana split, la famosa canzone di Lio, Juanita Banana, che ricordiamo con un po' di anni 60 anche il quartetto Cetra, Banana Republic, che fu anche il titolo di questo album fortunatissimo di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, e perché no anche Banana Boat, Day-O di Harry Belafonte, che spopolò in tutto il mondo in quel 1956 e devo dire la ritroviamo sempre con molto piacere anche e soprattutto d'estate. E allora in questo martedì 30 di giugno su RTR 99 ti ricordi arriva proprio lui, Harry Belafonte, con Banana Boat.

0: quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!

Ci siamo letteralmente scatenati con questo 45 giri che andò molto bene nel 1974. Marcella su RTR 99, ti ricordi? Dal 74 di Marcella al 1988 di un film interpretato da Phil Collins in duplice veste di attore e anche di cantante nella colonna sonora. È un film che narra la storia di un noto ladro londinese e in questo ruolo all'assalto al treno postale Glasgow-Londra nel 1963, e la colonna sonora risente proprio di tutti questi ritmi, con due canzoni inedite di Phil Collins e ancora dai Searchers ci sono gli Hollies e anche i Four Tops, per i quali scrisse proprio Phil Collins questa canzone, in cui suonò anche la batteria. La canzone è Loco in Acapulco, andiamo nel 1988 qui su RTR 99, ti ricordi?

0: amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
1: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
0: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
1: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
0: In che senso?
1: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
0: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook

Concerti dal vivo tenuti nel 1985, beh, insomma, da questa coppia che adesso, gli angeli fanno i cori alle loro canzoni. Mamma mia, che emozione. Ornella Vanoni e Gino Paoli, ti lascio una canzone. E tante sono le canzoni che ritrovate su RTR 99, ti ricordi? Tra poco un ricordo legato al 1979. Ma a proposito di ricordi, andiamo a curiosare la radio che fu proprio in quel 1979, il 30 di giugno. Radio 1 proponeva nel pomeriggio questa rubrica curata da un grande giornalista musicale come Adriano Mazzoletti, Radio 1 Jazz 79. E in questo caso di scena c'era Billie Holiday. Qual era la risposta di Radio 2? Beh, al mattino un programma molto molto seguito. Dalla sede regionale di Firenze veniva trasmessa la corrida Dilettanti allo sbaraglio, era questo il sottotitolo, presentati da Corrado, un bellissimo complesso diretto da Armando Del Cupola, e poi la regia del fratello di Corrado, Riccardo Mantoni, che poi lo seguirà anche in TV quando porterà, tra i tanti successi di Corrado, anche questa corrida televisiva che tanto ci ha divertito veramente per molti anni. Allora, restiamo in quel 1979, ballando su RTR 99, ti ricordi, con i Lip Sync, Funky Town.

tutto twist, mamma mia, per tanti anni è stato identificato questo ballo proprio con lui, Peppino Di Capri, dai primi anni 60 qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Con Paolo Famiglietti in solitaria, da domani, dai, stringiamo le dita, dovrebbe tornare dopo questa breve pausa anche il buon Davide Guarnieri a fare comparituriddu insieme, dai, e a tenervi compagnia nel pomeriggio. Adesso ci tengono compagnia i REM con uno dei loro grandi successi, da Out of Time, questo album del 1991, un riff di mandolino fa nascere la grande Losing My Religion. E allora REM su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

tale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

Direttamente dal 1977, da un album molto apprezzato da critica, da pubblico e anche da vendite, come Profondo il Mare, c'era questa Quale Allegria, ovviamente Lucio Dalla su RTR 99, ti ricordi. Ed ora vi parlo di una bellissima offerta, grandi novità da Bricoteam, il punto di riferimento per il fai da te, la casa e il giardino a Roma. Compie 10 anni Bricoteam, 10 anni di convenienza, qualità e supporto per i vostri progetti. Per ringraziare tutti i clienti della fiducia, Bricoteam fa le cose in grande e lancia un volantino straordinario con le super offerte che vanno avanti dal 25 giugno ma andranno avanti, si protrarranno fino al 5 luglio. È il momento perfetto per rinnovare la casa e l'officina a prezzi letteralmente tagliati. Entriamo nel vivo per affrontare l'estate al fresco. Ad esempio da Bricoteam c'è il condizionatore inverter da 9000 BTU a un prezzo mai visto, solo 219 euro. Avete capito proprio bene. Serve una nuova lavatrice? Trovate il modello in classe A da 6 kg a soli 199 euro. E se volete una cucina sana e veloce, c'è la straordinaria friggitrice ad aria da 12 litri con il cestello, patate e girarrosto, e a vostra a partire da soli 69,90 euro. Le occasioni continuano per gli amanti del bricolage: c'è il set di utensili a batteria a soli 139 euro. Per un punto per un prato sempre perfetto, Bricoteam propone il potente rasaerba tedesco a motore a scoppio a partire da 169 euro. Insomma, la vera bomba del decennio è lo sconto del 50% fino a esaurimento scorte sui prodotti top di gamma a metà prezzo. E un barbecue da esterno con ruote e un miscelatore del lavello Paini. Insomma, approfittate di queste meravigliose offerte, valide come dicevamo fino al 5 di luglio. Bricoteam si trova a Roma, via Roccacencia 273, lo ripeto, via di Roccacencia 273, c'è Bricoteam. E anche Bricoteam, neanche a dirlo, è un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

ci ha letteralmente viziato con le sue canzoni, quelle più veloci, quelle più romantiche, come questa Che tesoro che sei. In due parole, Antonello Venditti. Era il 1999, da ripercorrere qui nel pomeriggio di martedì, firmato RTR 99 di Ricordi. Come da sottolineare questa data, 30 giugno 1978, usciva un 45 giri importante dei Genesis intitolato Many Too Many, secondo fortunato estratto dall'album And Then Were There Free, che praticamente seguiva a ruota il grande successo di Follow You, Follow Me, e c'era la voce, insomma, distintiva di Phil Collins. Ma nel 1978 troneggiavano anche loro, mamma mia, proprio regine della musica, Queen con Don't Stop Me Now, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Pochi minuti e saranno le 15. Tropicana del gruppo italiano ci catapulta nell'estate del 1983 qui su RTR 99. Ti ricordi? Tanti ricordi legati al Festival Bar, mamma mia. C'era nell'aria di Marcella, c'era Bollicine di Vasco Rossi, che bella meglio proprio in quell'estate dell'83. Anche addirittura una riproposta di Io in mente te di Ivan Cattaneo e ovviamente anche questa Tropicana del gruppo italiano. Lasciamo l'83 per gli anni 60, ma il ritmo è sempre un po' quello, no? Il Brasile di Sergio Mendes con la sua Mashkenada e Brasil 66.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Ho ringraziato gli investigatori, non mi hanno mai lasciato solo. Ora bisognerà capire i dettagli e i mandanti. Così il giornalista di Report Sigfrido Ranucci commenta i 4 arresti per l'attentato del 16 ottobre scorso sotto la sua abitazione a Pomezia. Non è in programma alcun incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti in Qatar, così il ministero degli esteri iraniano, smentendo Trump che aveva detto l'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo. Intanto gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e il genero di Trump, Kushner, si trovano a Doha, ma è previsto per loro solo un incontro con le delegazioni dei paesi mediatori. È un 40enne italiano tossicodipendente, l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria ieri a Reggio Emilia, ferita gravemente anche la sorella intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale, avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis, al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. È tutto da Nicola De Muro.
3: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

Beh, insomma, è diventato anche un modo di dire, oltre che una grandissima affermazione in quel 1975 per i Mattia Bazar. Per un'ora d'amore, 45 giri ritrovato grazie ad RTR 99, ti ricordi. E tra i nostri ricordi ci sono anche i primi anni 80. Proprio gli anni 80 sono stati rivoluzionati dai videogiochi, da televisioni private, ma anche da un piccolissimo quadrettino, spesso giallo, insomma, fosforescente, però poi anche di altri colori, i post-it. Questo piccolo appunto oggetto che ha rivoluzionato la nostra vita negli uffici, nelle scuole e anche nelle case, sono appunto ideali per prendere appunti, organizzare delle idee. E nonostante questa era digitale, fatta veramente di cose altamente tecnologiche, i post-it hanno, per la loro versatilità e semplicità, si appiccicano con una certa facilità e li rendono ancora indispensabili anche in questo 2026. Che succedeva nel 1980? Arrivava un film destinato a piacerci, e come film ma anche come colonna sonora. Parliamo dei Blues Brothers qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Yeah.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Su RTR 99 ti ricordi L'isola che non c'è, da Sono solo canzonette, album che nel 1980 metteva ancora in primo piano una fiaba, in questo caso quella di Peter Pan, e preceduta nel 77 da Burattino senza fili, dove il protagonista era appunto Pinocchio in tutte le sue sfumature. Edoardo Bennato, ma ora un po' di anni 70, il 1979 di Boogie Wonderland, questa canzone che non so se lo sapete, prima di essere affidata agli Earth, Wind & Fire, il chitarrista Al McKay la scrisse per un gruppo chiamato Curtis The Brothers, ma il leader degli Earth, Wind & Fire, Maurice White, che tanti successi aveva scritto per questo gruppo americano, decise che la band non riusciva a rendere giustizia a Boogie Wonderland e così trasformò questa canzone in un brano degli Earth, Wind & Fire, o per meglio dire, un grandissimo successo mondiale, forte anche della presenza vocale di un celebre gruppo, quello delle Emotions, che emise insomma una cornice a questo bellissimo quadro. Boogie Wonderland, Earth, Wind & Fire, si balla nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

Tre voci giovani al Festival di Sanremo: Tony Bungaro, Marco Conidi e Rosario Di Bella, insieme proprio con questo nome, Bungaro, Conidi, Di Bella. E noi qui, una canzone che viene riconosciuta, insomma, al 100% come canzone contro la guerra, e nella sua leggerezza lanciava da quel palco di Sanremo anche un tema importante, appunto, come è quello del conflitto. 15 e 25 minuti primi nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Ci sono delle canzoni che hanno una lunga durata, oltre al successo che ottengono in quel momento, come in quel 1958 fece Jackie Wilson con la sua Rit Petite, che a distanza di, mamma mia, 30 anni tornò in classifica grazie ad uno spot molto simpatico pubblicitario. Beh, insomma, tutto può servire per tornare a far parlare di sé. Jackie Wilson e la sua Rit Petite, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Una numero uno in Hit Parade, un momento particolarmente felice, la fine degli anni 70 per Francesco De Gregori, c'era anche questa Viva l'Italia riscoperta grazie al pomeriggio di RTR 99, ti ricordi. Lasciamo il 1979 per andare nel 1987 con un giornale, insomma un mensile che molti di voi hanno anche comprato, Max, che si occupava un po' di tutto, di cinema, di attualità. Ecco, mi fermo al cinema perché nel numero del 1987, proprio di giugno, a Charlie Sheen, Io sono Platoon, questo era il titolo scelto, è dedicata appunto la copertina di questo celebre mensile. Poi all'interno si trovano tanti articoli, si parla di Formula 1, c'è un articolo dedicato a Duran Duran perché era decisamente il loro momento, quello degli anni 80, e poi tra le tante rubriche, oltre appunto l'opportunità di leggere questa intervista a Charlie Sheen, c'era anche il suo poster regalato proprio da quel numero di Max nel giugno del 1987. Ma nell'87 ascoltavamo anche questa colonna sonora di Dirty Dancing, e in particolare il brano guida I Had the Time of My Life con Bill Medley e Jennifer Warnes, brano anche premiato anche da noi di RTR 99, ti ricordi?

La partecipazione di Ivan Graziani al Festival di Sanremo 94 con Maledette Malelingue è ritrovato qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Vi parlo ora del film Hair, che insomma era il rifacimento a cura di Milos Forman del famoso musical di Broadway, e c'è questa curiosità legata al film: ai provini per questa pellicola parteciparono due nomi importanti, Madonna e Bruce Springsteen, che incredibilmente rimasero esclusi dalle scelte del casting di Milos Forman. Incredibile ma vero, però ne è rimasto il contenuto del film e anche una bellissima colonna sonora che ritroviamo qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
5: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
6: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
5: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
6: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
5: In che senso?
6: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Sicuramente un grande riferimento nei successi di Gianna Nannini, il buon giornalista Mario Lussato Fegiz affermò proprio pubblicamente, lo scrisse, che I Maschi era la canzone che gli piaceva di più di Gianna Nannini. Beh, insomma, come essere non d'accordo con questo ricordo legato al 1987. Ovviamente cose da RTR 99 ti ricordi. Ci siamo al momento dei saluti per questa prima parte del pomeriggio. Tra poco arriverà Andrea Torre, Torre 99 fino alle 20. La Torre Terapia vi accompagnerà anche in questo martedì 30 di giugno, tanto più dopo una giornata di riposo come quella di ieri per i santi patroni Paolo e Pietro e Paolo, appunto qui a Roma. E allora vi lascio con Andrea Torre nella speranza di tornare domani con il mio compare Davide Guarnieri a tenervi compagnia nel pomeriggio tra le 13 e le 16 su RTR 99 ti ricordi. Ora Marvin Gaye.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Svolta nelle indagini sull'ordigno esploso 8 mesi fa sotto l'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci a Pomezia. Arrestati nelle province di Napoli e Avellino gli esecutori, 4 persone. Dagli inquirenti nessuna informazione invece sui mandanti. Caldo record, il 6 luglio riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i delegati di tutti gli stati membri. Per il direttore regionale dell'organizzazione Cluj, l'Europa è la zona del pianeta che più si sta surriscaldando. In Italia 5 morti in 24 ore. E oggi 25 città con bollino rosso, così come domani, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandine, prima sui rilievi montuosi e poi sulla pianura padana. Incertezza sui negoziati tra USA e Iran in Qatar. Trump li ha annunciati, Teheran li ha smentiti. Per Al Arabiya domani si terranno comunque colloqui indiretti mediati da Qatar e Pakistan. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-1 in rimonta l'americana Montgomery. È tutto da Nicola De Muro.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: 16:02, martedì 30 giugno, eccoci qua, riemergiamo dopo un weekend lungo per noi romani, fondamentalmente dedicato a che cosa? A ripararsi dal caldo, sì, chiusi nei nostri appartamenti, le nostre aree condizionate hanno lavorato tantissimo, qualcuno ha preferito, ha avuto il coraggio di uscire, io assolutamente no. Sono Andrea Torre, torna Paolo Famiglietti, è tornato questa mattina Luca Casciani, torna anche la Torre Terapia che inizia a partire da ora con il maestro assoluto.

però ragazzi, che vi devo dire? Sì, c'è cambiamento, fa più caldo. Abbiamo anche un'età che sopporta di meno queste temperature. Come scrive il mio amico Ezio, il perfido Ezio al 338-9900-990. Abbracciati ai condizionatori in questi giorni, è un abbraccio molto molto piacevole, sicuramente molto tonificante. Ma noi, per dare un senso di freschezza, soprattutto un po' di carica, di grande energia nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Torniamo su quella strada lì e così apriamo questa settimana di Torre Terapia di Torre 99. Torniamo sulla strada della disco music.

0: canzone che desse il senso e desse la spinta al nostro navigare pomeridiano. Quattro ore, quattro lunghe ore che poi volano come al solito. Su RTR 93, ti ricordi? Una cosa che non ho mai sottolineato è che le Ricci Family nel loro primo periodo di attività, sotto la guida di Belolo e Moralì, due grandi produttori anche dei Village People, incidevano per un'etichetta Marlin. Questa Marlin era un'etichetta satellite della TK Records e quindi anche loro fecero parte del grande gruppo della disco music di Miami.
1: Guardaci in TV, scopri i canali
2: su rtr99.it.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Ancora una volta Renato ci indica la strada. Assolutamente sì. Vado a ripescare da una intervista realizzata per presentare il suo album, il suo tour, L'Ora Zero, alcune cose belle scritte e raccontate da Renato Zero e raccontate al Corriere della Sera, nello specifico, dove c'è questa intervista lunghissima e dove lui si racconta. Racconta se stesso, racconta i suoi inizi, racconta di Gianni Boncompagni che scelse per lui quel pseudonimo Zero, che suonava molto meglio di Fiacchini in effetti, degli inizi del Piper, di Loredana Bertè, di Mimì, di Lucy Morante. Parla dei suoi artisti di riferimento, dei suoi amici, degli anni che sono passati, anche dei suoi gusti politici, anzi del suo disinteresse totale ormai anche lui nei confronti della politica, e poi chiude con un'indicazione che trovo veramente meravigliosa. Dovrebbe essere una, lo mettiamo a guida di questa settimana di Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Alla domanda, le manca qualcuno accanto? La solitudine è un peso? No, lui risponde Renato, a volte la cerco proprio io, ne ho bisogno. Invece dei rimpianti, qui mettiamo delle belle virgolette, vado a ritrovare emozioni che ho perso. Guarda un po', lo stesso lavoro che facciamo ogni giorno qui su questa radio meravigliosa che si chiama RTR 99, ti ricordi? Nostalgia, malinconia, magari evitiamoli questi rimpianti, queste emozioni che abbiamo perso le possiamo recuperare attraverso la musica e i nostri racconti, questo incontrarci ogni pomeriggio dalle 16 alle 20. E scambiandoci anche un po' di pensieri attraverso il numero di WhatsApp, il 338 9900 990. Questo gruppo spagnolo raccontava del lupo mannaro a Parigi nel 1984.

Chiedo scusa, la Union del grandissimo Rafa Sanchez. Anche qui si prendeva spunto da un libro che raccontava la storia del lupo mannaro a Parigi. Era il 1984 e adesso ci trasferiamo a un festival molto importante per Nicola Di Bari, quello del 1971, e questa ce la cantiamo tutti insieme, eh? Il cuore è uno zingaro.

ogni volta che ci troviamo al cospetto di Nicola di Bari, ma devo ribadirlo, questa pasta vocale, amici miei, mi fa veramente impazzire. L'ho sempre adorato, lui ha sempre riconosciuto di non avere delle caratteristiche fisiche particolarmente di particolare importanza, molto attraenti, ma se n'è sempre fregato perché ha lasciato la bellezza della sua voce che fosse predominante, con la prima cosa bella, la seconda posizione, il grande exploit a Sanremo con quella canzone scritta in occasione della nascita della sua prima figlia, poi l'estate del 71 ci fu Vagabondo, sempre del 70 scusa, ci fu Vagabondo, canzone che a questo punto tocca anche riportare alla luce, e poi il trionfo finalmente a Sanremo, un gradino più in alto rispetto alla seconda posizione dell'anno precedente, nel 71 la vittoria con Il cuore e uno zingaro. Questi tre signori invece negli anni, inizio anni 80, ci fecero ballare non poco. Il loro primo singolo fu anche la sigla di Disco Ring, una delle tante sigle di Disco Ring, e intendo sempre ricordare da chi erano formati i Cube, perché erano due inglesi, Cersei May e Paul Griffith, e poi c'era il grandissimo Rudy Trevisi, che ci troviamo a nominare molto spesso per i nostri incontri pomeridiani su RTR 99, ti ricordi? Dopo quella sigla, che era Two Heads Are Better Than One, seguì questo pezzo che io gradì ancora di più, se così possiamo dire, sentito

avete visto la copertina di Prince of the Moment? Rudy Trevisi e quello a destra era più giovane ovviamente, poi negli anni anche lui ha subito un po' di modifiche nei connotati, ci ha lasciato purtroppo, ma è stato grandissimo soprattutto per chi ne ha seguito la carriera nell'ambito della musica italiana, soprattutto al fianco di Rudy Trevisi. I suoi assoli al sax sono rimasti nella storia. Prince of the Moment, giornate intere, pomeriggi interi a trovare il modo per mixarlo questo pezzo quando mi cimentavo sui giradischi Technics 1002, perché non facilissimo, non drittissimo come ritmo, mettiamola così. Nel 1986, felicemente sposati, Burt Bacharach e Carol Bayer-Sager mettono a segno un sacco di dischi importanti, tra questi That's What Friends Are For e quest'altro che vedeva unite le voci di Patti LaBelle e Michael McDonald. Torna la meravigliosa On My Own su RTR 99. Ti ricordo

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino. Magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro?
6: Io avrei una fifa.
5: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

1995. Finisce il tour insieme a Jovanotti e Eros Ramazzotti e Pino sente il bisogno di tornare a comporre qualcosa, sia da pianoforte, questo narrano le leggende ovviamente, e così nacque questa meravigliosa canzone d'amore che a noi piace molto perché rappresenta anche in questo caso un ritorno alle sue origini musicali, melodiche, molto mediterranee, per quanto lui sappiamo quanto abbia viaggiato poi nei vari stili, negli stili musicali del mondo, è stato il più grande interprete forse del genere world music, il nostro carissimo Pinotto. E via, iniziamo subito a dare il bentornato ai nostri partner commerciali. Ce n'è uno in particolare che nasce come carrozzeria nel 1977, si chiama Autocentro Saxarubra, un punto di riferimento consolidato, diventato tale anche perché, nato appunto inizialmente come carrozzeria, nel corso degli anni ha voluto offrire ai propri clienti un servizio sempre più completo, ampliando la propria attività con l'aggiunta di officina meccanica, gommista, centro revisioni, autolavaggio. L'esperienza maturata nel tempo consente di affrontare ogni intervento con metodo, organizzazione e attenzione agli aspetti tecnici e pratici, garantendo una gestione ordinata delle lavorazioni e tempi di intervento coerenti con le esigenze del cliente. Dà un grandissimo aiuto anche sul lato burocratico Autocentro Saxarubra. Quindi se avete subito un incidente, se avete anche da rimettere a posto, un po' a termini generali, la vostra automobile, portate l'Autocentro Saxarubra perché il personale altamente specializzato e qualificato vi consentirà di ripristinare sia la carrozzeria splendente, più e meglio di prima, e attraverso l'utilizzo di macchinari di ultima generazione offrirvi anche dei prezzi molto competitivi, sempre considerando l'altissima qualità del servizio offerto. C'è una cosa importante che riguarda proprio chi dovesse aprire un contenzioso, un CID con la propria assicurazione: se avete ragione non dovete preoccuparvi di nulla perché tutta la parte burocratica è compito loro, il contatto con la vostra assicurazione, la visita del perito e il risarcimento del danno senza che voi dobbiate anticipare un solo euro. Insomma, ci sono tanti servizi offerti dall'Autocentro Saxarubra, basta andare sul sito autocentrosaxarubra.it per conoscerli tutti. Anche, come dicevo, sotto il profilo burocratico può esservi sicuramente d'aiuto. L'indirizzo è via Falcade 48, il sito autocentrosaxarubra.it, il contatto telefonico è 06 3321 181, ripeto 06 3321 181. Presentandovi in qualità di ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, avrete accesso alle tariffe migliori, insomma gli sconti più importanti solamente se vi presentate come nostri ascoltatori anche presso Autocentro Saxarubra. Ed ecco qui che l'estate trova anche le sue musiche di riferimento, cosa che ormai è inevitabile, canzoni che suoniamo anche d'inverno ma d'estate sicuramente vengono a collocarsi un po' meglio. Tra queste, In the Summertime, l'estate raccontata dai Mango Jerry nel 1970.

d'estate ce n'è bisogno, eh? Ce n'è bisogno sempre, ma d'estate soprattutto di leggerezza ce n'è veramente bisogno, perché la leggerezza va, si accompagna anche con la freschezza. Su questo non credo si possano avere dubbi, e quindi In the Summertime dei Mango Jerry ci sta benissimo, così come i nostri colpi di tacco che vanno ancora a pescare nel repertorio delle sigle televisive. Negli anni 1900 in particolare, nella fine degli anni 70 in particolare nel 79, gli italiani sembra che abbiano un po' riscoperto la TV, dopo un periodo di disaffezione perché si pensava ad altro. La televisione riprese un po' di vigore, di valore, di interesse proprio in quel 1979, tanto che tra i 50 singoli più venduti di quel 79 ci sono numerosissime sigle TV. C'è Goldrake, c'è Sandokan, c'è Remy, Mi scappa la pipì, Sbirulino, Capito, Happy Days e così via discorrendo. Arriva a Roma nel 78 e una sera va a una serata, va a frequentare il Jackie O, una 19enne californiana che viene subito notata da un grandissimo coreografo che diventerà anche la sua metà per un certo periodo, che si chiama Franco Miseria. Lei è Heather Parisi, di quel fantastico del 1979 parliamo sempre in relazione all'aria del sabato sera, che era la sigla finale cantata da Loretta Goggi, ma la sigla iniziale in

0: Ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

delle canzoni che rendono meno grigi gli autunni e gli inverni, ma che poi lanciano, interpretano e invece aumentano l'efficacia della primavera e dell'estate. Ogni volta trovare la definizione, ragazzi, è mica è facile a questa età. L'aspetto musicale di questo pezzo, dove ci sono dei musicisti molto importanti. Allora, la parte ritmica fu diretta da un grande bassista italiano che si chiama Dino K, ma non dimentichiamo che tutta la sezione del groove fu garantita grazie appunto allo stesso Dino K, con Carlo Pennisi alla chitarra e Derek Wilson alla batteria. Derek Wilson abbiamo visto spesso presente, per esempio, anche nei dischi del nostro amatissimo Lucio Battisti. Le 17 in punto, un'altra canzone dedicata all'estate, ci sta tutta. Questa fu interpretata molte volte, ma l'originale è di Chad and Jeremy. Siamo nel 1965, il titolo è semplicemente Una canzone per l'estate, A Summer Song.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

nonostante il caldo. Sì, nonostante il caldo, anche perché il nostro abbraccio ha luogo grazie a un notevole esercizio di fantasia. Non bisogna sforzarsi più di tanto, perché la modalità della torreterapia è quella in cui si lasciano sulla terraferma tutti i nostri problemi e le preoccupazioni, e ci prendiamo queste 4 ore di pausa quotidiana su RTR 99. Ti ricordi? Stavo leggendo che Tu come stai è stato il terzultimo disco registrato nei mitologici studi Chateau d'Urville, questo castello francese che da un signore, un musicista visionario, fu trasformato in studio di registrazione, dove sono stati tantissimi gli album creati in un bel po' di anni di vita di questa sala di registrazione. Da Lonky Chateau gli dedicò addirittura un titolo a Elton John, lo abbiamo raccontato ogni volta, alla febbre del sabato sera. Tu come stai arrivò come terzultimo, perché poi quello studio chiuse e diciamo che il finale non fu nemmeno molto molto positivo, andò in rovina chi lo aveva comprato e poi adibito, allestito su registrazione, molto depresso si tolse la vita, fu poi riaperto successivamente solamente nel 2015. C'è sempre qualche riferimento qui nei racconti della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? E c'è soprattutto da sottolineare come questo album per la prima volta non seguiva un concept, si preoccupava più che altro dell'aspetto musicale. Un album che prestò particolare attenzione ai suoni, anche perché segnava il passaggio dalla sua etichetta storica RCA alla CBS, e anche di questo abbiamo parlato molte volte. Claudio Baglioni ci sta sempre bene, è uno dei nostri punti di riferimento nel pantheon della torre terapia di RTR 99. Ti ricordi? Sono molti i nomi. Claudio Baglioni ovviamente ha un posto importante. 17:11, martedì 30 giugno, stiamo per salutare il sesto mese dell'anno che tutto sommato è volato, ma sì, è volato anche giugno. Ritroviamo anche Nick Kershaw, questo è The Riddle su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Allora, altre volte può essere sicuramente un di più citare il punto di riferimento filosofico, esoterico, spirituale del maestro, vale a dire Gurdjieff. Però in questo caso ci sta veramente tutto, il riconoscimento a questo artista che nasce come maestro di danze armeno e poi aveva una serie di valori in più che ha trasmesso a Franco Battiato, ai quali si è abbeverato Franco Battiato. Ecco perché è diventato, anche grazie a Gurdjieff, l'artista immenso che ha dimostrato di essere con tutta la sua produzione, anche con questa canzone che ci ha consentito di fare questo valzer.

dal cognome si vincono le origini italiane. Modugno, in provincia di Bari, lì era nato Dominique Troiano, poi si trasferì in Canada, quindi diventò un cittadino italo-canadese. Prova a cimentarsi in generi che gli erano particolarmente congeniali, il rock, il blues, il funk, ma il vero, la vera svolta alla sua carriera, anche se fu questo l'unico suo grande successo, una sorta di one hit wonder, fu questo We All Need Love. Siamo ancora nel 1979, non c'è lui alla voce, ma un suo caro amico che si chiama Roy Kenner. È tornato alla Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Comandato il vostro weekend più o meno lungo, potete anche raccontarlo, eh? Al 338 99 00 99 0. Una volta negli anni 60, anche un po' negli anni 70, si poteva usare una definizione che fu poi alla base di una canzone meravigliosa che interpretò Mina, cover di un pezzo straniero nel 1963, perché in quegli anni lì, quando arrivava l'estate, soprattutto agosto, ebbene sì, la città si svuotava, diventava una città vuota, Roma almeno. Allora ritroviamola su RTR 99, ti ricordi?

Sì, apriamoci a quei giorni lì. Aprirsi a quei giorni ovviamente ci porta ad allargare le braccia ancora una volta. Si cantava con le braccia larghe in quegli anni lì. Peraltro fu la canzone che vide ritornare Mina sulle scene dopo quello scandalo legato alla sua relazione con Corrado Pani e alla poi successiva nascita del suo amatissimo Massimiliano. 1992 dell'Essi Jazz della Talking Loud, creata da Gareth Peterson. Abbiamo parlato molto qualche giorno fa, ci torniamo perché qui abbiamo una corista di Stevie Wonder che si chiama Maisalik, che viene chiamata a bordo da un gruppo formato da un tal Jean-Paul Bluey Monique, e qui siamo veramente al top della bella musica da ballare degli anni 90. Essi Jazz, ma anche ottima musica da ballare. E quindi per Maisalik fu scelto un pezzo appartenuto a Stevie Wonder, secondo me la cover più bella di questa Don't You Worry About a Thing. Ci sono gli Incognito nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: www.radioticino.it.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
7: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
8: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
9: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
8: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
9: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
8: In che senso?
9: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Sconti fino al 50%! Lo

E su questi Anna e Marco, i primi Anna e Marco, mettiamo il puntino, ci siamo già capiti. E mettiamoci in attesa. Tiriamo questo filo rosso, chissà fin dove arriverà, per incontrare il successivo puntino e unire con un'altra canzone famosissima. La cosa bella di Eugenio Finardi, beh, io ho avuto la fortuna di incontrarlo qui durante le nostre radio story. C'è nel podcast, nella sezione podcast, sul nostro sito su rtr99.it, l'incontro con Eugenio Finardi. E inerente era una rubrica che parlava della storia delle radio, Radio Story, e lui è stato uno dei primi, insomma, quello che ci ha regalato la sigla di questo lavoro che ancora dopo 50 anni portiamo avanti, magari con un po' di fatica, però sempre con tantissimo entusiasmo. E ci ha raccontato tante cose bellissime, incredibili riguardo questa canzone, ma una cosa che mi è sempre piaciuta di Eugenio Finardi, l'ho visto in un'altra intervista recentemente dove parlava dei suoi batteristi, dei suoi storici batteristi, insomma, Hagballen e Calloni hanno creato con quella loro grandissima capacità questo groove che trascinava nella musica ribelle. Non ha mai dimenticato le sue origini, ma soprattutto chi l'ha aiutato, e quindi lui regolarmente ogni volta quando viene intervistato ricorda che fu proprio Alberto Camerini a portarlo alla corte di Gianni Sassi alla Cramps Records. Alberto Camerini, che è rimasto un po' in secondo piano, che ha avuto il suo momento di clamore importante, di successo con quelle canzoni così divertenti, così fortemente elettroniche, ma che è stato soprattutto un grande collettore di talenti di quegli anni lì, talenti milanesi ovviamente. 17:40, questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, per rinfrescarci e rendere anche un po', se vogliamo, ma sì, perché no, sensuale anche questo martedì pomeriggio, un bel sax, come lo vedete?

Zetta che in macchina non poteva assolutamente mancare per creare quell'atmosfera, eh? Non quella del brandy, non quella dell'etichetta nera, altro tipo di atmosfera. Your Love Is King. E poi scoprì, nemmeno tanto tempo fa, che Sade era il nome del gruppo, erano gli Sade, prendevano il nome dalla regina assoluta che aveva messo insieme questa formazione, la signora Sade Adu. Ma si scoprono sempre cose nuove, così come ci sono conferme e riconferme importanti sul lato commerciale dei nostri partner commerciali. Avete un'azienda? Voi che seguite RTR 99, ti ricordi, dovete spedire il vostro prodotto in tutto il mondo, non potete che affidarvi a Edgar Trasporti, che è una ditta importantissima di provata, più che provata esperienza, di più che provata serietà soprattutto. Tanti amici che ci ascoltano delle aziende si sono affidati a Edgar Trasporti con risultati eccezionali. Si occupa di trasporti aerei, il servizio di export aereo rappresenta un aspetto prioritario del lavoro di Edgar Trasporti. Chi spedisce le proprie merci per via aerea ha bisogno di sapere che i tempi di resa vengano rispettati e che l'iter delle spedizioni venga gestito in sicurezza e con aggiornamenti costanti. Con Edgar Trasporti questo avviene. E poi trasporti marittimi, il servizio marittimo di Edgar Trasporti operato in collaborazione con le migliori compagnie di navigazione, offre partenze regolari dai principali porti italiani. Edgar Trasporti gestisce spedizioni con qualsiasi termine di resa a prezzi vantaggiosissimi. Se vi presenterete a nome nostro saranno ancora più vantaggiosissimi, anche se abbiamo dato un colpetto alla lingua italiana, ma chi se ne importa, piccola licenza poetica. E poi c'è il punto di collegamento: una volta arrivata la merce nel porto o nell'aeroporto deve essere spostata via terra. L'Edgar Trasporti ha individuato i propri partner attraverso rigorosi criteri di qualità, perché il trasporto su gomma è un'opzione valida di spedizione soprattutto nelle fasi salienti, dicevo, nella supply chain, sono i punti di contatto con i vari luoghi di destinazione. Edgar Trasporti, spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali, import export, magazzino doganale, deposito IVA. Edgar Trasporti quindi è il partner ideale per la tua azienda, perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Vai a conoscere lì collegandoti al sito edgartrasporti.com, chiamali allo 06 65 00 4225, ripeto 06 65 00 4225. Questo è il contatto di Edgar Trasporti, è fondamentale come sempre per poter avere accesso quindi alle tariffe più vantaggiose che tutti presenti come ascoltatore di RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

È cresciuto, sai, quel ragazzo che sognava, non parlava, ma a suo modo già ti amava. E io mi fermerei prima di "ma a suo modo già ti amava", per quanto, insomma, questa è una canzone che racconta un amore, non so quanto sia autobiografico, però la prima parte è molto autobiografica, perché era molto timido agli inizi della sua carriera Eros, e poi ebbe la fortuna di incontrare tantissimi artisti, non ultima Patsy Cansey, quella giovanissima artista molto peperina con due occhi blu che ti perforavano se li incrociavi magari in una famosa conferenza stampa di quegli anni lì all'Hotel de la Ville, ma questa è un'altra storia. Siamo arrivati alle 17:57 di questo martedì 30 giugno. La Torre Terapia è in corso d'opera, il nostro viaggio è nella zona migliore, quella in cui non vediamo la terra, non ci sono punti di riferimento, all'orizzonte è solamente acqua, un sole meraviglioso, ma l'aria è fresca, la nostra musica porta moltissima freschezza. Se vi dovessi dire "Any All Time of the Day" di Dionne Warwick, a voi viene in mente qualcosa? A me assolutamente no, ma credo a nessuno. Uno dei primi pezzi che Burt Bacharach, che mi trovo a nominare per la seconda volta questo martedì 30 giugno, insieme al suo grande socio, grande autore di testi delle canzoni di Burt, Hal David, compose appunto per Dionne Warwick. Era il lato A di un 45 giri, ma fu sbagliato assegnargli il lato A, ma questo non servì naturalmente a nascondere il lato B, che diventò il vero grande successo di Dionne in quel 1964, e quindi ancora una volta ci emozioniamo con Wacken Bay.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente USA. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo una giornata di annunci e smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tramite i paesi mediatori, ovvero Qatar e Pakistan. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità dell'area, con Teheran che però avverte: risponderemo in modo deciso a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza dell'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente di tutti gli stati membri europei. In Italia, oggi e domani, 25 città sono con il bollino rosso, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e di grandine, prima sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, 16esimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia, chiude i giochi Messico Ecuador in programma alle 3 di notte. È tutto da Nicola De Muro.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
3: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
4: Acqua e Sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!

ultimi vincitori, Wes e Dorighezzi, tra gli autori come sappiamo Umberto Tozzi, però mi andava di sottolineare il fatto che fosse, che sia stata l'ultima canzonissima. Forse qualcuno ha provato, mi risulta qualcuno abbia provato a riportarla in auge, ma canzonissima, secondo me, insomma, almeno è un giudizio personale, si fermò lì. Che meraviglia. 18:07 RTR 99, ti ricordi, questa è la Torre Terapia, io sono Andrea Torre. Ci trasferiamo in Giamaica, la terra di origine della grande cantante, interprete, anche un personaggio molto inquietante se vogliamo, Grace Jones. Scelse proprio tutti i musicisti giamaicani per questo disco, prodotto come sempre da Cliff Blackwell, il patrone della Island Records, l'etichetta giamaicana per antonomasia. E Grace Jones.

possibilità di ascolto su rtr99.it. Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

L'abbiamo detto innumerevoli volte, c'è un momento in cui deve prendere il sopravvento la ribellione, chi ha il potere di convogliare l'interesse di tante persone lancia dei messaggi, dire no, la ribellione. Poi, come sappiamo, con gli anni gli animi si tranquillizzano, si sotterra bene profondamente l'ascia di guerra, in un certo senso si tirano i remi in

motivazioni che complice anche un po' la temperatura possono un po' hanno un po' di difficoltà per rimanere vive. Serve energia e allora chiediamo aiuto ai Genesis, siamo nel 1981 e questa è Abba Cab su RTR 99, ti ricordi?

garantire, perché siamo qui per raccontarvi le cose. Per esempio, questa canzone, l'ho detto altre volte, fu composta in un soggiorno di casa, non era una casa qualsiasi, insomma, e loro presero questo posto nel Surrey in Inghilterra, trasformarono questa mega villa in uno studio di registrazione, lo chiamarono The Farm ed è lì appunto che incisero. Quindi un soggiorno, originariamente era un soggiorno, insomma, sulla piantina era un soggiorno, poi diventò una delle grandi, delle tante sale di registrazione di questo The Farm, di questa fabbrica dei suoni degli Abacab dell'inizio degli anni Ottanta. Vi ho parlato alcune volte di quegli artisti americani che pensarono di entrare in Italia non cantando delle canzoni italiane qualsiasi, ma interpretando con una traduzione in italiano alcuni dei loro più grandi successi. Non si sottrassero nemmeno le meravigliose Supremes nel 1966, e così You Keep Me Hanging On diventò Se il filo spezzerai. RTR 99, ti ricordo.

Questo è il gruppo di Diana Ross, 1966. Non fu solamente Polan, insomma, a venire a cantare in italiano in quegli anni lì. Mentre c'è un altro artista amatissimo, da me amatissimo, sono cresciuto con i suoi dischi, Louis Armstrong, che ha suscitato sempre un grande interesse da parte di gruppi che facevano rock o punk rock. Per esempio i Ramones reinterpretarono meravigliosamente, secondo me, What a Wonderful World. Ma ci fu un altro tributo a un'altra canzone interpretata da Louis Armstrong, quella che ogni tanto metto e che mi fa commuovere così tanto, i Fun Loving Criminals, nel 1996 reinterpreto questa meraviglia intitolata We Have All the Time in the World su RTR 99. Ti ricordi?

0: Bene.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

ultime generazioni, sentendo parlare tanto, sentendo magnificare tutti i gruppi, gli artisti dei nostri tempi, possano procedere con la domanda: ma chi erano mai questi Beatles? Lo possiamo riferire a tutti i gruppi, ovviamente, dei nostri tempi. È normale che pongano questa domanda, così come è giusto farglielo capire, spiegargli, magari facendogli ascoltare direttamente la musica. Riguardo i Beatles, tutte le risposte le trovate nell'offerta musicale di RTR 99, ti ricordi, perché non mancano pressoché mai, forse oggi mancheranno, chi può dirlo. Intanto andiamo al 1976, quanto è difficile dire questa parola. Fonsi ci fece una serie di puntate di Happy Days, eh? Com'è difficile chiedere scusa.

poi, per dirla tutta, per forza era difficile pronunciare due parole, ho sbagliato, ma siamo sempre nello stesso ambito. È la parola più difficile da pronunciare, non solamente oggi dove ci lamentiamo di una di un mondo forse, anzi sicuramente più maleducato rispetto a quegli anni lì, però anche nel 76, soprattutto in relazione ai rapporti di coppia, insomma, in relazione alle relazioni, dire scusami, perdonami, ho sbagliato è la cosa più difficile. In genere, per arrivare a dire scusami, perdonami, è quando ti è stato consegnato il 2 di picche, ma in quel momento, come abbiamo visto molte volte, abbiamo ricavato da tanti altri testi delle canzoni della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Potrebbe essere troppo tardi, assolutamente sì. Sorry seems to be the hardest word. Che bello vivere e rivivere soprattutto quegli anni. Gli anni 70 musicalmente sono stati veramente i più completi in assoluto. Mi piace ribadirlo anche questo martedì 30 giugno alle 18:40. Un film, dei tanti film che questo attore, regista toscano ci ha regalato, ci ha fatto tanto divertire, ci ha regalato quell'ora e mezza, quelle due ore di sanissimo divertimento, leggerezza. Lui è Leonardo Pieraccioni e questo film si intitola I Laureati, del 1995. Ci recitavano lui ovviamente, Massimo Ceccherini, Gianmarco Tognazzi, Rocco Papaleo, Maria Grazia Cucinotta, Elisabetta Cavallotti, Tosca d'Aquino, Alessandro Haber e tanti altri. È un film che non viene riproposto in televisione. I film di Pieraccioni è difficile rivederli in TV e questo è veramente un peccato. Ne servirebbe un po' di più per rinfrescare le nostre serate estive, ma passiamo alla colonna sonora che fu affidata in parte anche a questi signori prodotti da Mina. Si chiamavano gli Audio 2 e questo è Alle 20.

ma che sapore ha? Una giornata uggiosa, cattivella questa, eh? Invece no, sono due grandissimi artisti. Beh, ovviamente il tono, la pasta vocale di Giovanni Donzelli, unito soprattutto agli arrangiamenti che evocavano moltissimo le atmosfere, gli arrangiamenti di quel disco lì, hanno dato adito alla curiosità da parte di chi poi in fondo si è divertito senza pensare, insomma, se che somigliassero troppo a Lucio Battisti la sua giornata uggiosa. Una gran bella canzone su RTR 99, ti ricordi? E andiamo avanti con il nostro pomeriggio. Ti faccio un regalo, lo voglio condividere con voi. Glielo scrisse un grande produttore questo pezzo, tale Kashif. Lui è George Benson, siamo nel 1983. Altro disco che il capitano ha consumato. Si intitola Lady Love Me.

tutte le decadi, ma anche gli stili musicali, mantenendo sempre alto un aspetto fondamentale, quello dell'eleganza. Grandissimo artista, è vero che in molti avete consumato dischi e cassette di questo album del 1983. Andiamo indietro.

0: contatti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

fatte tante di canzoni di Puma, questa è veramente pazzesca. Sono molto molto legato, molto affezionato a questa canzone musicalmente, vabbè, che gli vuoi dire. Ma anche il testo, anche il tema, se seguite da un po' di tempo la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi questo pensiero, questo desiderio che i muri possano essere abbattuti, che le barriere possano essere abbattute, che non ci siano più suddivisioni in base al proprio gusto, in base alle proprie origini, in base anche alla propria etnia. E beh, questa cosa mi piace sempre, è un tema al quale tengo molto, essendo poi cresciuto fondamentalmente, essendomi costruito un gusto musicale sulla musica nera. E loro erano andati in Canada, l'abbiamo raccontata mille volte questa storia, i Pooh, e andarono a visitare questa riserva indiana in Canada durante il loro primo tour americano in Canada, e gli fu raccontata questa storia, questa antica leggenda, questo incontro d'amore tra un nativo americano e una ragazza bianca, e riproponeva quel tema che abbiamo trovato poi in tanti casi, insomma, dei Capoletti e Montecchi, o magari i bianchi e i portoricani di West Side Story. E i Pooh hanno dimostrato in tutta la loro carriera di prestare, non solo di prestare attenzione ai propri testi, ma di attingere da momenti e racconti e storie importanti per regalarci questi testi, per regalarci queste canzoni, compresa L'Ultima Notte di Caccia, che ho ritrovato veramente con grandissimo piacere. Ho voluto condividere con voi anche questa prima Torre Terapia della settimana. Oggi martedì 30 giugno ritorniamo con un giorno di ritardo, dobbiamo anche un po' riprendere, come dire, gli automatismi, il gesto atletico, ci manca il gesto atletico, ma lo recupereremo. Io poi sono anche molto molto critico nei miei, sono molto autocritico, ecco, mettiamola così. C'è un film meraviglioso del 1960 che è stato girato, è stato realizzato sulla base di un'opera teatrale del grandissimo George Bernard Shaw. Come interpreti per questo film intitolato La miliardaria, insieme si trovarono Sophia Loren e niente proprio di meno che Peter Sellers. Era il 1960. Da lì questa canzone, che poi è rimasta con grande potenza nell'arco degli anni, ha attraversato tutte le generazioni. E questo è un altro colpo di tacco di RTR 99, ti ricordi?

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

chiedo scusa, chiedo scusa anche agli Audio 2, sono più forte di me. Del resto si è un po' coperto il cielo, quindi, come giustamente il carissimo amico deve andarla a recuperare, perché se deve. Daniele, sì, mi scrive. Sono arrivate le nuvole ed è partita la giornata uggiosa. Sarà telepatia, capitano? Beh, chi può dirlo? Sempre al 338-9900-990. Gian mi scrive con grandissimo affetto, la meravigliosa Gianna mi scrive queste parole dolci. Ti piacerebbe una giornata uggiosa, amica mia, che dirti? Ovviamente una caldofila e la regina delle caldofile. Tanto prima o poi arriva, tanto tranquillo, io so aspettare, so portare pazienza, prima o poi arriva. Ma questo album di Lucio Battisti, La giornata uggiosa, ci porta anche all'ultima apparizione televisiva del nostro Lucio su un canale della SRF, un'emittente svizzera di lingua tedesca. Interpretò Amore mio di provincia, è l'ultimo filmato in cui vediamo Lucio Battisti al cospetto di una telecamera. È Amore mio di provincia. Dopodiché sparì dalle scene. Questa sparizione la raccontò l'anno prima, peraltro, a maggio del 1979, perché l'ultimo ad intervistare Lucio Battisti era un hotel in Svizzera, a Zurigo, e un giornalista che si chiama Giorgio Fieschi, che era un giornalista della Rete 1 della radio svizzera italiana, e fu l'ultimo a intervistare Lucio Battisti, e lui lì comunicò urbi e torbi la sua decisione: non parlerò mai più, perché un artista deve comunicare solo per mezzo del suo lavoro. L'artista non esiste, esiste la sua arte. Qui siamo non a livelli superiori, di più, cioè sono concetti che è veramente difficile riuscire anche a, ma una volta che riesci a interpretarli, secondo me anche tu passi al livello superiore. L'immenso Lucio andava ricordato, insomma, quest'ultimo contatto con il mondo dei media in quel 1979, in questa intervista radiofonica, e nel 1980 nell'ultima apparizione televisiva. Questa canzone qui è stata reinterpretata prima da Anna Oxa, Metropolitana, poi Randy Crawford nell'81 la portò decisamente al successo, molto più di Anna Oxa, molto più anche del primo interprete. L'ha incisa nel 1979, è quasi irriconoscibile con questo arrangiamento, ma il titolo sicuramente vi dice qualcosa. You Might Need Somebody.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

so che Ezio sarà contento di questo riferimento. Mi tocca tornare a quel famoso e meraviglioso cartone animato Topsy e il filo d'erba musicale. Sei pentito? Se sei veramente pentito, eccoti un filo d'erba musicale. E se sei veramente pentito, l'erba suonerà. Quindi cercare di pulire la nostra coscienza, cercare di perdonare i nostri peccati con un gesto fisico, quello di cantare. Questa antica leggenda degli indiani nativi americani, ci colleghiamo, quindi andiamo dei puntini con il racconto, la canzone dei Pooh, no? L'ultima notte di caccia. Insomma, era riferito però a come l'uomo maltrattasse la natura, quindi per potersi redimere, visto che questa pulce d'acqua, che era questo sciamano indiano, ti puniva levandoti l'ombra, ti toglieva l'ombra, quindi praticamente ti toglieva la tua personalità, la tua essenza, te la restituiva solamente a patto che tu dimostrassi pentimento iniziando a cantare. E i canti erano il modo più sicuro per redimersi. Una storia meravigliosa che una persona di grandissima cultura, grande profondità come Angelo Branduardi, portò in musica senza nemmeno spiegarcela troppo, questa pulce d'acqua. Fortunatamente che oggi nel 2026 c'è RTR 99, ti ricordi, che ne riporta alla luce il significato, il motivo scatenante. 1982, adesso siamo al culmine della guerra fredda. Sotto l'amministrazione Reagan gli Stati Uniti stavano accumulando armi nucleari e assumendo una posizione aggressiva contro l'Unione Sovietica. Sto raccontando la storia, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, non c'è niente di personale, sto raccontando la storia perché il presidente Reagan aveva definito l'Unione Sovietica l'impero del male. E non fu l'unico, insomma, qualcuno prima di lui nella perfida Albione aveva già utilizzato questa definizione. Questa cosa spaventò molte persone, ma non spaventò Prince, che in questo pezzo intitolato 1999 dava a tutti un bel carico di speranza.

19:24 RTR 99, ti ricordi? Avremo un po' di fresco, di refrigerio questa sera o nei prossimi giorni, come i siti di previsione meteorologica stanno indicando in comune un po' tutti quanti, insomma, speriamo che sia veramente così. Ma se avete veramente caldo, fate come Rick e Lucia, che in questo periodo si sono trasferiti alle Seychelles, proprio trasferiti alle Seychelles. Vi mandano anche una bellissima foto di questa spiaggia deserta. C'è la festa per i 50 anni di indipendenza alle Seychelles. Spero che sia da lì, insomma, spero che sia da lì. E grazie alla tecnologia riescono, accendendo il loro iPad, a sintonizzarsi con casa, con l'Italia, con Roma, con RTR 99, ti ricordo. Basta poco, basta andare alle Seychelles, dove fa caldo ma si suda appena. Questo mi viene comunicato testé proprio in questi istanti. Una canzone molto rinfrescante, sicuramente questa di Zucchero, Sugar Fornaciari.

tutti alle solite dell'ultima mezz'ora del rush finale della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Di questo martedì 30 di giugno. Ci ha rinfrescato o no? Ci ha rinfrescato o no? Zucchero, sugar e fornaciari. Siete pronti per fare due saltelli? Secondo me sì, lo siete. Anche perché a un buon rock and roll non si dice mai di no. Quello interpretato in questo caso dai Queen.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
5: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
4: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
5: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
4: In che senso?
5: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
6: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

parecchio, da una bella carica, eh. Canzone che mi terrò da parte quando saremo alla fine dell'estate, inizierà l'autunno e ci dirigeremo verso l'inverno e il clima tornerà ad andare nella nostra direzione. Tutti insieme canteremo Benvenuti in Paradiso. Attenzione, tra l'altro, perché poi l'estate porta dei fenomeni estremi, purtroppo, sia il caldo estremo, ma anche i temporali, anche il maltempo. C'è un allerta meteo per domani in oltre 10 regioni con forti temporali, grandine e raffiche di vento. Chissà se hanno provveduto a mettere in sicurezza anche le nostre strade, i nostri campi, le nostre montagne, perché è vero, insomma, che il clima si dimostra molto cattivo in certe occasioni, altrettanto vero, insomma, che ci si può in un certo senso anche difendere. Ci abbiamo pensato questa volta, lo andremo a verificare purtroppo solamente nei prossimi giorni. Gruppi che hanno vissuto l'epopea del punk e poi hanno trovato altre strade musicali più vicine alla dance, se vogliamo, la New Wave, prima i Fun Loving Criminals dagli Stati Uniti d'America, ora invece dall'Inghilterra un altro gruppo forte, storico del movimento punk, gli Stranglers, che realizzarono questo pezzo che voglio condividere con voi in versione extended, il disco mix di Let Me Down Easy degli Stranglers su RTR 99. Ti ricordi?

eccoci qua all'ultimo giorno del sesto mese dell'anno. Abbiamo già cambiato segno zodiacale già da qualche giorno, da 9 giorni per l'esattezza. Siamo sotto il cancro, se non sbaglio, non sono molto ferrato, insomma, ricordo sia noi il mio. 19.44, siamo al 30 giugno, siamo pronti a raccogliere luglio, ma non per questo non si può pensare, per esempio per chi ha un'attività commerciale, di appoggiarsi a RTR 99, ti ricordi, per promuovere il proprio prodotto, i propri servizi. Noi raccontiamo la vostra azienda. Noi siamo RTR 99, ti ricordi, siamo radio e siamo anche TV. E il vostro marchio può essere ascoltato, raccontato da noi, raccontato dagli spot, ma anche trasmesso in televisione sui nostri canali televisivi. E visto che ci facciamo anche forte a questo punto, possiamo farlo di più di 100.000 ascoltatori al giorno e più di 400.000 a settimana, io sono qui ancora una volta pronto a dare il numero telefonico per entrare in connessione con RTR 99 ti ricordi, con il nostro ufficio commerciale, ed entrare nella nostra famiglia, diventare nostro partner commerciale. 375 922 7663, ripeto, 375 922 7663, è un numero che vale anche come WhatsApp, potete anche mandare un messaggio e verrete ricontattati. 375 922 7663, ci chiami e porti la tua pubblicità in onda su RTR 99 ti ricordi. Pronta anche quasi a mettere da parte, a mettere in archivio la prima torre terapia di questa settimana, non prima di aver ricordato un altro programma quasi mai citato, credo, ma anche i due protagonisti che sto per presentarvi in effetti colpevolmente non vengono mai nominati, vengono ricordati poco spesso, e questa non è una cosa buona. Comunque, il programma andò in onda dal 21 dicembre dell'80 fino al 1 marzo 1981, un programma con la regia di Gianni Boncompagni, scritto da Marcello Ciorciolini e Giancarlo Magalli, fu trasmesso sulla Rai Rete 2. I protagonisti erano Barbara Boncompagni, ma era soprattutto basato sulla comicità irresistibile di due ragazzi di Palermo che si chiamavano Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

0: nazionale sentiva forte il compito.
1: Ma strano, strano, strano, strano.
0: Anche di divertirci. Non è assolutamente una cosa da poco. E qui qualche confronto con la televisione attuale. Viene automatico, non c'è niente da fare. Era il 1980, stesso anno in cui Richie Evans, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Ci regalò un tributo fantastico, il tributo a uno dei più grandi autori della Motown, vale a dire Lamont Dozier.

0: R99.
1: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Anna e Marco, ce l'ha presentato Eugenio Finardi, ce l'ha raccontato in un'altra veste Lucio Dalla, dedicata alle mie stelline, alle stelline del mio cuore, di periferia ma anche non di periferia, non è questo importante. Il capitano vi saluta, è tornato il nostro eroe, il nostro condottiero della mattina, Luca Casciani, quindi domani un'altra puntata di Giorno per Giorno Corveleno dalle 7 alle 10, a seguire Fabio Martini con La Strana Nostalgia e poi Gli Anni del Jukebox, speriamo torni anche David Guarnieri, un po' indisposto oggi, quindi la coppia non si è ricomposta come avevamo preannunciato, speriamo domani di ritrovare insieme insomma Paolo Famiglietti e David Guarnieri, e alle 16 di domani, mercoledì 1 luglio, un'altra sessione di Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordo, io sono Andrea Torre, vi ringrazio, è stato bello iniziare insieme a voi anche questa settimana, e l'ultimo film al quale facciamo riferimento oggi è Harry, ti presento Sally. Lui è un grandissimo attore perché ha partecipato a molti film, è meravigliosa la sua partecipazione alla serie Will e Grace, era il marito simpaticissimo di Grace, ma è soprattutto un grandissimo cantante, si chiama Harry Connick Jr. Buon proseguimento con RTR 99, ti ricordi, stiamo per accendere il jukebox in Riva al Mare.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: L'Italia e l'Europa ancora avvolte da un'ondata di caldo eccezionale con temperature di 6-7 gradi sopra la media stagionale, a Roma ieri superati i 40 gradi. E sia oggi sia domani 25 città italiane classificate con il bollino rosso. Dopo tante incertezze, annunci e smentite, a Doha domani partono i colloqui tra USA e Iran, ma solo con tavoli separati con i paesi mediatori. E poi c'è ancora Gaza, una situazione catastrofica, dice il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme.
3: È un disastro. Ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafa è tra queste. Quando si entra dentro diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi camminare, devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano.
2: Mondiali di calcio, oggi 3 partite dei sedicesimi, spicca Francia-Svezia. È tutto da Nicola De Muro.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
1: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
0: dell'estate 1984.
6: Se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu. Tu come stai stasera?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
8: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
9: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
10: dell'estate 1990.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1978.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Ciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.

0: R99. Ti ricordi?
1: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
3: Devi ristrutturare il tuo immobile, l'AMC ci resta. Sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri, sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: tr99.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
5: dell'estate 1972.

Il jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? È sulla spiaggia e da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.

0: Il jukebox vicino al mare ci fa anche sudare con una canzone happy.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Give me five! All right!

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1980.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Tradiscono i decenni.

tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
2: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?

0: unica sede.
1: Zanza, topo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta indietro. Quando c'erano i giradischi e i mangiadischi.
1: RTR 99. Ti ricordi?

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

ruba di tempo la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice extra,

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: from New Orleans.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?
0: Li

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Viaggia e ci fa rivivere stagioni mai dimenticate.
1: RTR 99, ti ricordi?

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così. Non avrei mai pensato di essere così tenero. Una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello che ho

0: ti ricordi.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: 59. Ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.